Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: A pranzo con il Brescia, i ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.

Notte di notte. Notte di notte. Notte di notte. Notte di notte. Notte di notte. Show, show, show, show, show, show, show, show.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la commedia delle pentole. A Brescia in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Let's go.

0: vive alle generazioni. Puro sangue.
1: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. È un po' di

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12.30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monticeppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Salve.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monticeppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: ci dividerà.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12.30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Cosa so-

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: novembre, sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
2: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi, da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
6: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: La tua auto è stupenda!
3: Già.
2: Voglio salire subito. Ah, ma è nuova, Doctor.
3: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
2: Dove?
3: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
2: Come?
4: DoctorCarWash.it.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
2: People

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monticeppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Let's go.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia. Poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, è in edicola con il Giornale di Brescia.
2: Affari perfetti.
3: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
5: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
4: Ma gratis, gratis, gratis?
5: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
4: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
5: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
4: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
5: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
6: Già,
5: voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor.
6: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
5: Dove?
6: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
5: Come?
7: DoctorCarWash.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Spot.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monticeppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
2: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
3: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis, gratis, gratis?
3: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi più incisivi sul diritto alla casa, manifestazioni in oltre 50 città, forti tensioni a Valencia e Madrid. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Il tintinnio delle chiavi di casa agitate con le mani alzate si propaga lungo la spina dorsale della Spagna, da Madrid a Valencia e in oltre 50 città. È il gesto simbolo della protesta per il diritto alla casa, innescata nei giorni scorsi dal caso dell'87enne sfrattata dall'abitazione in cui viveva da 70 anni ed esplosa dopo la bocciatura al Congresso dei provvedimenti varati dal governo Sanchez per rispondere all'emergenza abitativa. Ieri a Valencia scontri tra manifestanti e polizia, intervenuta con lacrimogene e proiettili di gomma, 5 arrestati e 9 agenti rimasti feriti. Tensione altissima anche a Madrid, con cariche della polizia contro gruppi d'estrema destra che tentavano di raggiungere un accampamento degli attivisti per il diritto alla casa. 3 arresti. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto a fine novembre, anticipato rispetto alla scadenza della legislatura nel prossimo luglio. La protesta continuerà in ogni caso, tuona il sindacato degli inquilini e dalle piazze il grido subito sciopero generale.
1: Nuova drammatica escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore le forze di Mosca hanno sferrato un pesante attacco contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpendo anche il ponte nord che attraversa il fiume Dnipro. Rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. E questa mattina visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna a essere festa nazionale e Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte, lo celebra riunendo le regioni e i comuni capoluogo. Atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella, che parteciperà alla celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco e all'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia, per poi rivolgere dalla loggia del Sacro Convento un messaggio al paese. In Giappone Marc Marquez si prende anche la gara lunga dopo la vittoria nella sprint di ieri. Lo spagnolo della Ducati è arrivato primo davanti ai due Aprilia Martin e Bezzecchi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Parte con calma Marc Marquez, secondo dietro Martin. Studia l'avversario, il tracciato e le gomme. A metà gara il sorpasso decisivo per lo spagnolo della Ducati e la fuga, che al 24esimo giro gli vale quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia. A festeggiare non è solo il cabronsito, ma anche Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, giunto alla 100ª vittoria in MotoGP. Lo ascoltiamo a Sky.
4: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco.
3: Dietro Marquez dunque Martin e il compagno di squadra Bezzecchi, coinvolto nel finale in un duello tutto italiano con Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. In classifica si accorcia il divario tra i due spagnoli, con Martin ancora leader del mondiale ma con soli 2 punti di vantaggio rispetto a Marquez. Prossima tappa Indonesia 9-11 ottobre.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
5: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
4: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
3: Ma gratis, gratis, gratis?
4: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
3: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
4: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
6: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
7: Già,
6: voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor?
7: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
6: Dove?
7: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia, segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
6: Come?
7: doctorcarwash.it.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Morire

0: spot.
1: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, e in edicola con il Giornale di Brescia.
2: A Franciacorta Designer Village sabato 3 e domenica 4 ottobre ti aspetta Flash Sale con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintonita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Weekend con Marina. Con Marina Brognoli.
2: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
3: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monticeppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: pronti, partenza, via! Ed è subito weekend. Weekend con Marina.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi in questa prima domenica di ottobre, come anticipavamo ieri, partiamo prima rispetto ovviamente al solito orario di Weekend con Marina. Perché? Perché lo sapete che poi alle 12.30 dovremo lasciare microfono e regia al nostro Alfredo Novello, perché per noi andrà a seguire la partita dell'Union Brescia. Ora però partiamo al meglio. E quindi vado a ricordarvi quelli che sono i nostri numeri di telefono, perché ho voglia proprio di sentirvi. So che ovviamente li conoscete a memoria, anzi spero li abbiate proprio già memorizzati sul vostro cellulare, ma come dicevano gli antichi, repetite iuvant. Quindi 334-907-9007, 030-2884-544, i numeri per diventare protagonisti di questa diretta insieme a me. Ora spazio alla musica e poi si parte.

0: Stai ascoltando Weekend con Marina.
1: Oggi dunque domenica 4 ottobre, una domenica un po' speciale, diciamolo. Perché? Perché oggi è festa nazionale, infatti lo sapete, da gennaio di quest'anno, il 4 di ottobre, non è più solo la festa di San Francesco d'Assisi, ma è diventata una festa che entra proprio di diritto nell'elenco delle festività nazionali che sono previste proprio dalla legge. E quest'anno festa ancora più importante perché, come ben sapete, l'abbiamo detto, ridetto, ripetuto, cade proprio in concomitanza con l'800esimo anniversario della morte di San Francesco, patrono ovviamente della nostra bella Italia. Ma devo dirvi che non si tratta di una novità, o meglio, mi spiego meglio. Lo sapevate che questa festività era già originariamente nazionale, ma già nel 1939? Allora, facciamo così, restate sintonizzati e tra poco ne parliamo e andiamo ad approfondire la questione insieme.

0: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it. Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.

0: su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.
1: E per chi si fosse sintonizzato in questo preciso istante sulle nostre frequenze, beh, devo dirvi che stavamo poco fa parlando di questa giornata, della festa nuovamente diventata festa nazionale per il santo patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi. E non sto sbagliando nel dirvi nuovamente festa nazionale. Perché? Perché dovete sapere che originariamente era già festa nazionale nel 1939, ma venne poi, pensate un po', abolita nel 1970 con una legge a causa, si dice, di esigenze di austerità economica e produttiva. Quindi io direi che più che parlare di una nuova festa nazionale sarebbe forse meglio dire che la sua reintroduzione va a restituire proprio al calendario civile quella che è una ricorrenza che è ampiamente sentita e che davvero porta con sé tutta una serie di, chiamiamole, conseguenze, vogliamo dire così, su quella che è la nostra attività quotidiana proprio nel giorno del 4 ottobre. O meglio, ahimè, per questo primo anno magari no, visto che la festività cade di domenica, ma l'effetto pratico noi cominceremo a vederlo già a partire dal prossimo anno con la chiusura delle scuole, degli uffici pubblici e ovviamente l'inserimento di quelle che sono tutte le tutele legate alle festività previste proprio per i lavoratori. Vabbè, detto questo, ora continuiamo con un po' di buona musica.

0: Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Una buona domenica da Gerardo De Vivo. Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina, e l'ONU lancia l'allarme. Nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.280 civili, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Numeri forniti dall'alto commissario Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turk accusa Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Intanto si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Nella notte colpita la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e un ferito grave, un'altra vittima, un marinaio, ad Odessa. Incidente ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese, periferia sud della città. Nell'impatto, avvenuto intorno alle 19, 7 persone sono rimaste ferite, tutte medicate sul posto. Sul posto anche la polizia locale, che sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a -2 dal leader del mondiale Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia è partito primo e è arrivato dietro il connazionale della Ducati. A completare il podio Bezzecchi, quarto Bastianini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
3: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
2: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
4: Spot.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
2: Su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.

0: Stai ascoltando Weekend con Marina.
1: Ma continuiamo a parlare della data di oggi, di questo 4 di ottobre, e lo facciamo dando uno sguardo a quello che è il mondo della musica. Perché? Perché tra i tanti brani pubblicati nei vari anni nel corso del tempo, proprio il 4 di ottobre, ce n'è uno che io adoro e che ora vorrei proprio condividere con voi. Sulle nostre frequenze, le frequenze di Radio Brescia 7, attenzione attenzione, arriva una delle voci più incredibili del panorama musicale di casa nostra, e non solo, arriva Giorgia con un brano di un'intensità pazzesca.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.
1: Diamo ora uno sguardo, come facciamo ogni domenica, circa quest'ora, a quelli che sono gli eventi e gli appuntamenti che vanno ad animare Brescia e la nostra provincia. E come sempre, devo dirvelo, è molto difficile scegliere quale proporvi di appuntamento, perché le proposte sono davvero tantissime e anche molto interessanti. Ma io oggi, in questo preciso istante, vorrei partire con il segnalarvi e ricordarvi che proprio con questa domenica 4 ottobre vedrà la sua conclusione la fiera del libro di Brescia, Librixia 2026. E nonostante sia l'ultimo giorno, gli appuntamenti sono ancora tantissimi. Il programma, come ben sapete, è molto molto ricco, un programma che si concluderà e che concluderà questa edizione con un incontro molto interessante. L'incontro si terrà all'Auditorium San Barnaba alle ore 21 con Sandro Veronesi, che presenterà Caducità. Quindi l'invito qual è a questo punto? Innanzitutto a partecipare a uno o più appuntamenti che sono in programma per la giornata di oggi, ma anche ad andare a visitare quello che è lo stand, lo spazio dei librai, che come ben sapete è ancora e da sempre il cuore pulsante dell'intera manifestazione.

0: jackpot.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: La tua auto è stupenda!
4: Già!
3: Voglio salire subito! Ah, ma è nuova, doctor!
4: Ma no, è sempre la mia auto! Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash!
3: Dove?
4: In Doctor Car Wash! L'autolavaggio più evoluto di sempre! È a Brescia! Segnati il sito, dai! DoctorCarWash.it.
3: Come?
5: DoctorCarWash.it!
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.

0: Stai ascoltando Weekend con Marina.
1: E direi ora restiamo sempre in tema di libri, perché vorrei farvi un'altra proposta. Perché? Perché torna la seconda edizione palazzolese della microeditoria del fumetto, questa rassegna ovviamente di fumetto, illustrazione e di editoria indipendente. Una rassegna che, diciamocelo, è proprio cresciuta in modo esponenziale e che propone un bel programma, ancora più ricco rispetto alla prima edizione, con addirittura un ospite d'eccezione. Sto parlando di Bruno Bozzetto. Non so se sapete chi è, ma Bozzetto, per chi non lo conoscesse, è proprio definito come il padre dell'animazione italiana moderna. È il creatore del Signor Rossi, autore di capolavori come per esempio Allegro Non Troppo e Western Soda. Insomma, è stato pluripremiato con Nastri d'Argento, il David di Donatello, nonché è stato anche candidato all'Oscar. Quindi, cosa vi propongo io per oggi? Beh, innanzitutto di andare a Villa Damioli Cicogna Rampana, che appunto andrà ad ospitare questa rassegna con tanti incontri, appuntamenti e pensate anche con oltre 40 espositori che ci aiuteranno a conoscere meglio quello che è il mondo proprio del fumetto indipendente e anche dell'illustrazione. In mostra, tra l'altro, in anteprima anche le tavole di Urar di Luca Genovese, un volume in uscita poi il 14 di ottobre, e le sculture, pensate, una cosa meravigliosa, in filo di ferro del giapponese Mitsuyasu Atakeda, spero di averlo pronunciato bene. Quindi direi tantissimi buoni motivi oggi per andare a fare una visita a questa microeditoria del fumetto.

0: su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.
1: E proseguiamo la nostra mattinata insieme, continuando a restare in tema di proposte. E se la scorsa settimana vi ho parlato di un museo, il Museo di Santa Giulia, che ha inaugurato questa nuova sezione che completa lo spazio dedicato al basso medioevo, ora vorrei restare sempre in tema di storia e parlare di arte, sempre nella nostra bella Brescia. Perché non so se lo sapete, ma sotto Brescia, cioè sotto il suolo, esiste un vero e proprio museo d'arte contemporanea. Lo sapevate? Allora, il museo si chiama Subbrixia ed è un museo di arte contemporanea che si può vedere durante gli spostamenti quotidiani. Avete capito bene? Curiosi ora? Beh, facciamo così, mettetevi comodi e restate all'ascolto, perché tra poco, pochissimo, vi vado a raccontare tutto, ma proprio tutto. Torno tra pochissimo.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia. Poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, e in edicola con il Giornale di Brescia.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.
6: Eravamo giovani.

0: Stai ascoltando Weekend con Marina.
1: E poco fa vi parlavo di questo museo, museo sotterraneo d'arte contemporanea dal nome Subbrixia. Diciamo che è un museo che è stato allestito proprio negli spazi della metropolitana.

artisti tra l'altro con nomi davvero importanti, che si mettono a confronto. Beh, io andrò certamente a farci un giretto, e voi, vi ho incuriosito? Fatemelo sapere al 334 907 9007.

0: nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Una buona domenica da Gerardo De Vivo. Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina, e l'ONU lancia l'allarme. Nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.280 civili, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Numeri forniti dall'alto commissario turco al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turca accusa Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Intanto si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Nella notte colpita la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e un ferito grave, un'altra vittima, un marinaio ad Odessa. Incidente ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese, periferia sud della città. Nell'impatto avvenuto intorno alle 19, 7 persone sono rimaste ferite, tutte medicate sul posto. Sul posto anche la polizia locale, che sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a meno 2 dal leader del mondiale Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia è partito primo e è arrivato dietro il connazionale della Ducati. A completare il podio Bezzecchi, quarto Bastianini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
3: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
2: Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.
4: Spot.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
6: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
2: Su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.
2: E ci portiamo verso la conclusione di questa nostra domenica insieme, ricordandovi ovviamente gli appuntamenti con lo sport. Allora, tra pochissimo, lo sapete, a partire dalle ore 12.30 ci sarà la radiocronaca in diretta della partita Lecco Union Brescia, radiocronaca a cura di Alfredo Novello, che si occuperà della parte tecnica e non solo qui dallo studio 1 di Radio Brescia 7, in collegamento col nostro Michele Iacobello dallo stadio. Ma non è tutto, perché vi dico questo, perché alle ore 18 apriremo nuovamente i nostri microfoni per seguire ovviamente il match tra A2A Leonessa Brescia e la Moncada Energy Agrigento, partita che si gioca in casa al Palio Leonessa 2A, quindi vi ricordo alle ore 18, mi raccomando, puntuali con la radiocronaca come sempre a cura di Jacopo Bianchi e Alessandro Motta, che ci racconteranno passo passo cosa accadrà in campo. Ora ancora un po' di buona musica e poi voliamo insieme verso i saluti finali.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Stai ascoltando Weekend con Marina.
1: E anche per questa domenica è giunto il momento dei saluti finali. Saluti che giungono oggi in anticipo rispetto al solito, perché l'abbiamo già detto, come vi anticipavo, a partire dalle ore 12:30 seguiremo con una radiocronaca in diretta la partita Lecco Union Brescia. Detto questo, desidero augurarvi un buon proseguimento di giornata in compagnia della buona musica e dell'informazione di Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Un saluto, bella gente, alla prossima settimana!
0: Hai ascoltato Weekend con Marina.

0: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: Affari perfetti.
2: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
2: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: disco hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: A pranzo con il Brescia. I ragazzi di Eugenio Corini sono attesi da un'insidiosa trasferta. Questa domenica 4 ottobre dalle ore 12:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Riga Monti Ceppi per commentare il match fra Lecco e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
0: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Smith.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: L'occasione è giusta da non sciupare questo pomeriggio. Una buona giornata, una buona domenica ad Alfredo Novello, pronti a raccontarvi una partita assolutamente da dover centrare, visto quello che è successo nei risultati delle partite di ieri, ottava giornata del campionato di Serie C Sky Wi-Fi. Il girone ovviamente è il primo, il girone A, e oggi pomeriggio, anzi direi a pranzo, orario che ancora dobbiamo sperimentare in questa stagione, l'Union Brescia fa visita a Rigamonti Ceppi, a Lecco, un Lecco che non sta viaggiando bene in questo campionato, 7 partite, 2 sole vittorie, ma soprattutto un solo gol segnato in casa, tanti problemi insomma per la squadra che affronteremo oggi. Noi reduci da un pareggio che scotta ancora, brucia tantissimo, quello contro le Dolomiti Bellunesi, ma attenzione perché finalmente l'abbiamo chiamato, diciamo, di settimana in settimana, questo passo falso del Cittadella, che infatti cade in casa nella partita di ieri con contro l'Albino Leffe 2-1, e insomma ci presenta una buona chance, una buona opportunità per riaccorciare il gap da 6 punti a 3. Attenzione anche a quello che è successo nelle altre partite, visto le due bresciane che sono scese in campo nel sabato pomeriggio, la splendida vittoria del Desenzano contro la Folgore Caratese 2-1, il pareggio dell'Ospitaletto sul Renate, sicuramente un risultato che può vederci e può essere ancora più interessante, visto la posizione in classifica oggi degli uomini che giocano in Francia Corta, un 1-1 contro il Renate, che permettetemi di dire, di aggiungere, lascia qualche polemica e togliere anche il qualche per i padroni di casa. Insomma, un pareggio, comunque un punto che ci proietta da un possibile quarto posto, almeno visto anche il pareggio dell'Arzignano che stava vincendo 2-0 contro la Pergolettese ed è stato rimontato. Insomma, ci presenta questa partita non da quarti, bensì a pari merito con l'Ospitaletto in seconda posizione. Nelle altre partite la Provercelli, prossimo nostro avversario, ha vinto 2-0 contro il Carpi, e l'Arzignano appunto si è fatto riacciuffare dalla Pergolettese. Oggi pomeriggio il resto delle partite, ovviamente occhi puntati alle 12.30 sull'Ecco Brescia, Treviso Gian Erminio è l'altra partita in concomitanza, 17.30 Dolomiti Bellunesi Novara, e questa sera alle 20.30 chiude la giornata Alcione Milano Trento. Una partita, come detto, da dover centrare, e soprattutto per ritrovare anche le giuste motivazioni, ricaricare l'ambiente che giustamente, fatemelo sottolineare, è un po' depresso visto il pareggio contro la Dolomiti Bellunesi, e soprattutto il possibile più 9 del Cittadella in questo turno di campionato, visto che comunque abbiamo di fronte un avversario in difficoltà, ma abbiamo notato, direi, che in tutte le varie partite c'è da dover sudare assolutamente, anche contro le Dolomiti Bellunesi quando sembrava praticamente cosa fatta. Andrei a dare un saluto al Riga Monticeppi e Erika Variselli, ma soprattutto a Marco Zanetti e ai suoi ospiti di Tutto in Campo. Prima di andare noi, Riga Monticeppi, perché c'è Michele Iacobello, come sempre sulla radio ufficiale di Union Brescia, a raccontarci la partita. Un salto su Teletutto e poi torniamo qui su Radio Brescia 7.
1: Collezionati all'Union Brescia, i numeri sorridono ai biancazzurri anche oggi sulla carta. Cosa bisogna fare? Quale può essere la chiave per ottenere successo contro il Lecco?
2: Ma Marco, un po' come dici tu, nel senso che secondo me la superiorità che si è vista settimana scorsa è stata netta da parte del Brescia, e io penso che sia mancata un po' di concentrazione, perché subisci gol sull'unico tiro in porta che in pratica ti fanno, e forse è mancato anche un po' di ritmo. La squadra comunque ha impostato un gioco basato su un possesso palla, che comunque è un possesso palla importante, che porta anche a conclusioni. Quello che forse manca è una circolazione più veloce del pallone per essere ancora più pericolosi, per come l'ho vista io, sulla base insomma della mia esperienza e di quello che posso ritenere opportuno.
1: È un finale diverso magari con una decisione arbitrale che non favorisca l'avversario.
2: Sì, ti posso dire che è stato anche il gol annullato un peccato, perché è stato un gol straordinario secondo me, cioè una combinazione velocissima, sembrava quasi fosse un gol alla PlayStation. Io francamente dal vivo non si è capito il perché è stato annullato, l'abbiamo letto dopo fondamentalmente, però penso sia stata una decisione un po' cervellotica, francamente.
1: Tutti abbiamo negli occhi ancora quel gol annullato che hanno costruito dei subentrati che oggi daranno, immagino, sempre il loro apporto, però ci sono giocatori che mancano forse di fantasia in quelli che possono essere i rincalzi a partita in corso, Erika?
3: Beh, sicuramente sì, soprattutto manca un po' di qualità, anche se sicuramente penso a Malamo, un giocatore che ti può garantire qualche cosa anche da questo punto di vista, oltre che sulla corsa, quindi sicuramente un giocatore che all'occorrenza può portare energia. C'è un giocatore là davanti come Spagnoli che se sta bene è certamente un giocatore di peso che può dare una bella mano là in area, però certo il giocatore che si può inventare la giocata, il Marras come il Di Molfetta, certamente non ce l'hai, quel tipo di giocatori che ti possono aiutare eventualmente a stappare la partita qualora si mettesse male. Una partita che è anche difficile, come accennavo prima, da decifrare, perché proprio il Lecco è una squadra che si fa molto fatica a leggere, perché certamente è una tipologia di squadra che punta tantissimo a rompere il gioco, che cerca di andare a recuperare alto il pallone, certamente molto aggressiva, ma che se può non disdegna nemmeno di gestire il pallone, perché ho dato un'occhiata anche a quello che è il dato medio del possesso palla della squadra di Valente, che si attesta attorno al 54%. Certamente serve al Brescia una partita di ritmo e intensità ancor prima che di fantasia. Mancano determinati singoli, ma lo ribadisco, nonostante tutto, le armi per fare bene quest'oggi ce ne sono comunque, e attenuanti non ce ne sono, ma in questa situazione si è messo il Brescia con le proprie mani, perché ha davvero sprecato e sciupato troppi jolly, e grida vendetta addirittura il numero dei quattro punti persi da situazioni di vantaggio in casa. E questi numeri, questi dati devono far assolutamente riflettere. Non si può mandare tutto in cavalleria liquidando a incidenti di percorso, significa che ci sono ancora dei passi da percorrere nel cammino di questa squadra, che certamente non è una squadra della tipologia dominante, è una squadra che deve puntare su altre armi, ma che queste armi le deve ancora assolutamente affinare.
1: Erika parlava di passi, però il Brescia deve correre quasi, già siamo solo all'inizio, ma bisogna correre tanto.
4: Non c'è dubbio, bisogna interpretare bene la gara, ha detto Erika, secondo me è una cosa corretta. Non è facile capire che tipo di Lecco oggi avrà in campo, ricordiamoci che è uno dei peggiori attacchi del campionato, sì. Fino ad ora solo quattro reti fatte, di cui tre praticamente nella sfida con il Desenzano, quindi non ha un attacco in questo momento monster, ma a quel punto c'è da riflettere sulla difesa, perché la difesa invece mostra dei dati solidi. Da capire, perché vai comunque in casa di una squadra che l'anno scorso ha fatto bene, ma che quest'anno ha un altro tipo di percorso in mente, tu hai sempre quella pressione da grande che deve cercare di stare dietro al Cittadella, e la pressione ce l'hai perché è una grandissima chance quella che hai oggi. Abbiamo perso quattro punti importantissimi, oggi hai la possibilità di andare a meno tre dalla capolista, e soprattutto sarebbe anche il premio rispetto a quel cambio di approccio che citavamo prima. Cosa deve fare il Brescia di più rispetto a quanto abbiamo già detto? Secondo me il mister ha detto una cosa importantissima: i due gol che sono arrivati settimana scorsa arrivano dalle due azioni più veloci di tutti i 90 minuti. Il primo, transizione velocissima da fase difensiva offensiva, recupero di Silvestri, scarico su Boci, e da quarto a quarto Casasola fa gol. L'altro invece, recupero se non sbaglio di Armati, col dai e vai che si chiude con il primo pallone toccato da Di Molfetta. Due azioni velocissime che hanno completamente mandato e disorientato probabilmente la difesa delle Dolomiti bellunesi, che però ti fanno capire: se tu riesci a conciliare la qualità che hai in campo con la velocità della manovra, riesci davvero a mettere in difficoltà, perché poi, lo dicevo anche prima, Balestrero, Crespi, e la scorsa settimana lo abbiamo visto, c'erano tanti giocatori in area di rigore, noi dobbiamo sfruttare anche questo tipo di situazioni, oltre al, secondo me, errore da matita rossa, 12 corner bisogna provare ad essere più pericolosi, perché se hai fatto 10 occasioni da gol e forse una l'hai tirata fuori dal corner, secondo me le palle inattive devono essere lette, studiate meglio e soprattutto devono diventare determinanti in un campionato dove secondo me le palle inattive cubano almeno il 30% dei gol che vedremo.
1: Palle inattive, Erika, è stato invocato questo elemento che l'Union Brescia non è ancora riuscito a far propriamente suo, sia mai oggi la giornata giusta.
3: Beh, sicuramente questa è un'arma da cercare di sfruttare di più e meglio, soprattutto pensando alle tipologie di partite sempre molto difficili contro avversari che molto spesso si chiudono, sono partite che per lo più vivono di episodi, bisogna cercarne il più possibile. Oggi però prima di tutto serve calma, serve sangue freddo e serve restituirsi un po' di tranquillità e un po' di serenità, ricordando che oggi un tema che non abbiamo ancora toccato, anche Eugenio Corini si gioca moltissimo, non tanto perché è messo in discussione dalla società, perché

0: vanno proprio a convergere sulla figura del tecnico di Bagnolo Mela. Oggi è una partita certamente molto delicata, in primis anche per lui, che ha incassato, lo ripeto ancora una volta, sia il sostegno della società che prove di compattezza attorno a lui da parte dei suoi giocatori.
1: Fiducia al mister, vediamo poi cosa sarà, appunto, le parole del mister che verranno catturate verosimilmente da Erika Bariselli al termine della partita. Erika Bariselli che salutiamo e lasciamo alla sua postazione in cronaca per quella che è la sfida dell'ottava giornata della Serie C Sky Wi-Fi Girone A. Grazie Erika, ti ritroviamo ovviamente dopo il 90esimo.
0: A dopo, buona trasmissione.
1: Grazie, buona partita a te. Ci sono tutti gli elementi di fatto, mister Davide, per assistere a una partita, utilizzerei un termine un po' strano, però decisa. Siete d'accordo? Cioè, decisa, perché l'obiettivo è quello, non si può sbagliare. Banco degli imputati, c'è finito qualcuno, c'è finito il mister, tante cose da fare. È una partita che quasi si prepara di fatto da sola, perché questo è un po' quello che presenta il campionato, il calendario, con, ha detto bene Davide, quella situazione dello scontro diretto.
2: Insomma, banco di prova importante, banco di prova da dover sfruttare, visto il regalo che ci ha fatto la Bino Leffe nella partita di ieri contro il Cittadella. Avete sentito le ultimissime dal campo con Enica Bariselli, anche la situazione societaria intorno al mister Eugenio Corini, visto gli ultimi risultati, avete anche ascoltato i 4 punti comunque persi da situazione di vantaggio per una squadra come il Brescia, per la categoria che facciamo, e gli avversari che abbiamo sicuramente sono tanti, sono un fattore negativo da dover sistemare. Ma ecco, il calendario e i risultati della giornata per ora ci mettono davanti una grossa chance. Michele Iacobello da Riga Monticeppi, un buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, buon pranzo a tutti i nostri radioascoltatori, con una partita che è stata super presentata, ormai l'abbiamo direi detto in abbondanza. È una partita decisiva comunque per quanto riguarda il sgraffignare dei punti al Cittadella, che ha commesso un passo falso contro l'Albino Leffe, ed è un banco di prova visto anche, insomma, quello che abbiamo lasciato sul campo la scorsa partita. Si gioca ancora con tante, purtroppo, defezioni a livello numerico, a livello di interpreti, tra l'altro nomi importanti comunque che mancano all'appello, ma insomma c'è da fare comunque lo sforzo in più per andare a prendersi i 3 punti che oggi davvero contano tantissimo.
2: Sperando anche in episodi favorevoli, abbiamo comunque ancora in testa l'episodio decisivo, insomma, sull'1-1 al 92esimo col gol annullato al Brescia, Rizzo Pinna, grossi punti di domanda. Comunque, lo ripetiamo, oggi la partita si presenta un po' sola, e l'opportunità è grande, e soprattutto anche le scelte di formazioni che vanno a riconfermare quelle contro la Dolomiti Bellunesi fanno intendere comunque, e si spera, di avere anche lo stesso tipo di approccio, Michi.
3: Esatto, con il 3-4-2-1 disegnato da Eugenio Corini, Zacchi in porta, Sorensen, Silvestri e Armati, perché si è fermato anche Alberto Rizzo là dietro, Casasola, Mercati, Zennaro e Bocci a centrocampo. Ottima la prestazione di Bocci contro i Dolomiti Bellunesi. Balestrero, Rizzo, Pinna e Crespi là davanti, ovviamente inamovibili, aspettando il rientro di Manuel Marras. Risponde Valente, un Lecco che ha ridimensionato un po' le sue ambizioni dopo un'estate complicata, un 3-5-2 schierato dal mister dell'Lecco, con Vettorel in porta, difesa con Rizzo, Comi, Arena, centrocampo Manetti, Metlica, Mallamo, Pellegrini, Urso, in attacco Capello e lo spagnolo Murillo. Mallamo, fratellino del nostro Mallamo, classe 2002,
2: che speriamo di rivedere prima possibile, sì, anche in mezzo al campo, magari con una maglia di titolare. Non ce ne vogliono Mercati e Zennaro, però sicuramente caratura differente e anche, come si suol dire, anche esperienza, che in questa categoria in alcuni momenti, come abbiamo visto nelle scorse partite, può essere assolutamente utile. Un Lecco che arriva da un bello schiaffone, il 3-0 della capolista Cittadella, insomma due squadre ferite in cerca di una vittoria.
3: Esattamente, con un Lecco che gioca davanti al proprio pubblico, oggi non ha il pubblico a disposizione, invece l'Union Brescia ancora per una decisione dall'alto per vietare una trasferta tra l'altro molto comoda e anche bella, 12:30 l'ecco, insomma non penso ci fossero grandi disordini. Intanto è iniziato il match con la

0: maglia bianca dell'Union Brescia, in possesso proprio la squadra di Eugenio Corini, che attacca dal lato corto dell'area di rigore con il primo cross che arriva in area di rigore. Subito l'occasione con il colpo di testa provato da Crespi, che però ha spinto troppo, e calcio di punizione dunque per il Lecco. Ma buonissimo subito il cross di Mercati per la testa di Crespi, che però si è liberato in maniera irregolare dell'avversario. Però insomma è quello che vogliamo vedere, questi cross, questa qualità di palloni messi in area di rigore. Intanto ci prova il Lecco a lottare a centrocampo, una squadra che non ha ancora subito gol in casa, 0 per ora, ma ne ha segnato solamente uno, una squadra che fa molta molta fatica anche per Valente, oggi parecchi problemi di formazione là dietro.
1: Molto coraggiosi a fare questo giro palla, incredibilmente trovano anche l'attaccante.
0: Prova infatti Murillo dal lato sinistro, prova ad andare verso l'area di rigore, qui Silvestri fa scudo con il corpo, gli porta via il pallone, poi Gioele Zacchi va a recuperare il pallone. Ecco, la nota positiva è rivedere Gori quantomeno in panchina, e credo che per come sta giocando Zacchi sarà un bel
1: Sì, l'unico errore che gli si può imputare a Zacchi, comunque sì, errore sì, tra virgolette, tra l'altro resta comunque quello dell'ultima partita, con l'uscita contro le Dolomiti Bellunesi.
0: Però insomma una prestazione, delle prestazioni finora comunque molto molto positive. Intanto rimessa laterale per l'Union Brescia, che deve mettere intensità. Due minuti sono passati con la squadra di Corini, che attacca dalla zona di sinistra. Bocci riceve lui, si stacca a Mercati, lo ricordiamo Sina ancora impegnato con la nazionale albanese, fuori anche De Maria, Marras, Guglielmotti, Di Molfetta, Rizzo. Sembra un remake insomma della scorsa stagione. Intanto il pallone in area di rigore dalla sinistra, la palla che passa, poi c'è la deviazione, c'è il calcio d'angolo per l'Union, andato a chiudere Rizzo, che diversamente da Malamo non ha parentele con il nostro Rizzo. Prima palla inattiva per noi con Bocci, con il mancino, un trenino in mezzo all'area di rigore. Prendono posizione i nostri saltatori, ovviamente Crespi, Silvestri, Sorensen, l'arbitro, il signor Di Mario, ferma un attimo per andare a colloquio con i giocatori, non vuole vedere troppe trattenute, troppe spinte. Ha convocato ovviamente i capitani a parlare, Balestrero che da qualche giornata occupa il ruolo di trequartista accanto a Rizzo Pinna, ruolo che sta svolgendo anche molto bene. Si può ricominciare con il fischio del direttore di gara Bocci per dare in area di rigore questo pallone, che arriva in area piccola, vuoto anche Mercati a saltare dopo Crespi. Lecco prova a spazzare in avanti, c'è la testa di Armati che ripropone in avanti, la spizzata di Sorensen che stava tornando verso la difesa, e qui va Lecco a difendere il pallone con Manetti, pallone che si spegne sul fondo.
1: Il piano che comunque sui calci d'angolo è sempre quello di andare sul secondo palo, noto, cercare il terzo tempo di Silvestri, che può andare a battere a rete o riscodellare in mezzo. Un piano che solitamente funziona, ogni tanto un piano B sarebbe anche carino vederlo.
0: Eh sì, il terzo tempo che poi comunque anche i nostri avversari capiscono. Adesso sulla sinistra ancora l'Union con un lancio in avanti a cercare il lavoro di Crespi, che va a recuperare comunque il pallone. Rizzo Pinna, poi un pestone per Rizzo Pinna appena fuori dall'area di rigore, quasi al limite, rischiato tanto in questo intervento. Calcio di punizione, ottima posizione per l'Union quando abbiamo raggiunto il quarto minuto di gioco. Bella sponda di Rizzo Pinna.
1: È bravo anche Zennaro, va a prendersi subito il pallone per provare a calciare. Qualche tiratore ce l'abbiamo, anche Balestrero oltre a Rizzo Pinna, chiaramente.
0: Posizione super invitante, siamo decentrati sulla sinistra, vicini al vertice dell'area di rigore. Rizzo Pinna prepara il pallone. Al quinto minuto, questo calcio di punizione con un Union comunque che a livello di intensità ha iniziato bene, aveva iniziato bene anche contro i Dolomiti Bellunesi, ma è un Union che ha un problema di tenuta, di intensità delle partite, quantomeno quello è il segnale finora più grande che è arrivato dal campo. Iniziare bene, ma si finisce sempre un po' con uno spauracchio. Intanto Rizzo Pinna sul punto di battuta insieme anche a Bocci, che con il mancino vorrebbe scodellare, ma credo che Rizzo Pinna si prenda la battuta diretta verso la porta. La tocca Bocci, va Rizzo Pinna con il destro, doppia deviazione, la palla che termina in calcio d'angolo, il secondo per noi, con il tiro di Rizzo Pinna che va a raggiungere di corsa la bandierina del corner per andare a riproporre in mezzo il pallone. Aveva cercato, credo, di aggirare la barriera sulla destra.
1: Il palo del portiere.
0: Sì. Adesso la sistema per andare al corner. Soliti saltatori in area. Vediamo se si cercherà qualcosa anche a livello in sorpresa dal corner. Il pallone che arriva in area di rigore mette fuori il Lecco. Ancora però Rizzo Pinna a controllare con Bocci, che difende il pallone. In questo caso è più bravo Murillo, che glielo strappa per un attimo, ma poi il pallone termina fuori ancora per l'Union Brescia. Rimessa laterale, zona offensiva, casa sola, pronto a mettere direi anche in area di rigore il pallone con le mani, cioè si avvicina a Mercati a dare una soluzione più semplice. Ancora casa sola che litiga un po' con il pallone, poi un duello sulla linea della bordo campo, qui poi spintoni tra i due, si tratta di Capello e di Casasola. L'ultimo tocco credo sia stato del giocatore dell'Ecco, la rimessa laterale dovrebbe essere dell'Union Brescia. La tribuna abbastanza ripida, si vede poco da quel lato con le panchine che vanno un po' a ostruire la visuale. È rimessa laterale per l'Union. Settimo minuto, 0-0 con la squadra di Corini ancora in possesso del pallone. Ha dato il via libera all'arbitro. Casasola con le mani va in area di rigore, una lunga gittata, palla messa fuori e disinnescata dall'Ecco. Poi Murillo cerca il controllo al volo, riesce a passare anche sul duello con Silvestri, però apre il pallone sulla destra dove scende Manetti. Ancora Manetti che va in area di rigore dalla destra, la palla che passa due volte, poi c'è il rimpallo con Bocci che la scaraventa sul corpo di Capello, rimessa dal fondo per noi. Sono un po' un copione direi anche già visto di queste squadre che poi aspettano di ripartire contro un Union che nei primi minuti comunque si affaccia parecchio nella metà campo, finora senza aver creato granché, però insomma un atteggiamento comunque giusto di proposizione all'attacco. Intanto qui controlla male il Lecco in difesa, la palla che sarà per l'Union Brescia con la rimessa laterale. Crespi si avvicina a Casasola. Al limite questa rimessa laterale di Crespi, poi Casasola non riesce a vincere il contrasto e dunque rimessa laterale sprecata, ma attenzione ancora Crespi che però va a riprendersela questa palla, poi calcia forte con il mancino, bravo qui Crespi andarsi a prendere subito anche il tiro.
1: Bella riaggressione dei ragazzi, comunque nei primi 30 metri nella loro metà campo andiamo sempre o quasi sempre in questi 8 minuti a riconquistare il pallone, poi ovviamente ci possiamo anche esporre a qualche ripartenza, giocano anche gli altri, però ecco l'atteggiamento sì. È ancora una volta l'atteggiamento giusto.
0: Su Mallamo è andato Crespi che è stato messo giù abbastanza facilmente, adesso lancio sulla sinistra ancora per il Lecco, in questo caso con Murillo, c'è l'uscita di Zacchi.
1: E posso dirti in difficoltà sull'uno contro uno Silvestri in questa fase di partita, cioè nel lancio lungo dell'uno contro uno in velocità, ecco, perlomeno.
0: Perché è già la seconda volta che perde poi anche il contatto con Murillo, con un giocatore alto, forte, ma è anche rapido nella progressione. Qui l'Union riesce comunque a metà campo a riprendersi il pallone, poi con Crespi farla girare verso Rizzo Pinna che deve impegnarsi sul prato del Rigamonti Ceppi a tenere in gioco il pallone. Dalla sinistra può attaccare Rizzo Pinna che ce l'ha sul destro, va poi a crossare, non ci crede nessuno, sul secondo palo, non era male come palla. Però qui forse un po' troppa frenesia nel voler concludere questa azione d'attacco, ci poteva stare anche un pelino di pazienza in più.
1: Soprattutto alzare la testa e sì. Capire anche il tipo di compagni in area di rigore.
0: Tra l'altro Balestrello che era rimasto solo vicino al vertice dell'area di rigore piccola, non visto però da Rizzo Pinna, ha recuperato già la palla però l'Union Brescia, decimo al Rigamonti Ceppi, 0-0, Silvestri in possesso con Armati. Lo scambio con l'82, poi Bocci, zona di sinistra, prova la surplus su Manetti, poi ottima palla per Almati, controllo al volo di Mancino, poi il pallone è messo in mezzo per un attimo, Lecco che conclude fuori, poi Rizzo Pinna va a riprendersi il pallone, c'è l'aiuto di Bocci, preferito invece è Zennaro, si stacca anche Mercati, Silvestri, Mercati ancora, Silvestri. La palla che passa da Bocci che prova ad andare adesso ancora con il mancino, cross deviato, poi Zennaro prova ad entrare in area di rigore con due finte, c'è la chiusura dell'Ecco, c'è un altro calcio d'angolo, abbastanza in difficoltà la squadra di Valente quando è in chiusura, quando è pressata nella propria area di rigore, e dunque è lì che bisogna insistere. Decimo di questo primo tempo, terzo corner per l'Union dalla sinistra, Rizzo Pinna, bisogna essere precisi però su questi palloni. Silvestri, Crespi pronti a staccare insieme anche a Casasola, gol di testa proprio nell'ultima partita. Sorensen ovviamente anche lui toccato il pallone corto sul primo palo, poi Rizzo pinna, qui buttato alle ortiche il corner con il Lecco che può andare in contropiede, il pallone poi controllato per un attimo, ma poi arriva il cartellino giallo per Armati che dice spalla, ma insomma,
1: beh, ineccepibile,
0: ma il fallo c'è ed è tattico ed è da cartellino giallo. Qui una corner battuto corto, anticipato i nostri giocatori, Lecco che ovviamente va in ripartenza, noi preso in controtempo, fallo poi su Rizzo da parte di Armati. Il primo giallo del match per la classe 2004, che era rimasto ovviamente come ultimo uomo.
1: No, poi fallo utilissimo, e sì, attenzione, sì, sì, perché perlomeno ci andiamo a prendere un cartellino giallo, ma non andiamo a rischiare qualcosa di più. Peccato per il corner, come hai detto, abbiamo provato una soluzione diversa, ma niente da fare.
0: Pallone recuperato dall'Union con un po' di confusione, poi il Lecco con Comi a spazzare in avanti a cercare Murillo che fa una buonissima sponda per Capello che allarga a cercare Manetti, c'è la chiusura comunque di Casasola che poi apre sulla sinistra, la sventagliata per Rizzo che va a prendersi il pallone, può attaccare dal lato corto il numero 25, Rizzo entra in area, il pallone poi raso terra per Zennaro, chiuso, pallone evidentemente troppo morbido per il numero 20 che si era inserito bene, aveva fatto il suo in area di rigore, la densità che chiede Eugenio Corini, pallone che però non gli è arrivato, peccato tra l'altro perché sarebbe stato poi praticamente solo. Rimessa laterale per il Lecco con Rizzo, quando 12 minuti se ne sono andati e il risultato è sempre di 0-0. Pallone riconquistato dall'Union nel cerchio di centrocampo, Sorensen chiama in causa Zacchi, poi Armati che adesso deve giocare con un cartellino giallo sulle spalle, dovrà gestire al meglio i contrasti, le ripartenze anche di un Lecco che dietro prova a chiudersi come può. Intanto qui Balestrero controlla male per Crespi, la sponda non arriva alla nostra punta e dunque Zacchi, anzi Vettorel, perdona, per il Lecco. Mallamo, lo scambio con Comi, un po' impacciato in difesa, cerca di allontanare il più possibile. Brutto, poi attenzione qui, bruttissimo buco con Murillo che può entrare in area di rigore, solissimo Murillo davanti a Zacchi che mette le mani, poi la palla che rimane lì e poi arriva il gol del Lecco, eccolo lì, puntuale nella ripartenza.
1: Puntuale anche Silvestri però, Michi, a perdere il duello con Murillo.
0: Ancora una volta Murillo mangia Crespi. Zacchi ha fatto quello che poteva abbassando il tiro di Murillo e poi è arrivato a metterla in porta a Capello. Gol dell'1-0 al 14esimo, la rete del Lecco che arriva, come abbiamo detto, puntuale sulla ripartenza. Murillo scappa via, Zacchi riesce ad intercettare, poi Capello perso, Casasola cerca sulla linea di arrivare a deviare il pallone che però al suo epilogo nella porta difesa da Zacchi e ancora una volta passiamo in svantaggio. La rete di Capello al 12esimo del primo tempo.
1: Peccato perché si è giocato tutto su quell'uno contro uno in cui ancora una volta il loro attaccante riesce a spizzare e mandare il 3 contro 2 e poi bravissimo tra l'altro su Murillo Zacchi, ha fatto bene a sottolinearlo nell'uscita bassa,
0: sì,
1: col tempo giusto.
0: Ma ancora una volta tre dietro molto molto fermi e poi Silvestri tra l'altro oltre a perdersi Murillo, perde anche Capello perché Capello poi arriva al tiro ma Silvestri è 4 metri indietro e
1: beh,
0: siamo già in
1: pericolo, era il pericolo a cui potevi esporti, l'abbiamo subito detto. Comunque non cancella il bel quarto d'ora che abbiamo fatto chiaramente, però sempre su questi dettagli, Michele, sempre su questi particolari.
0: Eh sì, è veramente un déjà vu. Sorensen in area di rigore con la rimessa laterale, palla ribattuta, adesso Union che attacca vertice sinistro dall'area di rigore, Rizzo pinna, cerca lo scarico, aveva Armati comodo, ha preferito andare ancora in profondità, c'è la chiusura del Lecco che adesso prova a lavorare ancora in ripartenza con Urso dalla destra. Il lancio in avanti per Murillo, Silvestri a 6 metri dall'uomo, Murillo ovviamente fa quello che vuole, adesso Capello prova a spostarsi il pallone sul destro all'indietro per Mallamo, palla nuovamente di proprietà del Lecco, che cerca adesso anche di gestire un po' di possesso, praticamente per la prima volta in questa partita, il sedicesimo sulla destra. Urso, pallone ancora per Malamo, che può andare a calciare dalla tre quarti, palla alta, calciato con il collo pieno, corpo molto all'indietro.
1: Pubblicità, primo giro dei nostri sponsor che ringraziamo come sempre.
2: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra, filtri per impianti oleodinamici, filtri acqua, maniche e tasche filtranti, batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. casadelfiltro.it.
6: Bertoli Falegnameria e Mobilificio, li facciamo noi. Artigianalità, passione ed esperienza. Progettiamo e realizziamo mobili di qualità su misura. Lo showroom è a Gavardo, in via Brenda 56. Bertoli Falegnameria e Mobilificio. Maestri artigiani dal 1959.
7: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
8: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
7: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Rieccoci, tifosi biancazzurri, tifosi di Union Brescia. Siamo sotto, Arriga Monticeppi ha segnato Capello al 13° minuto su una ripartenza di 3 ripartenze dell'Ecco, un giallo per Armati, un gol e per fortuna un loro errore. Un Brescia che adesso si vede anche senza Zennaro. Michele Iacobello, ritorno da te, Arriga Monticeppi. Insomma, come al solito partiamo benissimo, non bene, però
0: finora indigesto come pranzo, devo ragazzi. Dire perché Zennaro ha chiamato il cambio, un problema serio alla caviglia destra, è caduto nel contrasto precedente con il calcio d'angolo, la rimessa dal fondo che deve battere il Lecco, ha chiesto subito il cambio, problema alla caviglia destra, è entrato lo staff medico, adesso attendiamo ovviamente il cambio. Malamo in campo.
1: Di sfida tra fratelli. Sì. Chi ci ha ascoltato anche prima e sentiva un Malamo, sì, era esatto. Il Malamo, il fratellino del nostro centrocampista che gioca nell'Ecco.
0: Esatto.
1: In campo entrambi.
0: Speriamo per Zennaro, solamente ovviamente una botta, una contusione forte, nulla di serio, visto insomma già l'infermeria abbastanza piena. Recupera palla all'Union, in tutto ciò siamo al 19°, bisogna reagire con fermezza al gol dei Lariani, che adesso provano a passare con Murillo, che sta facendo per i palloni che ha toccato davvero una grande partita.
1: È quello che non sta riuscendo Crespi, sì, le tante sponde che vediamo fare dal nostro Valerione in questi primi 20 minuti sono a zero, però Murillo gli sta rubando nettamente la scena
0: completamente, con una difesa nostra davvero in grande difficoltà, ma anche il centrocampo, il pallone intanto che viene rilanciato in avanti proprio dall'Ecco. Palla recuperata dall'Union che la scalcia in avanti, Rizzo Pinna, l'Ecco che adesso va a vincere il contrasto con Urso e poi all'indietro.
1: Poi come hai detto tu, sempre tanto spazio comunque per Murillo, di controllare, girarsi. Tantissimo. E passare.
0: Classe 2006, scuola Salisburgo per lo spagnolo che è arrivato in prestito dal campionato austriaco, Serie B austriaca del Liefering. Intanto è proprio lui, andare alla spunta, ancora a centrocampo, la palla che gira per Metlika, poi la ruba bene però Crespi, che può andare in contropiede in un 3 contro 3, ancora Crespi, sta arrivando Rizzopina, Crespi fa la finta, va in area di rigore, poi non calcia, va giù, poi arriva il fischio dell'arbitro che dà il calcio di rigore per l'Union Brescia, conquistato da Valerio Crespi, che aveva la possibilità di aprire per Rizzopin alla sua sinistra, la sterzata col mancino gli piomba addosso da dietro l'avversario, non ha dubbi il direttore di gara che va a indicare il dischetto, e qua Crespi fa tutto il suo il lavoro, e poi Mallamo proprio.
1: Mamma che giocata di Valerio, che come hai detto tu fa andare a sinistra verso Balestrero tutta la difesa del Lecco,
0: sì,
1: verso Rizzopin, scusatemi, e poi converge dal lato opposto
0: sulla riga proprio.
1: Rigore netto?
0: Sulla riga, secondo me era proprio sulla linea.
1: Beh, sicuramente si giocheranno la card.
0: Sicuro.
1: Quello è ormai un rito a cui ci siamo abituati, Michi.
0: Palla persa, palla recuperata da Valerio Crespi, che poi va in proiezione verticale offensiva. Ovviamente il check chiamato da Valente, un FVS direi lecito da parte della panchina, ma secondo me il contatto è avvenuto proprio sulla riga, ovviamente da regolamento sappiamo.
1: No, è il capire se Mallamo ha preso prima la gamba e poi il pallone, tipicamente, oppure il pallone e poi il resto. Quindi secondo me più che dentro o fuori dall'area di rigore è proprio capire se il giocatore dell'Ecco tocca la sfera o tocca il giocatore del Brescia.
0: L'aveva difesa bene Valerio Crespi, che da metà campo poi si era involato verso la porta di Vettorella, bravo a seguirlo ovviamente anche Rizzopina, stava arrivando con un passo un po' più lento Balestrero, e Crespi ha cercato poi di illudere per un attimo con il passaggio verso Rizzopina, e poi la chiusura, la sterzata.
1: Resta una grandissima giocata del nostro attaccante, sì, che abbiamo detto 20 minuti in difficoltà, prima volta che riesce a avere un po' di spazio per poter attaccare alla profondità, e fa una gran cosa.
0: Ovviamente sappiamo che sono replay abbastanza complicati per i direttori di gara. E al controllo al 23esimo, check in corso per un rigore assegnato all'Union, Union che è sotto 1-0 per la rete di Capello al 13esimo, 10 minuti fa, una defaianza difensiva molto grossa con una palla poi toccata,
1: vediamo,
0: da Capello.
1: Vediamo. Io ho le immagini, ma da dietro non si capisce benissimo, Michi. Purtroppo non posso aiutarti con il direttore di gara che è ancora al monitor.
0: Sono sempre.
1: E direi, dopo quello che è successo settimana scorsa, voglio dire, ma dateci questo calcio di rigore, su.
0: Visto anche quello che è successo ieri sul campo
1: dell'ospitaletto.
0: Intanto, ovviamente, Balestrero vicino alla panchina, anche per approfittarne un po', vista la temperatura, comunque continua a essere, direi, piacevole, ma anche abbastanza calda per giocare.
1: Allora la palla viene toccata da Mallamo, il discorso è secondo me che frana completamente addosso a Crespi, quindi tocca il pallone sì, però prima di toccare il pallone arrivano le gambe,
0: nel senso che Mallamo non ha mai fermato la sua corsa, lì in presa diretta a velocità normale, ovviamente mi sembrava abbastanza,
1: io lascerei calcio di rigore, vediamo
0: abbastanza
1: chi.
0: Netto, vediamo dopo il check, arriva il calcio di rigore confermato, e confermata la decisione del campo di Di Mario e Rizzopina con il pallone in mano che pesa e che serve per andare a pareggiare i conti a Riga Monticeppi, con le proteste dell'Ecco, con Mallamo che va a chiedere.
1: Sì sì, ma la palla l'hai anche toccata Mallamo, non abbiamo dubbi, il discorso è e che prima hai buttato giù Crespi, quindi.
0: E adesso va a prendere posizione Vettorel quando siamo al 25esimo. Rigore per l'Union Brescia con Rizzopina per pareggiare i conti, anzi lasciato poi a Crespi, direi anche giusto. E col mancino può andare a calciare. Si attende solo il fischio del direttore di gara. Crespi contro Vettorel. La rincorsa di Crespi col mancino, scivola, la spara in città, sbaglia Valerio Crespi, scivolato al momento del tiro.
1: No comment.
0: Tra l'altro ha perso il piede d'appoggio con il destro, palla che vola sopra quello che dovrebbe essere il settore ospiti, incredibile. incredibile. 1-0 dunque, si rimane così, fermi così.
1: Subito a rincuorarlo, giustamente.
0: Il cooling break che serve come il pane.
1: Ha fatto una giocata importantissima, sì, su questo calcio di rigore che si è guadagnato da solo. Un po' di sfortuna, peccato, però ragazzi, non ce ne va bene mezza, Michele. Pubblicità.
2: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra. Il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
10: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
6: Bertoli Falegnameria e Mobilificio, li facciamo noi dal 1959. Artigianalità, passione ed esperienza. A Gavardo in via Brenda 56.
11: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
12: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Michele Iacobello con il Brescia che abbiamo appena raccontato sbaglia un prezioso calcio di rigore.
0: 27esimo, pallone recuperato dall'Union a metà campo con Mallamo e Mercati. Poi attenzione qui, Murillo va a spingere per fortuna in maniera fallosa Silvestri, che sta vivendo un incubo, direi, questo pranzo qui alla riga Monticeppi, con un Murillo davvero che è dappertutto. E lo ripeto, un fisico che lo aiuta a essere anche molto rapido, perché è molto esile, ma delle grandi leve. Intanto qui Casasola spinto via, non si possono perdere questi contrasti, non si possono perdere con il pallone protetto di schiena. Casasola mandato a un metro con ovviamente il giocatore dell'Ecco che spinge e vince il contrasto, ma sono piccoli dettagli che poi insomma, sommati diventano comunque delle grandi differenze. 28esimo, dopo un quarto d'ora in cui l'Union sembrava farsi vedere comunque grintosa sul pezzo, dopo il gol subito che ormai sta diventando quasi un appuntamento fisso, è arrivato ovviamente anche il calo di intensità, il calo di prestazione. Adesso l'Ecco se ne va sulla destra, lato corto con Urso che la mette in mezzo, Murillo la tocca
1: e che si mangia,
0: perché per fortuna Zacchi la prende, ma gli arriva in bocca questa palla sprecata da Murillo. Ma incredibile,
1: non vinciamo un duello, Michele.
0: Uno scolapasta là dietro. Intanto il pallone cercato da Mercati, che perde il contrasto, vinto da Capello, si butta dentro Urso, Murillo prova ad arrivare sul pallone. Gli applausi del Rigamonti Ceppi per un Lecco che sta facendo a media intensità insomma di fatto la partita, con le ripartenze una squadra precisa, approfittando delle nostre defaianze. Crespi va a difendere il pallone, spalla la porta su Comi, che non lo lascia girare, lo porta praticamente fino alla metà campo. Sorensen, palla per Silvestri, la gira per Mallamo, poi Bocci servito da Armati, ancora Bocci, Armati. Stiamo avvicinando alla mezz'ora con Silvestri in possesso, il gioco allargato sulla sinistra, ancora verso Bocci, pallone poi verso Crespi, ma l'ha capita un quarto d'ora prima Urso.
1: Però era una bella idea, Michio, finalmente una palla verticale a cercare i nostri attaccanti che avevano fatto il movimento.
0: Sì,
1: cerchiamo di tirarla un po' su noi, Michele, perché sennò qui la situazione è parecchio depressa. Ecco,
0: pallone poi recuperato ancora dall'Ecco a metà campo. Attenzione a Murillo che ha una grande progressione, prova a scappare a Mercati, ancora Murillo, doppia finta, poi bravo Mercati, anzi Mallamo, recuperare la posizione, ma nuovamente Murillo va a prendersela sul lato corto dell'area di rigore, zona sinistra, Capello, Mallamo, palla che arriva poi a Metlika e poi Mallamo gioca con calma con i suoi compagni, chiamato in causa anche Arena in questo possesso in cui l'Union cerca anche di recuperare un pelo di energie, poi qui va a ringhiare, lo fa anche bene Mallamo per un attimo, palla recuperata, poi non è riuscito ad arrivarci Crespi, qui Balestrero va a recuperare palla però in maniera fallosa, va a grattare un po' la caviglia dell'avversario, arriva il calcio di punizione fallo su Arena da parte del nostro capitano. Mezz'ora, bisogna ritrovarsi, ricompattarsi, ritrovare quella convinzione dei primi 10 minuti e ricercare con cattiveria la porta, la giocata, anche creare superiorità numerica soprattutto con il nostro giocatore che da quel punto di vista può fare differenza, ovvero Rizzo Pinna. Lecco che va a centrocampo e poi in attacco subito con Capello che si disfa bene del pressing, poi Casasola, pallone cercato per Manetti che arriva sulla sinistra, prova ad attaccare Casasola, Manetti va a crossare dalla sinistra, il cross che arriva attraversando tutta l'area di rigore verso Pellegrino che mette giù uno sguardo in avanti, va a giocare da Comi che la ripropone in area di rigore con l'inserimento di Metlica, calcio d'angolo per il Lecco, il primo della partita per loro.
1: Penso sia stato tolto dal direttore di gara con l'ultimo rimpallo per Metlica, però resta una bella azione dell'Lecco che comunque, ragazzi, gira palla con tranquillità. Forse adesso riusciamo a dare un po' di spazio in profondità.
0: Qua Crespi ha spazio per ricevere da Sorensen, Rizzo Pina può entrare in area di rigore dalla sinistra, Rizzo Pina non calciamo mai e poi il pallone all'indietro e perdiamo il tempo di gioco. Qui è una buonissima soluzione anche per andare a calciare, anche per saltare l'uomo, si ripropone Rizzo Pina, Balestrero prova a girarla in mezzo nel vuoto, c'è la presa facile di Vettorel, peccato prima davvero perché Rizzo Pina sul destro poteva lasciarsi andare.
1: Ovviamente loro poi cercano di fare queste azioni, portare tanti uomini nella nostra metà campo, come vedi ci lasciano anche spazio qua, siamo stati bravi con due tocchi se non sbaglio tra Crespi e Rizzo Pina ad andare praticamente in area di rigore. Poi come hai detto non capisco perché non tiriamo, Michi.
0: Qua Mallamo va a rubare il pallone al fratello che è andato un po' in crisi nella gestirla al limite dell'area di rigore, poi Mallamo prova a rimetterla in mezzo e c'è la rimessa laterale, non il calcio d'angolo. Duello tra fratelli vinto per fortuna da quello che gioca con la nostra maglia. Casasola sulla destra prova con il mancino a stringere, mette fuori Comi, poi Sorensen la ripropone a Mallamo, poi ancora Mallamo che ci riprova e arriva ancora il duello con il fratello più piccolo, classe 2002. Chiusura, rimessa laterale, zona offensiva 33, Union che prova a rimanere lì per mettere in difficoltà Lecco con una palla alta, Sorensen con le mani, la spizzata che non arriva di Crespi, pallone che lo supera e poi Lecco che mette fuori, Murillo l'alza, c'è solo Mercati che poi per un attimo la consegna ai piedi di Urso, anzi di Capello, poi fallo di Murillo su Mercati per non farlo girare, calcio di punizione per l'Union Brescia. Sorensen batte velocemente, Armati supera la linea del centrocampo sulla sinistra, Mallamo nuovamente Armati, 34, fondamentale ovviamente riacciuffarla prima della fine del primo tempo. Sulla sinistra Bocci prova ad andare con Rizzo Pinna, al dialogo ne ha davanti due Rizzo Pinna, gli viene strappato il pallone e poi Lecco che prova a ricominciare ancora con Mallamo, bravo Sorensen a salire, poi per un attimo vince il contrasto due volte Metlica, poi è bravo comunque Mercati andare a riprendersi il pallone, anzi Crespi che comunque si sta impegnando, Mercati ha pensato anche un attimo al tiro, ancora Mercati prova a guidare lui il pallone con il destro, Mercati poi prova con la soluzione accarezzata anche con la suola, poi ha cercato il tiro ma ci può anche stare,
1: bravo,
0: come atteggiamento,
1: palla riconquistata, dribbling in mezzo a tre, poi ovviamente davanti alla difesa schierata al limite dell'area bisogna calciare, quindi bravissimo.
0: Anche un po' stanco dopo il duello vinto, ma Crespi è molto lontano dall'area di rigore a prendersi un altro pallone, a riconquistarne un altro,
1: però d'altronde se ci costringono a giocare così va bene così. Il discorso secondo me poi resta anche dei due trequartisti che anche in questa partita, sia Balestrero ma anche Rizzo Pinna compreso, metto insieme anche la partita contro le Dolomiti Bellunesi, ok, che poi aveva segnato un gol importantissimo che ci è stato annullato ingiustamente, però ecco non mi sembrano molto in palla, ecco.
0: No. Crespi sta facendo il fatto reparto da solo a costruirsi delle sponde che però trovano poi centrocampisti, non trovano i trequartisti, quindi poi
1: un po'
0: isolati dal gioco, un po' diciamo così contenuti ma neanche troppo dall'Lecco, proprio un po' isolati dalla manovra. Rizzo Pinna prende il pallone lui sulla sinistra, Bocci limitato molto dal lavoro di Urso e adesso è Sorensen al 35esimo ad alzare una palla con destinatario Crespi che però è in posizione di offside, dunque punizione per il Lecco 10 minuti più recupero al termine del primo tempo. Union sotto Alecco per la rete di Capello al 13esimo.
1: Ultimo slot pubblicitario del primo tempo.
2: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
10: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
11: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
12: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Rieccoci amici di Radio Brescia 7, sempre 1-0 con il gol di Capello per il Lecco. Sbagliamo un rigore con Crespi, si divora il 2-0 il Lecco e adesso ultimi 10 minuti di un primo tempo difficile, visto che ci ha lasciato anche Zennaro. Insomma, bisogna trovare e mischiare magari un po' le carte.
0: Eh sì, anche magari a livello proprio tattico, cercare di fare qualche
1: qualcosa di diverso.
0: Esperimento, qualcosa di diverso, qualche trovata per mettere ancora più in difficoltà il Lecco, con un Crespi solitario là davanti, pochi gli apporti di Balestrero e Rizzopinna. Sorensen intanto sulla destra per Casasola. Ancora Sorensen, va a toccarla per Mercati, che prova ad andare sulla destra a liberarsi, il cross teso, bello in area di rigore, però abbastanza basso, mette fuori il Lecco per un attimo, poi Murillo ancora sempre molto presente, la loro punta, incredibile, e non sembra accusare finora di questo lavoro. Mallamo sulla sinistra, Bocci cerca di puntare, Urso, ancora Bocci, non riesce a saltare il numero 11, va indietro da Armati. Silvestri,
1: che rispetto a Casasola è sempre tenuto molto basso Bocci,
0: molto, sì. Mercati adesso, però, vediamo
1: un cross, magari succede qualcosa.
0: Pallone per scompigliare un po' la loro difesa, che, lo ripetiamo, va in difficoltà a volte se pressata, se messa un po' sotto pressione. Armati, anzi perdone, Mercati prova ad andare in area di rigore con questo pallone a premiare il taglio di Rizzopinna. Scaravente, rimessa laterale il Lecco con Comi. Sorensen con le mani da Zacchi, ovviamente poi nel ritmo che si abbassa il Lecco, diciamo così, riesce a recuperare poi le proprie, facilmente le proprie energie. Lancia verso Crespi, mette fuori però sul petto di Bocci, che non riesce a crossare con un pallone che gli si allunga, e la palla riconquistata dal Lecco. Bocci va ancora a lottare, però la riuba sul fondo, prova ad entrare in area di rigore, ancora per il Lecco a salvarsi con il contrasto alla fine vinto da Comi. E poi Murillo con le sue leve prova praticamente ad autolanciarsi, qui Silvestri non fa un bel lavoro come Sorensen in chiusura, la riprende Lecco a metà campo. Sì, pallone adesso per Urso, all'indietro da Comi, poi Vettorella, palla che viene riconquistata dalla squadra di Valente, lo ricordiamo. Non ha ancora subito gol in casa. Intanto qui sbaglia nell'impostazione. Allora Crespi, dopo il pallone recuperato da Mallamo, Crespi va da Rizzopinna, tre quarti sinistra, poi vertice, prova a entrare nel rigore. Arriva anche Bocci con il mancino, la palla che arriva. Crespi non riesce a spizzarla, la raccoglie a casa sola sulla destra, la ripropone in mezzo, ancora il pallone in area. Comi va a vincere il contrasto su Valerio Crespi, dopo un ottimo pallone di Casasola al 40esimo, ma il primo cross mi sembrava veramente per Crespi, che l'ha spizzata ma non è riuscito a girarla.
1: Però vedi, riuscendo anche a andare vicino all'area di rigore, a mettere dei cross, succede comunque sempre qualcosa.
0: Silvestri per Casasola, dalla destra il cross sul secondo palo, pallone schiacciato, Vettorel se la trova tra le mani, grande chance qui per Rizzopinna, che è andato ancora di testa su un ottimo cross di Casasola, ha schiacciato a terra il pallone.
1: Solo perché sbuca dietro Crespi, non possiamo dire che se lo mangia, no, perché gli arriva praticamente sulla fronte, ma la colpisce nella parte bassa, la palla
0: da solo.
1: Si schiaccia a terra, peccato.
0: E perde velocità.
1: Però ritorniamo a far male, ritorniamo a impensierirli.
0: E i cross in effetti, se fatti bene, tesi, forti. Questo era un pelino più morbido, ma comunque era un cross preciso.
1: Poi hai tanta fisicità comunque in area di rigore con Balestrero, Crespi.
0: Rizzopina comunque un giocatore anche rapido che riesce a prendere il tempo. Qui Silvestri con Murillo, il pallone che arriva ancora al numero 15. Mal di testa per Silvestri, direi, questo primo tempo con un Murillo davvero incontenibile. Sorensen, dopo il lavoro di Mercati, che a centrocampo ovviamente si sta distinguendo, poi Arena con un bellissimo stop prima che il pallone possa arrivare a Crespi. 41esimo, ancora 1-0. Ha segnato Capello al 13esimo. Metlica, Mallamo, palla che arriva a Rizzo nella propria difesa, il possesso dell'Ecco ancora con Metlica. Mercati capisce tutto a centrocampo, riesce ad arrivare in anticipo su Murillo, poi Sorensen riceve da Bocci, la rialza Sorensen per impostare verso casa sola, anzi Balestrero che fa spallata in area di rigore, la mette dentro sul dischetto praticamente, ancora anticipato Crespi, lavoro di Comi, poi casa sola, bravo qui per un attimo, ma l'atteggiamento comunque quello giusto, quello della riconquista, del voler andare ancora a mettere pressione.
1: Gran traccia di Sorensen, fantastico il lavoro di Balestrero che forse ci ha un po' sentito, Michi. Ottimo movimento, gran controllo di palla, regge l'uno contro uno con Arena, mette anche un bel pallone dentro.
0: Davvero un intervento provvidenziale di Arena che va a salvare su Crespi. E poi Zacchi, intanto, dopo la sparata della difesa dell'Ecco ad allontanare il pericolo, 42 sul cronometro in questo primo tempo. Sorensen qui va a stringere un po' la posizione Rizzopinna, palla rasoterra che non arriva al 25, recuperata dall'Ecco. Rizzo prova a andare ancora Mercati per un attimo, Silvestri che cerca di portare via Capello, ma è ancora l'Ecco a vincere il contrasto due volte. Urso poi davanti alla propria difesa, e l'Ecco scambio con Arena molto più basso, anche Manetti a dare qualche idea in più, ma l'Ecco non riparte, cerca invece di gestire il possesso con Metlica. Comi, pallone poi verso Urso, ancora Rizzo prova a pressare l'Unione, poi ci rinuncia. Allora Vettorel, 43 sul cronometro, indicazione di Eugenio Corini ai propri giocatori in questi ultimi due minuti più recupero. L'Ecco che indisturbato palleggia in mezzo al campo, va via ancora una volta Urso sulla destra, sta correndo il numero 11, ancora Urso, ce l'ha sul mancino, le finte, Urso, attenzione, Urso va a calciare palo e poi Capello per il 2-0, anzi Manetti annullato per fuorigioco, per fortuna ragazzi, tiro di Pellegrino, pardon, palo in terra gioco. E poi Manetti,
1: però che palo, che contropiede,
0: un Lecco che stava addormentando un po' il gioco e poi ancora una palla in verticale forte.
1: Tre chance per loro, un gol, un palo, un gol divorato da parte di Murillo, fuorigioco netto.
0: Però
1: quanto ci sta andando bene nella sfortuna, Michele,
0: mamma mia, davvero tanto, davvero davvero tanto. Adesso ovviamente da regolamento controllo al FVS per questa posizione, ma che è appunto, come mi confermi, netta, e quindi punizione con il gioco che è già ripreso. 44esimo, lancio per Crespi, mette il piede Comi, poi Mallamo prova a riaprire verso Balestrero, pallone direi fuori misura per il capitano con Toffarella che accompagna fuori il pallone. 30 secondi al 45esimo. Vettorel, pardon, ha avuto una reminiscenza di Parma anni 90. Il pallone rigiocato dal Lecco, con il pallone che però viene riconquistato dall'Unione a centrocampo. Rizzopinna prova a lottare, poi palla allontanata ancora da Rizzo, Entriamo adesso nel 45esimo, 4 minuti di recupero, partono ora Silvestri, Sorensen, poi Casasola. Troppo facile questo contrasto vinto da Manetti, che gli porta via il pallone. Allora Metlik con il break a centrocampo, Mercati lo contiene, poi
1: dai,
0: ancora
1: ragazzi,
0: Casasola
1: però, cioè,
0: che si addormenta.
1: Non vinciamo un contrasto da 40 esatto. minuti almeno, Michele.
0: Almeno. Pallone adesso per Urso sulla destra, che prova a puntare Bocci, la sovrapposizione di Pellegrino. Poi palla fuori per Capello. Urso ancora. Urso con il mancino a stringere verso il secondo palo. Zacchi, quando se n'è andato il primo minuto di recupero, due palloni persi da Casasola per mancanza di intensità, perché è tutto lì sostanzialmente.
1: Sì, però i pericoli sono arrivati dal lato opposto,
0: no,
1: dal
0: sicuro.
1: Lato Bocci Mercati.
0: Sì.
1: In cui anche Duce sta facendo un lavoro incredibile, la loro catena di destra con il loro attaccante. Sì. Ripetiamo, comunque siamo 1-0 e ci è andata anche bene.
0: Urso tra l'altro che sta correndo tanto, perché tiene la posizione sempre su Bocci, che prova quantomeno ad alzarsi ogni tanto. Adesso il pallone che arriva per Armati con il mancino, la mette in mezzo, palla messa fuori dall'Ecco, poi fallo di Sorensen davanti all'area di rigore dell'Ecco. Calcio di punizione, richiamo verbale con l'arbitro che invita il danese a scusarsi con Rizzo, anzi Capello secondo me, cioè, Capello.
1: E anche lui bellissimo primo tempo. Io spero che possano calare poi di intensità, anche perché stanno vincendo tutti i duelli proprio per la fame e la cattiveria agonistica che stanno mettendo in campo. Vorrei vedere i ragazzi nel secondo tempo con questa stessa fame, verve, agonistica.
0: Quando siamo arrivati al 47esimo, ricordo, si arriverà fino al 49 con Vettorel pronto a rilanciare in avanti. Il pallone che raggiunge il colpo di testa di Silvestri, che prova ad allontanare il pericolo, anche balestrero di testa per Crespi. Adesso si susseguono più duelli aerei con l'Union, che poi alla fine mette giù il pallone. Sorensen, palla in avanti, Crespi, la pallone che viene stoppato poi ancora da balestrero, che ha ricercato nuovamente Crespi di testa, hanno provato una sorta di 1-2 aereo. Chiude il Lecco, poi dalla sinistra Bocci con il cross che arriva in area di rigore, la palla che rimane lì, Casasola però non ci può arrivare, peccato, era andato a colpire balestrero, palla insidiosissima quella di Bocci, che ha ancora la possibilità di rimetterla in mezzo sul secondo palo. Casasola prova a farsi vedere, poi qui forse si pesta un po' i piedi con Crespi, la palla che termina sul fondo, peccato. Due cross a disposizione di Bocci, il primo sicuramente più velenoso per la spizzata di balestrero, palla che poi è rimasta lì pericolante, ma purtroppo non ha raggiunto Casasola, che era un pelino più arretrato, non è riuscito a fare lo scatto per arrivare sul pallone. Ultimi 45 secondi,
1: però torniamo nella loro tre quarti, sì. Torniamo a mettere palloni interessanti fatti bene, cross belli, ben giocati, e ovviamente vanno in difficoltà anche loro.
0: Adesso fallo su Rizzo Pinna da parte di Urso, da vedere la sua tenuta fisica anche nel secondo tempo. Sorensen, ultimi 30 secondi, Casasola subito col mancino verso l'area di rigore, Sorensen la recupera, Rizzo Pinna spalla la porta, ancora Rizzo Pinna messo a terra qui in mezzo a due uomini, poi va a commettere fallo proprio lui. Calcio di punizione per il Lecco, di fatto a tempo scaduto, ed è 49esimo proprio adesso, con l'arbitro che si porta il fischietto in bocca, duplice fischio, squadra a riposo, 1-0 per il Lecco, la decide finora Capello al 13esimo.
1: Grazie mille Michele Iacobello, noi ci risentiamo tra poco dal Riga Monticeppi per il secondo tempo, un primo tempo veramente difficile per la squadra di Corini, perdiamo anche Zennaro per infortunio al suo posto, Mallamo, Armati l'unico cartellino giallo di questa partita, in cui per i primi 12-13 minuti la giochiamo ed entriamo anche con la solita verba, la solita cattiveria giusta, e mettiamo l'Ecco nella propria metà campo, anzi direi quasi nei propri 25 metri, per quanto la pressione fosse stata fatta bene dai ragazzi di Corini. Poi la solita ripartenza, la prima ripartenza dell'Ecco e va a portare un bel gol di Capello col tentativo in extremis di salvataggio sulla linea che non è andato a buon fine su una bella parata di Zacchi e l'uno contro uno con il loro attaccante Murillo. Ecco, un fattore incredibile in questo primo tempo, Murillo, che le sta prendendo praticamente tutte, ed ecco perché tra le altre cose, dopo il rigore concesso al 25esimo a favore di Union Brescia sbagliato da Crespi, ci è andato vicino il Lecco al 2-0, palo con gol annullato giustamente per fuorigioco a Malamo, ma soprattutto è un Murillo, il loro attaccante, che sta facendo un po' quello che abbiamo visto e ammirato fare da Crespi in diverse partite, riuscendo quindi a far salire i propri compagni, a giocare bene di sponda, ma soprattutto a vincere ogni duello con il duo Silvestri-Sorensen un bel po' in difficoltà. Serve un altro tipo di, neanche di atteggiamento, visto come era iniziata la partita, ma forse proprio di idee, anche un po' di cattiveria agonistica, lo ripetiamo, loro sicuramente hanno meritato e legittimato, forse ci è andata anche bene così questo 1-0. Vedremo un po' se mischierà le carte Corini, anche con gli uomini a disposizione, le assenze sono tantissime, non deve diventare un alibi, ma è comunque un fattore che incide, perché comunque l'assenza di Maras continua a sentirsi tremendamente e a quanto pare sembra avercene ancora per un po', ma poi anche la stessa assenza di Rizzo su quel lato, Armati in parecchia difficoltà con Bocci, che secondo me ha giocato una buona partita, ma Armati in parecchia difficoltà con Urso, che ha preso prima poco fa il 43esimo un palo incredibile, e si è andata veramente veramente veramente bene. Vedremo anche perché Malamo è già entrato in campo al posto di Zennaro, come vi dicevo. Noi torneremo a Riga Monticeppi tra una decina di minuti. Adesso spazio alla pubblicità, ai nostri sponsor che ringrazio nuovamente, poi un po' di musica prima di prendere ancora il volo verso Riga Monticeppi per il secondo tempo di Lecco Brescia.
2: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
13: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
14: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra. Il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
15: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
16: Bertoli Falegnameria e Mobilificio, li facciamo noi dal 1959. Artigianalità, passione ed esperienza. A Gavardo in via Brenda 56.
17: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
12: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Un pranzo sicuramente indigesto per ora per la squadra di Eugenio Corini per Union Brescia, tifosi biancazzurri, amici di Radio Brescia 7, bentornati da Alfredo Novello. 1-0 per il Lecco, questo è il verdetto della prima frazione di gioco con il gol di Capello al 13° minuto, un primo tempo complicato come vi dicevamo in collegamento assieme a Michele Iacobello che arriga a Monticeppi, tra pochissimo andremo da lui. Un primo tempo davvero davvero difficile, visto che perdiamo anche Zennaro, sbagliamo un rigore con Crespi, ci va bene perché sul gol del 2-0 dell'Ecco c'è posizione di fuorigioco. Insomma, speriamo che Corini abbia mischiato un po' le carte, dato dettami diversi anche ai ragazzi negli spogliatoi. Michele Iacobello, c'è già un cambio in casa Union Brescia.
1: Ben ritrovati, esatto, con l'ingresso di Spagnoli, che dunque andrà a comporre la coppia d'attacco, quindi due punte per Eugenio Corini, che vuole evidentemente appesantire la davanti. Diamo appunto la sostituzione, fuori Armati e dunque dentro Spagnoli, quindi penso 4-4-2. Adesso vedremo, sì, ovviamente come si sistemerà
0: con tanto bisogno di mettere più palloni possibili in mezzo, visto quello che abbiamo notato almeno nella prima frazione di gioco, come sì, va in difficoltà il Lecco in quelle circostanze. Spagnoli e Crespi possono far bene secondo me insieme, speriamo. Poi attenzione anche lì dietro, giustamente. Non è stata una prova brillante comunque, in particolare per Armati, Sorensen e Silvestri.
1: Adesso vediamo con il match che è ricominciato. Dicevamo Lecco che ha trovato anche nel corso del primo tempo il gol del 2-0, per fortuna annullato, e si è divorato con Murillo un altro gol, quindi insomma sono piovute poi le occasioni per il Lecco, o comunque quelle che ha avuto, quelle 3-4 sono state sempre letali. Intanto Malamo che recupera il pallone per l'Union, poi Spagnoli la riapre sulla destra per Casasola, che prepara il cross, che arriva la spizzata del Lecco, che mette fuori con Urso solo per un momento. Bocci sulla sinistra, provarà sul plus, ancora Bocci, deve portarsela sul mancino, Urso lo ferma bene, poi Bocci a lottare ancora, Urso nuovamente, e poi la chiusura con Pellegrino, il rilancio in avanti verso Murillo. C'è il lavoro anche sporco che deve essere fatto da parte di Sorensen, che manda fuori tempo l'avversario, e riconquistiamo il pallone con Balestrero sulla sinistra. Bocci, le finte con il pallone che arriva a Rizzo Pinna, poi ancora Bocci ad insistere, allora Lecco in scivolata spazza il pallone il più lontano possibile, lo va a raccogliere Silvestri. Adesso Balestrero, che sta agendo di fatto come braccetto difensivo, terzo di sinistra, fallo di andato di Pellegrino, è possesso per l'Union Brescia, 47, bisogna rimanere sul pezzo, concentrati, vogliosi di questo pareggio. Il pallone di Balestrero verso Spagnoli, che cerca la sponda per Crespi, poi Mercati vince il contrasto a centrocampo, Sorensen può spingere sulla tre quarti destra, ancora Sorensen cerca anche il tiro murato, Casasola raccoglie sulla destra, ha spazio per le finte, non riesce per andare al cross subito, allora Mallamo lo aiuta, Casasola ancora sulla destra, pallone che passa per Mercati che va al cross in area di rigore. Spagnoli, la prima chance ghiottissima per Spagnoli, che va a staccare su Comi, palla alta sopra la traversa, aveva preso bene il tempo Spagnoli.
0: Bravo, bravissimo comunque nel terzo tempo andare su questa palla. Quattro uomini in area di rigore, Crespi, Spagnoli, Bocci, e c'è anche Rizzo Pinna che porta via semplicemente marcature, anche se nel primo tempo anche Rizzo Pinna ce l'ha avuta sulla testa,
1: È vero.
0: Comunque teniamo questo copione dei cross, delle palle alte, perché loro su questo fattore vedo che non sono sicuramente esatto il meglio.
1: Poi tra l'altro Spagnoli è andato a staccare da solo, tanta densità, quindi poi marcature un po' che saltano. Lo Spagnoli ha avuto una grande chance. Intanto Lecco che ricomincia con il giro palla, 3 minuti questa ripresa, sempre 1-0 per la squadra di Valente. Balestrero a centrocampo, recupera il pallone, va in verticale subito da Crespi, che prova a girarla per Spagnoli, la chiusura di Comi, poi ancora pressing dell'Union Brescia che va a aggredire il pallone sulla destra, Casasola si butta dentro Sorensen, Casasola le finte, si fa aiutare da Mercati, il cross basso sul petto di Crespi, troppo forte, non può metterlo giù, peccato. Attenzione qui a Murillo, grande intervento di Balestrero che va in scivolata sul numero 15, sa credersi anche un po' di più degli
0: quello
1: altri.
0: Che ha mancato un po' Armati, giusto il cambio, bravo Corini a leggerlo. Questo balestrero arretrato da braccetto, sì, con Armati già ammonito e con un Lecco che nel primo tempo sulla fascia destra, tra Boci e Armati, non ci hanno capito molto, ecco.
1: Adesso è Lecco che risale un po' il campo sulla sinistra, supera il centrocampo, Capello, l'aiuto con Mallamo, poi Arena, Comi, palla che gira per la squadra di Valente, ancora Comi, all'indietro si fa aiutare da Vettorella, si apre poi Rizzo. La corsa di Spagnoli in pressing soprattutto su Mallamo, che va ad agire poi ovviamente come regista, come cervello della squadra. La squadra lariana che la scorsa partita ha incassato un pesante 3-0 contro il Cittadella, che non vince dalla trasferta di Desenzano. Intanto Murillo sulla destra, sta arrivando Pellegrino, ancora Murillo, aspetta, non va dal compagno, poi va centralmente da Metlica. Prova ad attaccare Lecco sulla sinistra, Capello prova a portarsela sul destro, aveva spazio per calciare, tiro murato, poi ancora ci prova Manetti che per fortuna perde il contatto con il pallone, scivoliamo però anche noi. Allora Lecco che recupera il pallone, lato corto destro dall'area di rigore, Urso prova a calciare col mancino, così e Zacchi riesce ad alzarla in calcio d'angolo, anche in precario equilibrio. Urso ha calciato con il piede sinistro dal limite dell'area di rigore.
0: E secondo me qua poteva fare meglio anche il nostro portiere, preso in controtempo da questa sassata che secondo me sarebbe finita alta. Bravo comunque a metterci le mani, sia chiaro.
1: Secondo corner per il Lecco, va Metlica basso sul primo palo, raso terra, poi non chiude l'1-2, recupera comunque il pallone al 21 dalla sinistra, Arena, poi come ultimo uomo Manetti che va all'indietro dal proprio portiere, ancora Vettorella ad alzare il pallone, Sorensen la fa sua, la spazzata però è ancora tra le maglie dei giocatori del Lecco che vanno facilmente in recupero. Adesso con la tre quarti, attenzione perché si apre un po' con Sorensen che era andato in fase di pressing lasciando un po' la sua postazione. Lecco la tiene sul lato corto dell'area di rigore, attenzione qui a Manetti, palla che passa per la conclusione poi di Capello che la spara alta per nostra fortuna, ma recupero bello di Metlica assieme a Manetti dal lato sinistro con la finta anche dell'esterno e poi pallone per fortuna alto. Bel lavoro dell'attacco dell'Ecco, palla alta adesso rimessa già battuta dal fondo che si trasforma in una rimessa laterale. 52, pallone perso centrocampo con il fallo che non viene assegnato a Spagnoli, si continua a giocare, Comi poi Arena, zona di sinistra della difesa dell'Ecco, Sorensen alto su Capello, va a commettere fallo, prova ad allontanarlo il più possibile dalla nostra tre quarti difensiva, il Capello poi va a guadagnare un calcio di punizione che permette ovviamente ai lariani di respirare, di ragionare. Classe 95, Alessandro Capello, tanta Serie B con le maglie di Venezia, Entella e anche Padova. Intanto prova ad arrivare sul pallone Urso, c'è la chiusura comunque di Silvestri che si appoggia a Zacchi. 53, non bisogna perdere però la positività, la voglia di andare a riprendersi questa partita. Lancio di Sorensen in verticale per Spagnoli, poi body check con Comi, anzi con Mallamo,
0: anche perché gli episodi della partita ti consentono ancora di guardare con grande positività il match, sotto ancora comunque di una sola rete e l'abbiamo notato, detto tante volte quanto siamo poi pericolosi anche noi negli ultimi 20 metri, quindi giusto esserlo, Michele.
1: Sì.
0: Capello, e cercare di affidarsi anche a quello che sappiamo far meglio,
1: qualche giocata anche individuale non guasterebbe. Tanto Lecco che prova a centrocampo con il fraseggio basso e poi la palla alzata per la corsa proprio di Capello, che lo scorso anno ha vinto il campionato con il Vicenza segnando 4 gol. Adesso è Mercati in mezzo al campo a navigare un po' tra le maglie dei giocatori del Lecco, che vanno nel poi a pressare con il numero 17 Pellegrino, ma è Balestrero a tenere il pallone sulla sinistra. Bocci prova ad alzare ancora questa palla per la corsa di Spagnoli, che non ha proprio lo scatto ovviamente dalla sua, riesce comunque a dare fastidio a Comi, che manda in rimessa laterale. Rizzo Pinna lascia a Bocci, che cercherà la battuta forte in area di rigore con le mani. Si ferma Bocci, va invece da Rizzo Pinna, l'appoggio ancora al 24, ancora Bocci, surplus su Urso, va a crossare, poi la palla però è facile per Vettorel, che va in presa alta, palla morbida in area piccola. Nessun problema per l'estremo difensore del Lecco, che ha già consegnato con le mani il pallone a Manetti. Capello, Manetti ancora a cercare Murillo, c'è la chiusura abbozzata da parte di Bocci e poi riesce a chiudere in rimessa laterale. Urso lascia poi a Rizzo, Rizzo con le mani subito a cercare Metlica, c'è la chiusura dell'Union, poi Mallamo dalla distanza, pensa anche al tiro ma non può con il mancino chiuso. Dunque l'Eco che si affida a Comi, Rizzo, nuovamente Comi, cerchio di centrocampo, palla che arriva poi a Pellegrino, tre quarti sinistra, si fa vedere Mallamo, palla che poi arriva a Manetti. Capello prova a portarsela sulla tre quarti, c'è l'intervento secco di Silvestri con la palla allontanata dalla zona calda. Dall'altra parte c'è solo il portiere del Lecco, che chiama ovviamente la sua linea difensiva a riabbassarsi un attimo. Qui Balestrero va con un ottimo pressing, il controllo del capitano, c'è largo Rizzo Pinna, servito adesso, palla un po' scomoda, arriva comunque Rizzo Pinna che va da Bocci, dei prima e la cross che arriva in area di rigore, Spagnoli non ci arriva, Crespi, la palla che rimane lì, Mercati se la posiziona sul destro, fuori per Sorensen, bisogna provarci ancora, cerca di calciare Sorensen dalla tre quarti destra, Silvestri, bisogna insistere, l'Ecco dà queste chance, Bocci, il cross è basso, la smanacciata però ci premia, rimessa, anzi calcio d'angolo, pardon, per noi, va calciato male per crossare in mezzo Bocci. E adesso calcio d'angolo per l'Union, il quinto della partita. Crespi praticamente si attacca a Balestrero, il cross che arriva in area piccola, poi è andato a prendere il tempo Crespi, ma forse era da ribattersi perché aveva credo fischiato prima che il pallone arrivasse.
2: Il Capello è arrabbiatissimo, lo direttore di gara.
1: Balestrero intanto con Urso, adesso le proteste con il corner da ribattere per l'Union. Nuovamente Bocci con il mancino, il cross che arriva in area di rigore, anticipato Silvestri, palla fuori, Mallamo poi per Rizzo Pinna, colpito alla schiena il direttore di gara, possesso dunque che ritornerà dell'Union. L'arbitro che era in traiettoria della cross, Mallamo, Rizzo Pinna, lato corto, prova ad andare subito con un cross chiuso molto come traiettoria verso l'area piccola, Balestrero recupera il pallone, che rimpana un po' a metà, poi Mallamo, Bocci la fa passare subito per Rizzo Pinna che va in area di rigore, non c'era nessuno in area piccola, poi prova ad arrivarci Spagnoli con il duello aereo, peccato perché la palla di Rizzo Pinna era ottima in area, ma non c'era però nessuno.
2: Ma non guarda chi c'è in area di rigore, è quello che diceva nel primo tempo, nel senso in quel caso si poteva stare il tiro, invece ancora una volta va a memoria ma
1: o fretta.
2: Sì, poca, cioè non c'era nessuno.
1: Pallone adesso per il cross che viene però sbagliato in questo caso da Silvestri, palla abbracciata al volo da Vettorel quando abbiamo raggiunto il 60esimo ed è sempre 1-0 per il Lecco questo lunch match. Zacchi intanto con il rilancio verso Crespi. Spagnoli era in fuorigioco di rientro ma il pallone non è arrivato a lui. Lecco che comunque cerca di gestirlo ancora davanti alla propria difesa. Comi, Rizzo, Comi ancora, pallone per Balestrero di testa a suggerire per Rizzo Pinna, ancora Rizzo Pinna che va da Bocci.
2: E Rizzo Pinna che sta soffrendo tantissimo la corsa di Urso ogni qualvolta che tocca il pallone. Non lo stiamo facendo giocare. Attenzione alla ripartenza però.
1: Qui palla così e così in mezzo al campo che passa. Allora Lecco con il break, la palla che arriva a Capello, lato corto dell'area di rigore, siamo sulla sinistra. Capello va a metterla in mezzo per Murillo, per fortuna sbagliano poi la cross, la misura del traversone la raccoglie Mallamo dall'altra parte. Nell'errore una palla toccata di prima da Mercati, però alle sue spalle c'era subito pronto l'avversario. Poi qui rimessa laterale per l'Union con un giocatore dell'Ecco a terra dopo il contrasto con Mercati. Intanto dentro Frigerio, altri cambi per l'Union.
2: Primo giro di pubblicità, i nostri sponsor esce Mercati questo secondo tempo.
3: Spot Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
4: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
6: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra, filtri per impianti oleodinamici, filtri acqua, maniche e tasche filtranti, batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. Casadelfiltro.it.
7: Bertoli Falegnameria e Mobilificio, li facciamo noi. Artigianalità, passione ed esperienza. Progettiamo e realizziamo mobili di qualità su misura. Lo showroom è a Gavardo, in via Brenda 56. Bertoli Falegnameria e Mobilificio. Maestri artigiani dal 1959.
8: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
9: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
8: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
10: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Sempre 1-0 amici di Radio Brescia 7 per il Lecco. Michele Iacobello, tanti cambi, adesso arrivano anche due per il Lecco. Intanto partiamo con i nostri cambi, arrivano anche tre cartellini gialli, tutto in un minuto.
1: Esatto, dentro Pellegrini e Frigerio, fuori Mercati e Crespi, gialli poi per Balestrero, per Spagnoli e per Silvestri, fuori Murillo.
2: Meno male che esce Murillo, ragazzi.
1: Per il Lecco intanto dentro maglia numero 8 Bonatti, quindi insomma un po' di riposo credo, speriamo anche per Silvestri. Dentro anche Fasan,
2: speriamo, avere contro di noi poi diventano tutti Yamal.
1: Sì, è fuori Capello, quindi insomma cambia un po' là davanti, dà un po' di freschezza. Una partita che per un attimo si è innervosita in maniera completamente inutile. 1-0, lo ricordiamo, con la rete di Capello. Un'Union poi che non è più riuscita a fare male, dentro anche Casarotto.
2: Purtroppo non abbiamo i tiri in porta, non ci sono parate di Vettorella, c'è un colpo di testa importante di Spagnoli nel secondo tempo, fuori alto di poco, ma anche questa carenza di occasioni da gol lascia un bel punto di domanda. In una partita in cui avevi tanta pressione, Michi, ma dovevi attaccare in un altro modo.
1: Attenzione adesso, ecco che entra in area di rigore della sinistra con Urso, anzi con Fasan, la parata di Zacchi che non fa passare il pallone.
2: Bravissimo,
1: sì. Pallone che arriva dalla tre quarti sinistra, l'infilata dell'Lecco ancora una volta, l'uscita di Zacchi, con giocatore comunque molto attento, a volte quasi di movimento per come riesce a leggere le uscite, questa volta ancora una volta bravo, perché anche in occasione del gol era riuscito ad innescare il tiro di Murillo.
2: E la cosa più incredibile è che arrivano le occasioni da gol a loro e non a noi.
1: Balestrero sulla sinistra, Boci, si fa vedere Pellegrini, chiuso da Rizzo. 65 sul cronometro, a caccia del pareggio l'Union, il pallone crossato, mette fuori, poi male, arriva Casasola in acrobazia, palla fuori, una sforbiciata, un calcio quasi karate per Casasola al volo, palla fuori. Che chance questa, perché il pallone era passato con difficoltà, il Lecco era andato ancora una volta sulla palla alta. Casasola tagliando dalla destra, provato con il colpo al volo, palla fuori. Adesso di testa l'Union con Frigerio, Sorensen, Balestrero, pallone che gira per Boci, Balestrero ancora, 66, Silvestri la gira per Sorensen, zona di destra, il lancio in avanti, Spagnoli cerca la sponda per Pellegrini, anche lui anticipato, poi Boci prova a spingere, poi Mercati proprio lui a spingere, anzi è Mallamo che va con la spallata su Bonatti.
2: Troppo poco, mi chiedo, lo ripeto, 66 minuti sotto di un gol, una partita che dovevi vincere anche per l'assist dell'Albino F di ieri, troppo poco, hai fatto un tiro in porta in 70 minuti.
1: Io non vedo,
2: per piacere,
1: non vedo quello che in realtà mi preoccupa di più, non vedo proprio un gioco, nel senso ci può stare passare in svantaggio per un errore, una defiance, ma non c'è poi quello che manca, a volte una logica, un gioco che ci caratterizza. Intanto è l'Ecco che supera il centrocampo sulla destra con la corsa che puntuale di Rizzo, che si fa tutto il campo, va in area di rigore sul dischetto, Urso si era presentato ma c'è la chiusura su di lui da parte di Frigerio.
2: Hai vesti tolto Crespi, nonostante stesse giocando purtroppo una brutta partita dopo il rigore sbagliato, ma magari, non lo so, un tiro, un'occasione avrebbe potuto accendere nuovamente il nostro attaccante.
1: Non l'avrei tolto per Pellegrini, onestamente. Beh, per quello che poi Pellegrini ha fatto vedere anche nell'ultima partita, insomma, per direi poca roba. Crespi è un giocatore che, anche se poi ha finito la benzina in termini di corsa di sponda, puoi comunque piazzarlo in area di rigore e qualcosa magari può saltare fuori. Intanto altra palla persa, ma il dato secondo me direi bello disastroso per certi versi è i contrasti. Quanti contrasti non abbiamo vinto pomeriggio.
2: Anche se basterebbe guardare due statistiche, poi non è che siamo grandi fan delle statistiche, no. Però lo ripetiamo, un solo tiro in porta in 70 minuti è veramente poca roba.
1: Il Lecco ancora in area di rigore sulla destra con Urso, la palla che arriva al numero 11 va verso il fondo, poi quasi inciampa su se stesso, è palla che viene recuperata dall'Union Brescia per un attimo, però poi arriva comunque a dare una mano a Frigerio, palla scaricata, non c'è il vantaggio, subito fallo fischiato all'Union, poi qui rischia un attimo Metlik allontanando il pallone, ma cooling break deciso dal direttore di gara.
2: Pubblicità.
3: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
11: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
12: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra. Il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
6: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
7: Bertoli Falegnameria e Mobilificio, li facciamo noi dal 1959. Artigianalità, passione ed esperienza. A Gavardo in via Brenda 56.
13: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
10: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
0: Torniamo da Michele Iacobello, Riga Monticeppi, cooling break terminato. Michi, l'unica cosa che non cambia è il risultato, anzi anche l'andamento della partita, lasciami dire. Sicuramente ci aspettavamo un secondo tempo un po' in linea con l'approccio iniziale della partita, con quei primi 15 minuti, 10 minuti.
1: Sì. Intanto cambio, dentro Anastasini, fuori Urso. Ci si aspettava davvero un altro tipo di secondo tempo in termini, insomma, di
0: occasioni
1: create, di occasioni, dai. Bravo, perché poi di fatto non abbiamo sporcato troppo le mani a Vettore, anzi credo di averle sporcate proprio per nulla. E ovviamente il pallone adesso alzato di Sorensen per Pellegrini in area di rigore, prova a girarsi Pellegrini per casa sola, il pallone arretrato, no, che non passa per Spagnoli. Peccato qui per questa occasione che si stava delineando sulla destra. Adesso la corsa invece sul lato opposto dell'Elecco, perde palla però la squadra di Valente, Sorensen che va a recuperarla passando poi per Casasola, si fa vedere Pellegrini, pallone lì vicino per Frigerio, Mallamo dentro, come dicevamo, fuori anche Urso, quindi un po' di riposo speriamo per Bocci su quel lato. Adesso Silvestri, sempre 1-0, 71esimo, Sorensen con un cross bello tagliato, però non c'è nessuno, trova solo il corpo di Vettorel che si accartoccia per far su il pallone. Adesso Lecco che riparte come al solito dalle retrovie, il lancio di Metlika, il lancio in profondità a cercare Fasan, c'è la chiusura di Zacchi in uscita, poi Rizzo alza il pallone a centrocampo, duello i due Mallamo, anzi Bonatti e Mallamo, vince il numero 8 del Lecco. Palla che adesso passa nuovamente da Rizzo, passa ancora in maniera orizzontale con un po' di rischi in questo caso per il Lecco, che arriva comunque sulla tre quarti nostra con Bonatti, il cross a rasoterra, pardon, ma chiusura poi dell'Union 72 con il pallone rasoterra verso Casasola, che ha provato il controllo a seguire, chiusura però di Manetti in ripiegamento difensivo, poi Vettorel, rilancio in zona nevralgica, centrocampo, mette giù l'Union, Mallamo sulla sinistra, Bocci preferito andare invece da Casasola, Sorensen sulla destra, pallone che arriva ancora sulla destra, crossato male, intercettato dall'Aleco che mette fuori Frigerio, Casasola ancora una chance per andare a buttare nella mischia il pallone, c'è il calcio d'angolo conquistato dall'argentino, calcio d'angolo numero 6, si avvicina a Bocci con il mancino, saltatori in area ovviamente, beh ragazzi, 28 sul cronometro. Bocci con il mancino a cercare Spagnoli, la palla che passa al palo e poi arriva la rete del pareggio
0: con Thiago
1: Casasola, lo tira fuori lui, il coniglio dal cilindro, il gol del pareggio sulla palla inattiva, 1-1 dell'Union al 28esimo, finalmente il cross di Bocci, la spizzata di Casasola, palo interno e gol dell'1-1. Importante, importante, importantissimo. Adesso bisogna rimanere sintonizzati con una carica ovviamente ulteriore che arriva dal gol del pareggio, la spizzata proprio con la parte alta della testa da parte di Casasola, e gol del pareggio. Fermo Vettore che non poteva arrivare ovviamente su quel pallone, e adesso Como che chiama in causa ancora l'estremo difensore che va ad allontanare in maniera alta la palla.
2: Questo gol che deve far ricominciare una nuova partita, Michi, sì, mettersi in carreggiata anche proprio a livello del gioco, cercare di vincere.
1: Mezz'ora qui Rizzo Pinna cerca il controllo con la testa, non facile, poi Arena spazza in tribuna, rimessa laterale per noi. Casasola, lo scambio con Sorensen, si abbassa Mallamo per farsi vedere, preferisce giocare ancora sull'esterno Sorensen. Casasola, il cross in area di rigore, Spagnoli la mette giù sul primo palo, fuori ancora per cercare poi Pellegrini, riesce in qualche modo il Lecco, poi è Casasola ad impedire che Manetti possa iniziare la sua corsa sulla fascia. Rimessa è per il Lecco che va con le mani, Sorensen di testa, poi ci prova Rizzo Pinna a spingere, a lottare, arriva la chiusura però del Lecco e anche il fallo su Anastasini che ha preso il posto di Urso. Intanto calcio di punizione nella propria metà campo, il Lecco 76 sul cronometro, 1-1 ha pareggiato Casasola. Rizzo per Comi, poi Arena, timido il pressing di Rizzo Pinna, prova a farsi vedere Spagnoli e farsi vedere anche Mallamo. Rizzo cerca di portare via un po' di uomini dal pressing e lanciare in avanti con l'aiuto di Arena, poi qui Silvestri va all'indietro da Zacchi, palla abbastanza scomoda, può fare quello che può Zacchi con questo rinvio poi in rimessa laterale ovviamente in favore del Lecco che credo si giochi l'ultimo cambio. Infatti è così, fuori Manetti e dentro Litti, ultimo cambio per la squadra di Valente, non cambia nulla.
2: 13 più recupero, una partita assolutamente da dover vincere, che si è messa anche bene per come la stavamo giocando con questo pareggio di Casasola. Michi, adesso mi mangio le mani nel pensare a Crespi in panchina,
1: sì,
2: io personalmente.
1: Eh sì, dicevamo Crespi è un giocatore che comunque sornione, può sempre essere un bel piombo in area di rigore, soprattutto in magari momenti concitati. Intanto un po' di frenesia nel battere questo calcio di punizione.
2: Mi ha segnato, perdona, anche il Treviso, era l'altra partita in concomitanza questa, Michele, era sullo 0-0, l'1-0 dei padroni di casa sulla Gian Erminio.
1: Adesso Sorensen, la palla che passa per un attimo sulla destra, non la tiene in campo, ma forse c'era fallo prima da parte di Arena, voleva il cartellino giallo Sorensen per questo intervento, poi inutile perdersi in queste proteste, adesso bisogna continuare a giocare. Calcio di punizione
2: per Casasola, non sbaglio, Michi?
1: Sembra abbastanza convinto della sua posizione Casasola, infatti induce poi la panchina a chiamare l'FVS, evidentemente dal campo direi che lui ha una posizione privilegiata, ha visto forse una gamba tesa, una gamba troppo alta, un piede,
2: un gomito anche.
1: Un gomito, esatto, su Sorensen. Vediamo insomma con l'aiuto del replay quello che è stato captato dal campo dai nostri giocatori.
2: Appena mi arriva anche a me il replay,
1: 78esimo,
2: e allarga forse appunto il gomito a palla scaricata il giocatore dell'Ecco, impedendo a Casasola di andare a proseguire la corsa.
1: Litti, credo si trattasse, sì, di sì, Litti, sì, del sì, neoentrato.
2: Allarga un po' il gomito, ostruisce ecco la corsa di Casasola, bisogna capire,
1: c'è un blocco un po',
2: poi c'è sempre la, mi dice c'è quel gomito un po' largo, però non sembra voler cercare la faccia di Casasola, è questo che intendo dire, mi sembra un tentativo di fermare il nostro giocatore, esatto, più che di fargli male, capito?
1: La tribuna arriva un po' di acqua addosso al direttore di gara, che ovviamente sta ricontrollando il contatto tra Litti e Casasola.
2: Cosa dici?
1: Lamentato un gomito, no, non mi sembra, vediamo, giallo. Un contrasto irregolare sicuramente, voleva il rosso Casasola, arriva il cartellino giallo.
2: Diciamo, il rosso non inventiamocelo noi, ragazzi.
1: Io non onestamente un cartellino rosso qua non ce lo vedo. Un conto, ovviamente, una comitata caricata. In questo caso Litti, per spiegarlo, ha allargato il gomito sicuramente all'altezza del collo, ma non può essere ovviamente un cartellino rosso.
2: Però bravo Thiago a farli innervosire, lasciamelo dire un attimo.
1: Beh, ma anche loro
2: a innervosire un pochino, comunque adesso ultimi 10 minuti sull'1-1.
1: Anche loro abbastanza nervosetti durante la partita. Intanto prova il gioco di sponda a Casasola con Spagnoli, l'Ecco che però interviene, prova l'apertura a cercare la corsa di Casarotto, che mamma prova a bersi Silvestri, ce la fa, entra dalla sinistra, ancora Casarotto, Silvestri va in contatto e qui attenzione, e poi va Silvestri, anzi perdona, anche Sorensen, poi due giocatori a terra dell'Ecco.
2: Io spero, Michele, che non ci siano card a disposizione. E spero che abbia visto bene l'arbitro, però Silvestri oggi veramente penso la peggior partita della stagione del nostro difensore.
1: Silvestri bevuto da Casarotto, nella rincorsa poi è andato ovviamente a prendere posizione, la card ce l'ha, Lilelecco se la va ovviamente a giocare. Casarotto ha preso poi la posizione su Silvestri, che è tornato con grande corsa ma non con grande coordinazione.
2: No dai, non puoi fischiare questo calcio di rigore. Non tocca mai l'uomo nel pallone Silvestri.
1: Mi preoccupa più Sorensen, ti dico.
2: Sorensen rischia tanto, hai ragione. Sorensen rischia tantissimo su quell'intervento in ritardo. Tanto annullato il gol del Treviso sull'altro campo. Partita che si è innervosita incredibilmente e inutilmente, lasciamelo dire, sull'1-1 trovato da noi.
1: Mi preoccupa più Sorensen, anticipato.
2: No, c'è Silvestri che aggancia, guarda il piedino. Io non lo fischierei, resto comunque di questa idea, perché sembra andare in contrasto sul piede dell'attaccante Silvestri, ma a mio modo di vedere lo ostruisce facendo sentire il suo corpo, il suo fisico, e lo fa andare giù.
1: Poi Sorensen poi allontana il pallone con la suola, ma dietro arriva poi Litti, anzi pardon, Fasan, che cerca di prendere il tempo. Sorensen poi se ne accorge, interviene, e adesso bisognerà capire l'arbitro cosa guarderà. Credo si concentreranno sul primo,
2: ma c'è anche il secondo,
1: però c'è anche il secondo, che forse è quello secondo me più incriminato.
2: Sorensen qua fa una sciocchezza incredibile, perché ha il pallone tra i piedi dopo il contrasto tra Casasola e Litti, ma poi si addormenta, come hai detto tu, gli viene portato via da dietro, cerca di scalciarlo, ma tocca evidentemente il giocatore dell'Ecco, questo possiamo dirlo, Michi.
1: Poi
2: non so che entità sia, ma
1: quello di Sorensen secondo me ci avrebbe fatto protestare, a parte inversa.
2: A me sarebbero girati 5 minuti, ecco.
1: Attenzione, perché arriva la decisione, non c'è nulla. E ce la prendiamo tutta questa.
2: Mettiamo in tasca questa decisione.
1: Il direttore di gara
2: fa un po' alla pari col gol annullato dell'altra settimana, dai.
1: Esatto, ma Sorensen, ripeto, dal mio punto di vista davvero ha rischiato tanto per una grave leggerezza da un giocatore della sua esperienza.
2: Su Sorensen calcio di rigore, Michele,
1: anche secondo me.
2: Ma bisogna anche far cronaca e dire le cose che vediamo.
1: Poi è arrivato un giallo intanto per un membro, credo, della panchina del Lecco, sì, che stava protestando. Intanto la rimessa laterale per il Lecco, siamo al 38esimo, 1-1.
2: Bisogna... almeno ci divertiamo un po' noi.
1: Noi addetti ai lavori. Intanto il lancio in area di rigore con le mani, mette fuori l'Union con Pellegrini in fase quasi rugbistica, in rilancio con lo Spagnoli però fermato. La raccoglie Zacchi. Silvestri, 38esimo, l'ultima spinta per andare a prendersi questi tre punti sporchi, ma che insomma servono davvero tanto dopo il passo falso del Cittadella contro Albino Leffe. Fallo intanto in attacco.
2: Pubblicità.
14: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra. Il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
15: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
16: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
17: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
0: 6 minuti alla fine della partita, la pareggia Tiago Casasola, potenziale rigore per il Lecco non fischiato, insomma sta succedendo di tutto negli ultimi 15 minuti al Riga Monticepi. Michele Iacobello.
1: Eh sì, quando abbiamo toccato il 39esimo con un check che ci ha sorriso abbondantemente
0: alla grande,
1: e adesso cerchiamo, ragazzi, di andare a beffare il Lecco con la squadra di Valente, che lascia questo pallone a centrocampo raccolto da Frigerio, si lancia Casasola sulla destra, servito adesso Casasola, il cross che arriva verso Spagnoli, la chiusura puntuale di Comi, mette giù Frigerio per Sorensen, ancora Sorensen, nuovamente Frigerio, si sta sulla destra, Frigerio il cross dalla tre quarti destra a cercare Pellegrini, che va a rincorrere il pallone mettendo in difficoltà Anastasini, ancora il numero 79 dell'Ecco ce la fa ad uscire, poi Balestrero va a commettere fallo, calcio di punizione al 40esimo, pallone poi giocato dall'Ecco ma non c'erano le distanze, o meglio credo che il pallone non fosse fermo, poi Metlica va a protestare, o meglio viene richiamato dal direttore di gara per proteste, si può ricominciare a giocare quando abbiamo raggiunto il 41esimo in questa ripresa. 1-1 la pareggiata Casasola, pallone sulla sinistra lanciato, attenzione che la palla passa con Balestrero che poi va in chiusura per fortuna su Fasan che stava prendendo il tempo dopo un intervento così del centrocampo. Mallamo riceve da Frigerio, Bocci si apre lui, preferito il lancio per Pellegrini, a vuoto il difensore dell'Ecco, allora Pellegrini può entrare in rigore dalla sinistra, Pellegrini non la mette in mezzo, poi va a calciare, c'è la deviazione, c'è calcio d'angolo, ma Pellegrini qui doveva metterla in mezzo prima, guardare in area piccola perché stava arrivando Spagnoli, ci prendiamo questo corner.
0: Brava a far saltare a vuoto Rizzo, ma tiriamo in porta, ragazzi.
1: La Suola, il controllo di
0: perché?
1: Suola. Adesso corner, il numero 8 di corner, Bocci con il mancino. È pronto il 24, pallone sul primo palo, la spizza il Lecco, la palla che arriva verso Casasola. C'è un body check falloso, calcio di punizione per il Lecco. Fallo su Casarotto, dunque calcio di punizione per la squadra di casa che ricomincia dalla propria difesa. Quando abbiamo raggiunto il minuto 42 più recupero, che ci immaginiamo un recupero abbastanza abbondante con i vari check, cambi, nervosismi, cartellini, insomma un secondo tempo che sicuramente si è acceso, tanto qui fallo di Mallamo, anzi di Bocci, pardon, calcio di punizione 88, palla per Metlica, fa sentire i tifosi di casa con i pochi invece presenti nel settore ospiti, residenti nella provincia. Intanto pallone che passa per Sorensen, raccolto da Zacchi, bisogna andare con il cuore oltre l'ostacolo con l'Union che cerca adesso di ragionare sulla tre quarti, la palla che viene accarezzata da Rizzo Pinna che sbaglia poi il traversone in avanti, poi arriva Mallamo a dargli una mano nella fase di riconquista, bisogna essere cattivi, decisi, convinti delle giocate. Mallamo sulla destra, Sorensen, nuovamente Mallamo, pallone che passa, va in area di rigore Sorensen che prova anche a girarsi, non è sicuramente il suo ruolo, va a commettere fallo in attacco e cambi ancora in vista dentro la mesta,
2: magari con una conclusione da fuori area. Possiamo provare anche con questo tipo di soluzioni, Michele, visto che dentro fuori Rizzo Pinna penso la sua peggior partita a Brescia.
1: Sì,
2: ma a mani basse.
1: Peccato davvero per il peso di questa partita, una risposta di questo tipo.
2: Però sicuramente è un giocatore che ha dato il suo contributo anche in tante altre gare, comunque ci sta. Beh, a poter, sì, non essere fuori almeno da una.
1: Il fatto è quello che è entrato con più costanza, anzi è entrato in tutti i gol dell'Unione.
2: Sì, e anche l'ultimo turno purtroppo se lo annullano ingiustamente, però almeno dai, possiamo dire che con il rigore non dato oggi a Lecco abbiamo pareggiato i conti, dai.
1: Esatto.
2: Almeno su quello.
1: Sorensen, 44esimo, poi scopriremo il recupero. Frigerio, la scodellata sulla sinistra per Mallamo. Si gira Mallamo, l'inserimento di Balestrero, ancora Mallamo, non riesce a cedere questo pallone, c'è la copertura di Anastasini su di lui. Silvestri, Sorensen sulla destra alla mesta a raccogliere il pallone con Casasola, chiede palla Silvestri. Casasola ci pensa un attimo e va invece da Pellegrini, che ha le spalle alla porta, prova la giocata la mesta che poi scivola.
2: Ma ecco perché intendevo dire Crespi quanto mi mangiavo le mani prima, l'ho ripetuto proprio perché secondo me nel momento in cui fai l'1-1 è il tipo di giocatore su cui giocare, appoggiarci per poter provare a costruire il 2-1, non semplicemente mettendo un cross ma magari facendosi vedere qualcosa, anche perché noi pareggiamo con un cross, per il resto Brescia
1: no.
2: La statistica è tutta lì da vedere, resta a un tiro in porta, fine.
1: Adesso il pallone in area di rigore, 6 minuti di recupero, palla fuori dall'Ecco, recuperata una pallaccia, quella provata a scodellare, poi qui Balestrero deve rincorrere l'avversario, va a commettere fallo, deve stare attento perché è già ammonito, manca anche a chiudere in 10 questa partita. Fallo del capitano che è andato a trattenere in maniera intelligente l'avversario. Metelica sul punto di battuta, la corsa del 21 che prova ad accentrarsi, ancora Metelica per Fasan, la palla che passa, l'1-2 che prova a chiudersi, dell'Ecco che cerca la conclusione, Casasola qua provvidenziale a seguire l'uomo, il marcatore in area di rigore, andare a chiudere sull'inserimento.
2: Cioè, capisci che cosa intendo? Cioè, palla dentro, palla fuori, scambi veloci e si arriva poi a creare presupposti. Sappiamo farlo anche noi, Michele. Di questo sì, ne sono certo.
1: Metlica al corner per il Lecco, 92, si giocherà fino al 96. La rincorsa del 21 che mette in area di rigore il pallone, il colpo di testa, la palla che rimane lì pericolante in area di rigore, anzi fuori poi! Che gol che hanno fatto questi ragazzi! Il gol da fuori, da Cineteca, e questa purtroppo è una...
2: golasso!
1: Un golasso, una perla dell'Ecco che fa sul 2-1, decidendo, direi,
2: direttamente
1: il gol, il match, pardon, che rete questa di Casarotto, se non sbaglio, che ha calciato col mancino una palla appoggiata fuori dall'area di rigore, una missile terra-aria che si è alzato nel set. Ovviamente Zacchi non poteva ovviamente fare nulla. Sviluppi del corner, mette fuori, anzi non mette fuori, mette fuori proprio il Lecco questa palla governata, e poi si fa trovare pronto, direi, Casarotto che pesca il gol della domenica al minuto numero 47.
2: Ce lo meritiamo,
1: 2-1,
2: ce lo meritiamo, lo ripeto ancora una volta,
1: strabiliante il gol,
2: ce lo meritiamo,
1: eh sì,
2: assolutamente.
1: Se stiamo a guardare
2: come è arrivato questo calcio d'angolo,
1: bravo,
2: ce lo meritiamo,
1: bravo. Se stiamo a guardare anche i punti come se fosse box, gol annullato nel primo tempo per fuorigioco, gol mangiato da Murillo nel primo, insomma Lecco a fine primo tempo poteva già essere 3-0.
2: Di Zacchi a inizio secondo tempo provvidenziale in 1-1, e a noi comunque ci è andata comunque, lo ripetiamo benissimo, con quel colpo di testa di Casasola su calcio d'angolo.
1: 3 minuti alla
2: incredibile.
1: Fine 3 minuti alla fine in vantaggio il Lecco,
2: e non dimentichiamoci il rigore,
1: il rigore, bravo, rigore, esatto. Mallamo qui perde il contrasto e si invola il Lecco con Casarotto sulle ali dell'entusiasmo, 2 contro 2, aspetta Casarotto con il mancino, va dentro da Metlica in area di rigore, basso ancora Metlica, vince 2 volte il contrasto, va fino in fondo il cross dentro, questa volta ci arriva credo Casasola e poi l'aiuto di Zacchi. E poi Zacchi praticamente da trequartista andare da Casasola che va in corsa sulla destra, deve crossare la palla che arriva, ma in braccio a Vettorel, non sappiamo cosa fare.
2: Di chiamare il rosso, Casasola iniziasse a giocare un po' meglio su quella fascia, ma
1: nervoso Casasola che va poi quasi a rincorrere l'avversario, voleva il fallo su Bocci, ma insomma una prestazione al netto del nostro gol dell'1-1 super negativa della squadra di Eugenio Corini dopo il pareggio contro le Dolomiti Bellunesi, che era già un campanellino d'allarme, insomma arriva una prestazione davvero sottotono. Adesso
2: il Brescia, Michele, ha vinto forse una partita, quella col Carpi, in modo convincente.
1: Sì,
2: questo è quello che penso.
1: Eh sì,
2: una partita.
1: Il 4-0 con l'Alcione disastroso in fase difensiva.
2: Sì, lasciamo perdere.
1: Adesso Provercelli, Gian Erminio e poi Cittadella. Queste le partite che aspettano l'Union, Provercelli e Gian Erminio, che quindi automaticamente vedendo questa prestazione diventano delle partite insomma non scontate. Intanto 95esimo, ancora 1 minuto, Sorensen con le mani.
2: Cosa abbiamo buttato via?
1: Con le mani Sorensen verso il primo palo mette fuori il Lecco, poi la testa di Frigerio. Sorensen ancora. Lo scambio con Frigerio, va a crossare Sorensen che c'entra in pieno l'avversario, colpito alla testa, ovviamente il gioco deve essere fermato. Deve intervenire lo staff medico, credo anche velocemente, perché forse
2: è successo,
1: ha perso anche i sensi il giocatore del Lecco. Giocatori che si allontanano abbastanza spaventati.
2: No, ecco, la prima immagine che c'è stata e c'è arrivata non è sicuramente bellissima, con Casasola che apre la bocca e cerca di far respirare il suo avversario che rimane senza sensi appunto in terra.
1: Entra anche l'ambulanza, qui ovviamente non si scherza. Cross di Sorensen era avvicinato su Mallamo,
2: un fratellino del nostro centrocampista,
1: che ha preso davvero una grande botta in testa in questo caso.
2: Sì,
1: è caduto e ha perso subito i sensi, però insomma gli applausi.
2: No, arriva, eccolo lì, in piedi sì, per sì, fortuna sì. Stretta di mano con Sorensen, perché non l'ha presa di nuca ma l'ha presa proprio di faccia.
1: Sì, e poi molto pronto devo dire nell'andare a ferrare la lingua in un momento di pericolo. Intanto 96esimo, rimessa laterale per l'Union, Balestrello la spizza verso l'area di rigore, Spagnoli non ci può arrivare, poi la Mesta ancora a lottare, Sorensen cross deviato, poi non riesce ad allontanarla il Lecco, poi qui non si parlano Mallamo e Balestrello, la palla comunque riconquistata da Mallamo. Casasola dalla sinistra cerca la finta per crossare ancora Casasola, poi scivola, ci riprova Casasola.

0: Inerzia, la mette nell'angolino Spagnoli.
1: Bravissimo Casasola in questa giocata, perché era sul lato opposto, quindi ha dovuto crossare col sinistro, non con il destro. Tutto regolare, mi sembra, Michele.
0: Credo proprio di sì.
1: Che peccato, comunque, posso dire che peccato.
0: Che peccato non averci creduto così.
1: Non aver vinto questa partita. Mamma mia.
0: E rischiano anche di perderla male questa partita, ma molto male.
1: Vabbè, resta comunque una prestazione pessima, assolutamente.
0: Esatto. Ciò non toglie, esatto. E questo tra l'altro credo farà anche più arrabbiare i tifosi, insomma, Corinne, detti lavori, tutti quelli che gravitano intorno al mondo Union Brescia, perché poi quando c'è un po' di disperazione, c'è un po' di voglia in più,
1: sì,
0: alla fine la risposta dei nervi arriva e manca tutto il prima. Però.
1: Due tiri, due gol a testimoniare quanto poi anche proprio fisicamente siamo superiori agli avversari quando lo vogliamo.
0: Adesso Pellegrini si continua a giocare. Andiamo, siamo al 98esimo, arriva il triplice fischio, 2-2,
1: peccato.
0: 2-2 che ci portiamo a casa per quello che è stata la prestazione in campo, un punto che poteva essere zero, ma insomma bisogna davvero ripristinare qualcosina. Intanto è tutto da Rigamonti Ceppi, lo sport non termina qui, perché questa sera alle 18
1: sì,
0: a 2
1: bene.
0: Leonessa Brescia
1: a ricordarlo, Michi, io ti ringrazio. Ci
0: grazie
1: a venerdì sera perché c'è il match contro la Pro Vercelli e quindi bisognerà, almeno speriamo in quel momento, in quella partita, rivedere i tre punti, speriamo veramente, Michele. Intanto grazie,
0: grazie a te Alfredo, grazie a tutti.
1: Che partita, che secondo tempo, amici di Radio Brescia 7, spero che abbiate potuto godervi, almeno ascoltando questo finale veramente in cui è successo di tutto, oltre i due gol, tra cartellini gialli e rigori non concessi, insomma un pareggio che alla fine non è meritato, perché Brescia, bisogna fare anche cronaca, non ha giocato una bella partita, anzi, e con due tiri in porta però riesce a trovare due spizzati, due colpi di testa che condannano comunque il Lecco, un Lecco che invece aveva fatto un'ottima partita nel primo tempo, trovando il gol al tredicesimo con Capello e poi cercando anche di legittimarlo con un 2-0 mancato due volte dagli uomini di Valente e con un Union Brescia che aveva visto anche un po' di sfortuna con l'infortunio appunto a Zennaro nel primo tempo, l'ingresso di Malamo, un Brescia che aveva praticamente calciato mai in porta nel primo tempo. Nel secondo non cambia il copione, perché è sempre il Lecco a dare più pericolosità e a cercare il gol del 2-0. Arriva poi su calcio d'angolo il gol del pareggio di Casasola, che è sicuramente il migliore in campo per Union Brescia, anche perché è lui che farà l'assist del 2-2 dopo un bellissimo davvero gol del Lecco da fuori aria. Un Brescia che comunque si prende un punto, ma doveva prenderne tre, e quindi questo non possiamo non dirlo. Dopo il passo falso del Cittadella in casa sua contro l'Albino Leffe, ci si aspettava i tre punti contro un Lecco che di fatto aveva segnato solo una rete in casa propria, arrivava da un 3-0 quello contro il Cittadella e soprattutto da due sole vittorie in sette partite, quindi era una partita da aggredire con un Union Brescia che doveva, a mio modo di vedere, proprio presentarsi in un altro modo a giocare a Rigamonti Ceppi. Ci teniamo questo punticino, andiamo a meno 5, secondo posto solitario a 16 punti, stacchiamo l'ospitaletto, ma insomma c'è tantissimo lavoro da fare e lo ripeto, resta parecchio amaro in bocca, almeno personalmente, per come è andata la partita, che sei riuscito a riacciuffare ma che avevi il dovere di vincere. C'è un grande giallo, quello del calcio di rigore dell'Ecco, due contatti in area di rigore di Union Brescia non ravvisati dal direttore di gara anche dopo off the review, e sicuramente ci saremmo molto arrabbiati fossero successi a noi, però ecco, fanno un po' il pari per quello che è successo settimana scorsa, un gol annullato a Rizzo Pinna francamente inspiegabile. L'appuntamento è per venerdì sera contro la Pro Vercelli, torniamo in casa nostra a Rigamonti e speriamo di tornare a riassaporare anche i tre punti che sarebbero assolutamente importanti anche per mettere noi pressione questa volta al Cittadella, visto che giochiamo prima, e avvicinarli perlomeno da 5 punti a 2 punticini. Insomma, l'appuntamento è sempre qui su Radio Brescia 7 con Michele Iacobello dallo stadio Rigamonti, sulla radio ufficiale di Union Brescia. Il ringraziamento ovviamente va ai nostri sponsor, va a tutti voi che ci avete ascoltato. Insomma, speriamo di ritornare alla vittoria.
2: Spot Rodofile.

0: mangiare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda, in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra. Il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
3: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
4: Bertoli Falegnameria e Mobilificio, li facciamo noi dal 1959. Artigianalità, passione ed esperienza. A Gavardo in via Brenda 56.
5: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
6: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
3: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra, filtri per impianti oleodinamici, filtri acqua, maniche e tasche filtranti, batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. Casadelfiltro.it.
4: Bertoli Falegnameria e Mobilificio, li facciamo noi. Artigianalità, passione ed esperienza. Progettiamo e realizziamo mobili di qualità su misura. Lo showroom è a Gavardo, in via Brenda 56. Bertoli Falegnameria e Mobilificio. Maestri artigiani dal 1959.
5: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
6: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
5: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
7: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale. Cosa so?

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te, di te, di te, di te, di te.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
2: Tris, Tris, Tris, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali, dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
1: Ma gratis, gratis, gratis?
2: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti, come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
1: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
2: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: A Franciacorta Designer Village sabato 3 e domenica 4 ottobre ti aspetta Flash Sale con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, un evento senza precedenti con 200 concerti quasi in contemporanea gratuiti in 90 luoghi di Roma con 130 artisti e 100 pianoforti. È il weekend in cui arriva finalmente nella capitale Piano City, il festival di musica che porta concerti nei palazzi, nei cortili, nei monumenti, nelle piazze, perfino nei centri commerciali e nelle metropolitane della città. Il progetto, nato a Berlino nel 2010 dal musicista Andreas Kern, si è sviluppato nel tempo con edizioni a Madrid, Atene, Lisbona, New York, Tokyo e Milano. Nella capitale sono state coinvolte scuole di musica e accademie e risuoneranno di concerti anche barconi sul Tevere e dormitori pubblici della stazione Termini e della Caritas. Nella capitale questo fine settimana si celebra anche la Regina Via Arum. Sono tornati gli Appia Days, che celebrano la Via Appia, strada consolare e arteria chiave per l'impero romano, che con i suoi 900 chilometri che connettono Roma e Brindisi attraverso quattro regioni è oggi ufficialmente nella lista del patrimonio UNESCO. Roma capofila dell'edizione che festeggia il decennale e propone nei due giorni visite guidate sull'Appia, passeggiate, itinerari in bicicletta, spettacoli, laboratori e aperture straordinarie. Nel programma anche visite al sepolcro degli Scipioni, alle mura aureliane e alla casina del cardinal Bessarione. Domenica mattina pedalata con Archeo Grab dall'arco di Costantino al mausoleo di Cecilia Metella. Alla Fiera di Roma infine clou di Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che torna per l'appuntamento autunnale. Ricchissimo il programma che affianca la fiera con oltre 400 espositori in uno spazio di oltre 70.000 metri quadrati in 5 padiglioni. I premiati del Romix d'oro di questa edizione: Paola Barbato, sceneggiatrice di Dylan Dog; Stefano Bessoni, maestro italiano del disegno fantastico e della stop motion; Max Bunker, firma di Alan Ford e regista e animatore della nuova serie di Lupin III, Takeshi Koike, oltre al creatore di Toki Doki, Simone Legno, e a Sir Ian Livingstone, guru di Dungeons and Dragons. Andiamo in Toscana, dove a Montevarchi in questo weekend si svolge il Paleo Fest, il festival della preistoria che porta in città paleontologi, ricercatori e appassionati per raccontare le origini del Valdarno Superiore, dove si trova un eccezionale bacino fossilifero, e la storia della vita sulla Terra. Oltre 40 le realtà coinvolte. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Stare

0: Radio Brescia 7.
1: Spot.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
2: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

0: spot.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classiche o moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
5: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, e in edicola con il Giornale di Brescia.
2: A Franciacorta Designer Village sabato 3 e domenica 4 ottobre ti aspetta Flash Sale con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com. Vorrei un'offerta che vale per Tris,
3: ma vai da Conad.
4: Via.
3: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre, il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
2: Ma gratis?
3: Gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
2: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
3: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muovere all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
2: Già.
1: Voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor.
2: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
1: Dove?
2: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
1: Come?
3: DoctorCarWash.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole. La cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
4: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
5: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
4: Ma gratis, gratis, gratis?
5: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
4: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali, il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
5: Giusto, bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Let's go.

0: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: La tua auto è stupenda!
3: Già!
2: Voglio salire subito! Ah, ma è nuova, Doctor!
3: Ma no, è sempre la mia auto! Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash!
2: Dove?
3: In Doctor Car Wash! L'autolavaggio più evoluto di sempre! E a Brescia! Segnati il sito, dai! DoctorCarWash.it.
2: Come?
4: DoctorCarWash.it!
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna.

0: venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Dopo la prima bella vittoria, la Leonessa fa l'esordio ufficiale in casa, davanti a tantissimi tifosi bresciani. Questa domenica, 4 ottobre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Leonessa A2A per raccontare il match fra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Oh. Mondoflex, reti e materassi a Castelmella e Desenzano del Garda.
1: Mondoflex, negozi di eccellenza.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
2: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
5: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.

0: è diventata ormai la sigla ufficiale che va a introdurre un grande match, il match della Leonessa. Si parla di basket con Eye of the Tiger in sottofondo. Ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Brescia 7. Sono capitano Fulvio Marini e sono pronto, prontissimo a cedere la linea al Pala Leonessa 2A, perché fra poco meno di due minuti ci sarà l'esordio ufficiale casalingo della A2A Leonessa Brescia, e dopo la bella vittoria di Vicenza ora cercherà di ripetersi in casa davanti a un pubblico gremitissimo di tifosi bresciani. Li vedo già veramente irriducibili, la Brigata 030, veramente un palazzetto degno di una grande squadra quale tornerà, speriamo nel breve, ad essere la Leonessa Brescia. Ed ora vado a cedere la linea proprio al Palla Leonessa 2A, alle voci ufficiali della pallacanestro bresciana. Ci sono Jacopo Bianchi e Alessandro Motta. E adesso, ragazzi, buona partita!
1: Le sentite in cuffia le parole Madonnina del Riccioli d'Oro, giocatore in campo Trapani. Chiara Stella entra in quintetto, il capitano di Agrigento, Nicola Scar, per dare dimensione interna alla formazione di Agrigento. E poi attenzione a Stefano Conte, il giocatore con più talento all'interno della formazione di Agrigento per quanto riguarda la metà campo offensiva. E poi Saverio Mazzantini a completare il quintetto ospite, giocatore fresco di promozione. Convigevano la scorsa stagione Sabatini, Klancek, Bazzan, Da Ross e Christian Bars, per cui Nikolić parte dalla panchina nonostante sia a disposizione. Quintetti in campo, arbitri già pronti ad alzare la palla 2, la prima della stagione della Leonessa per quanto riguarda chiaramente il parquet di via Caprera. Brescia in maglia bianca, Agrigento in maglia azzurra. Sarà Nicola Scar, giocatore classe 2004, a saltare la contesa con Barnes sul pallone. La prende Barnes, Klancek per Sabatini, la prima azione per i padroni di casa. Barnes aspetta Da Ross, due blocchi per far tagliare Barnes al centro dell'area. Si sceglie di andare proprio da lui. Sabatini batte Trapani, deve tornare fuori da Bazzan, scambia con Da Ross che prende posizione contro Trapani. Sabatini da lontano, la tripla di Sabatini, 3-0 Brescia.
2: Agrigento respinge le prime due opzioni offensive di Brescia, nega al post basso sia Christian Bars che a Matteo Da Ross, ma deve arrendersi sul tiro dalla lunga di Sabatini. La coperta si era molto allungata.
1: Va in backdoor, Trapani non trova il pallone, Da Ross la recupera, grande anticipo di Matteo Da Ross che poi alza per Christian Bars che va ad appoggiare, sfortunato, non trova il gioco da tre punti ma trova il fallo di Nicola Scar. Due liberi in arrivo, i primi della partita per il capitano di Brescia.
2: Sorridono Da Ross e Bars guardandosi con la coda dell'occhio. Il passaggio era molto molto invitante, forse il fallo è anche un po' di leggerezza da parte del giocatore italoamericano della Leonessa che
1: io
2: realizza.
1: Mi aspetto tra qualche mese quel pallone lì, Christian Bars, mi aspetto che lo schiacci e metta le due mani nel vasetto della marmellata. Fa 2-2 Christian Bars, 5-0 l'avvio di Brescia dopo 50 secondi di partita. Emanuele Trapani contro Sabatini, Conte lavora sui blocchi, non riesce a ricevere, prova ad arrivare la palla a Conte che serve un gran pallone per Car che si protegge col ferro. Bella giocata dei due giovani giocatori di Agrigento, 5-2,
2: che dimostrano di avere, nonostante la loro età, una grande intesa e un'ottima capacità di lettura del gioco. Il backdoor non era così facile.
1: Attacca Klancek contro Conte che rischia il fallo, si stacca la difesa, Klancek tira da tre punti, va a lungo. Bazzan prova ad andare a rimbalzo, lo recupera Carr che serve Trapani in transizione, è già rientrata a Brescia. Carr aspetta Mazzantini, si passa da Chiara Stella, per arrivare da Conte, buona circolazione perimetrale di Agrigento che poi vuole attaccare l'area, Trapani cerca un passaggio di troppo, la ruba Christian Barnes, conduce lui la transizione, da Ross manda via tutti, l'assist di da Ross per Klanschek fino in fondo a subire il fallo di Stefano Conte. Anche qui Brescia vicino al gioco da tre punti, deve accontentarsi di un Biagio Lunetta.
2: Nell'attacco precedente Agrigento ha sfruttato tutti quasi 24 secondi a propria disposizione, costretto un po' a forzare il passaggio dentro, la difesa di Brescia che aveva tenuto è riuscita anche a chiudere sull'ultimo giro in attacco. Due tiri liberi quindi per Mats Klanišek,
1: sono i primi della sua partita, a segno il giocatore sloveno, giocatore molto preciso al tiro, l'ho già fatto vedere a Vicenza sia dalla linea dei 6,75 sia da quella dei 4,20 m. 6-2 il vantaggio di Brescia, 8-10 da giocare nel primo quarto, segna anche il secondo, 2-2, allora diventa 7-2 vantaggio dei padroni di casa. Chiama a giro Lele Trapani, esce Conte dai blocchi, attenzione il suo tiro, spara subito da tre punti, in and out, rimbalzo di da Ross che conduce, vuole consegnare, cerca il backdoor, tocca di piede Chiara Stella, buona l'idea qui tra Klanšek che da Ross, ci mette un piede il capitano di Agrigento
2: che poi distinto chiede la rimessa a proprio favore, poi si scusa con l'arbitro, su quei riflessi incondizionati che tutti i giocatori hanno.
1: Tagli per Klanšek sul lato di da Ross, pick and roll tra i due, si è aperto da Ross che vuole andare a predicare in post basso, mette fuori un pallone difficile per Bazdan, lo intercetta Conte che vuole prendere il tiro a tre punti, non riesce a prenderlo in transizione, lo serve Emanuele Trapani che va a bersaglio, prima tripla di Agrigento, 7-5, resta attaccata la formazione ospite.
2: E Agrigento è brava a punire la leggerezza di Brescia precedentemente con un ottimo ribaltamento, trova completamente libero Lele Trapani, proprio tiro a tre.
1: Sabatini per Klanšek, dentro per Barnes, fallo in attacco, secondo gli arbitri utilizzo irregolare del braccio esterno nella presa di posizione contro Emanuele Trapani che è molto bravo e ha fisico per reggere contro i lunghi provando a stare davanti
2: e non ha avuto problemi e paure a cambiare contro Christian Barnes andando a lottare con il post basso.
1: Trapani attacca dritto per dritto, non c'è la difesa, non c'è comunicazione e allora 7 pari, 5 punti di fila. Emanuele Trapani che sicuramente ci tiene a far bene di fronte a Marco Calvani, si è aperto da Rosca a vantaggio contro Chiara Stella, lo attacca uno contro uno, assist dietro la testa di da Ros, la mette fuori Sabatini per Christian Barnes, che giocata di Brescia, tripla di Barnes del 17,
2: la palla si muove dentro fuori fuori dentro, intanto anche Agrigento è brava però nella restituisce alla stessa maniera con un gioco interno esterno, partita più che gradevole.
1: 10-9 va per terra Emanuele Trapani che qui però si è lasciato andare,
2: sì,
1: fischio un po' discutibile questo,
2: diciamo che ci ha messo l'esperienza Trapani su questa fischiata
1: e Barnes qui non la prende in maniera particolarmente sportiva, cioè attenzione al secondo fischio ed era il secondo flopping, si spiegano Trapani con Sabatini, Trapani ride perché sa che ha portato a casa una magata,
2: però sai le magate
1: servono e come, l'esperienza di Trapani che finta il tiro trova Chiara Stella, Stefano Conte sul lato destro del campo, uno contro uno su Klanšek, cara a mano da quella distanza, sbaglia non di poco il tiro da tre punti, spinge Klanšek, Barnes subito per Sabatini, aveva vantaggio Ross che non riceve, allora l'alto basso di Barnes con da Ross impermabile in questa situazione Christian Barnes
2: e questa volta Trapani paga dazio sulla fisicità di Christian Barnes, il playmaker di Agrigento aveva accettato ancora una volta il cambio,
1: tagliato completamente fuori dall'ottimo lavoro spalle canestro di Christian Barnes, tripla segno di Saverio Mazzantini, catch and shoot
2: senza
1: il giocatore
2: paura
1: livornese,
2: forse anche senza ritmo ma con grande competenza.
1: 12 pari, partita che sta rispettando le aspettative, Bazan dal palleggio trova Klanšek, Chiara Stella esagera ma è lì anche per alzare il volume della radio, giocatore molto esperto nato a Bahia Blanca per gli amanti di pallacanestro, Bahia Blanca ci ha regalato quel signor Emmanuel David Ginobili, che ha fatto innamorare due o tre personcine
2: di qua e di là dall'oceano.
1: Torniamo alla partita, Bazan aspetta l'uscita dei blocchi di Klanschek, che riceve, trova Sabatini, pronto il blocco Barnes che si apre, finta al tiro, rigioca il pick and roll con Sabatini, allo scadere di 24 deve tirare Sabatini da tre punti lungo, rimbalzo di Klanschek, toccato però dalla difesa di Agrigento che addirittura lancia Conte, stoppato da Bazan. Sulle palle 50-50 in questo momento, leggermente più pronta Agrigento secondo me.
2: Sì, confermo, ed è anche uno dei motivi per i quali Agrigento è riuscita per adesso ad arginare l'attacco della Leonessa.
1: Conte prende il tiro a segno da tre punti, giocatore che ha e come mano dall'arco, andate a bersaglio 5 di triple nella prima giornata. Time out di Calvani, come vi diceva Alessandro Motta, 15-12.
2: 3 su 5 Agrigento da 3 punti e 2 su 4 per Brescia.
1: D'altronde le percentuali da 3 punti a maggior ragione in un campionato come la B nazionale, dove non hanno la stessa stabilità e continuità, e i campionati superiori possono spostare moltissimo l'andamento di una partita.
2: Assolutamente. 4:58 al termine del quarto, quindi siamo esattamente a metà. 12-15 per Agrigento,
1: un bel primo quarto, abbiamo visto gradevole. Esattamente quello che ci si poteva aspettare da una parte e dall'altra. È chiaro che poi Agrigento ha probabilmente qualcosa in meno dal punto di vista profondità del roster, a maggior ragione con l'assenza di Dubier. Bisognerà vedere se Brescia riuscirà a sfruttare questo fattore a proprio favore, cioè le energie della panchina sapranno essere decisive per dare un cambio di passo.
2: Intanto, a proposito di energia, cambio nelle file di Brescia, perché entra Luca Vencato che prende il posto di Matt Klanischek.
1: Dall'altra parte quintetto confermato per coach Cagnardi, subito Vencato a dare una mano in cabina di regia, lo pressa a tutto campo Saverio Mazzantini. Vencato lavora con la prediletta mano sinistra, Sabatini aspetta uscito dai blocchi di Bazan che non riceve, allora si va da Christian Barnes che finta al consegnato, poi consegna a Bazan, uno contro uno di Bazan che cerca una strada per arrivare al ferro, invece trova Barnes al centro dell'area, altri due e già quota 9, partito forte qui Christian Barnes.
2: 3 su 3 dal campo, 2 su 2 liberi.
1: Chiarastella lontano da canestro, consegna a Mazzantini, dall'altra parte del campo Trapani che vuole spaziare i suoi, c'è particolare spaziatura nell'attacco di Agrigento, dovrà provare a risolverla dal palleggio Stefano Conte, grande difesa di Daros che lo stoppa. Bazan a tutta velocità, gli restituisce la palla Barnes, attacca Bazan, centro dell'area, alza la parabola, primi due anche per il baffo.
2: E contro time out di Agrigento.
1: 16-15, parziale di 4-0. Ovviamente coach Davis Cagnardi sa bene che su questo parquet non può lasciare che l'inerzia si sposti troppo facilmente.
2: Le difficoltà di una squadra sono esattamente speculari a quella dell'altra, cambi difensivi che qualche volta hanno messo in difficoltà nell'uno contro uno le squadre, rimane questo equilibrio anche in questo momento. È passato un minuto dal time out precedente, 4-0-1 al termine, stavolta 16-15 per Brescia. Vediamo ora cosa succede soprattutto sulla panchina di Agrigento, se oltre al time out coach Cagnardi deciderà anche qualche sostituzione. Per ora,
1: come ti dicevo,
2: il quintetto è rimasto in campo per
1: sono
2: tutto.
1: Un paio di giocatori di rottura molto interessanti, primo su tutto Alessio Truglio che arriva tra l'altro da Nocera, cioè la squadra, il titolo sportivo che è stato acquistato da Brescia per dare vita a questa stagione. L'anno scorso ha giocato un'ottima stagione ed è un giocatore di rottura che in uscita dalla panchina può dare davvero fastidio. L'altro, come vi dicevamo, è Matteo Nikolic, ma qui arriva l'esordio nella gara di Janko Cepic, giocatore montenegrino.
2: E dalla panchina di Brescia invece si rialza Klanischek che prende il posto di Bazan.
1: in una rotazione, come dicevamo, degli esterni sicuramente più omogenea rispetto a quella utilizzata a Vicenza. Chiuso Carr, lontano da canestro, rischia la palla persa, arriva la palla persa, la recupera Kleinschek che va fino in fondo, corre verso l'errore di Kleinschek, a ribalzo Barnes non trova il pallone, è già dall'altra parte Trapani, Conte da 7 metri in transizione cortissimo, primo pallone di Cepic lo sbaglia, a ribalzo in attacco, il secondo no, primi due di Cepic, 17-16, torna avanti Agrigento.
2: Brescia ha perso un'occasione in contropiede con Kleinschek che forse spaventato dal rientro difensivo ha cercato un tiro proteggendosi, tanto taglio shuffle perfetto
1: e
2: di Brescia.
1: Grande canestro di Matteo Daros che comodo comodo può depositare i primi due della sua partita, 18-17,
2: fallo in attacco,
1: fallo in attacco di Mazzantini che ha allargato la base del blocco utilizzando un braccio. Eric Lombardi pronto a tornare in campo, ad entrare in campo scusate, e dall'altra parte Chiara Stella pronto a fare il suo esordio, e come vi dicevo sarebbe arrivato il momento di Alessio Truglio. Attenzione, non fatevi ingannare dalla stazza, Alessio Truglio a questo livello la qualità per dare tanti punti in pochi minuti ce l'hai. Come
2: rotazioni continuano anche dalla panchina di Brescia con Eric Lombardi che subentra Christian Barnes.
1: Quintetto lunghi un po' più leggero, con un po' più di atletismo, si apre da Ross che finta tiro a tre punti, poi va al lavoro sull'attacca neutra, subito raddoppiato, mette fuori un gran pallone per Bencato che mette il ritmo Kleinschek, buon tiro sbagliato da Kleinschek, Lombardi indirizza nelle mani di Bencato, secondo gli arbitri fallo di Lombardi, terzo di squadra per Brescia.
2: Agrigento nel frattempo col fallo in attacco raccontato prima di Mazzantini aveva esaurito il bonus, 2.43 al termine, 18-17 per la squadra di casa.
1: Brescia ancora un fallo da spendere sul lato, la palla per Agrigento, Chiara Stella lavora in punta, deve tornare sullo stesso lato, Mazzantini per Cepic, prediletta mano sinistra per il Montenegrino che si avvicina a Lombardi, Lombardi va per la stoppata, Cepic di mestiere ne trova altri due, buon impatto del giocatore che ha completato le sue giovanili alla Mensana Siena, Bencato a spazio per andare fino in fondo, sbaglia il tiro, errore grossolano di Bencato, Truglio, scusatemi, Trapani strappa il pallone dalle mani di Sabatini, palla dentro per Cepic, lo anticipa Bencato, fallo secondo gli arbitri, trattenuta di Bencato, bonus peso anche per Brescia.
2: Ma i tiri liberi sono solo dall'approssimazione, 1.56 al termine, intanto rotazioni continuano per Brescia, Christian Bars prende il posto di Matteo Daros, dicevamo 1.56 al termine, Agrigento avanti 19-18, ennesimo controsorpasso tra le due squadre, ma rimessa da fondo per la squadra siciliana
1: nelle mani del capitano albano Chiara Stella, giocatore di origini argentine che ha scelto a 20 anni di venire a giocare in Italia. C'è un'infrazione di passi abbastanza netta di Emanuele Trapani, fallo della difesa, due liberi guadagnati da Emanuele Trapani.
2: Rumoreggia il pala leonessa perché il movimento del piede perno del playmaker agrigentino era ben oltre il passo zero,
1: Primo viaggio in lunetta della serata per il giocatore di Giulianova, classe 1999, giovanili tra Teramo e la Stella Azzurra Roma, in cui ha cominciato anche il suo percorso nelle categorie da professionista. Segna il primo, segna anche il secondo, 21-18, un possesso pieno di vantaggio per Trapani, Bencato in palleggio a tutto campo su di lui Matteo Nicoli, Bencato sceglie il lato di Kleinschek che può attaccare, si apre Barnes, balzano in angolo, Bencato batte l'uomo fino in fondo, bella penetrazione di Luca Bencato che appoggia al 21-20 sotto di uno i padroni di casa. Cepic deve usare tre palleggi per trasferire il pallone, Tullio torna da Trapani, Matteo Nicoli apre anche lui il palleggio ma deve tornare da Cepic, per ora circolazione sterile, deve forzare Trapani che trova un airball da tre punti, chiede scusa allenatore, brutta costruzione qui di Agrigento, buona difesa di Brescia che ritrova il pallone. Piccherò subito,
2: mano sinistra.
1: Peccato per Lombardi, trattenuto da Nicoli, due liberi per Eric Lombardi che comincia a lavorare bene sulla presa di posizione come è fatto a Vicenza.
2: La fisicità di Lombardi e anche la sua grande mobilità deve essere sfruttata un attimino meglio da se stesso, attenzione perché i compagni lo cercano, ma è proprio una questione di posizionamento, intanto sbaglia il primo due tiri liberi. Tante volte l'abbiamo visto rimanere un po' troppo lontano, invece quello che gli americani chiamano deep seal, cioè di andare in fondo, chiamare la palla vicino al canestro.
1: Segna il secondo Lombardi che impatta la gara, quota 21, 1 minuto 5 secondi da giocare. Ancora Trapani, stavolta marcato da Bazan. Tanti palleggi per Trapani. Prova a far girare la palla Agrigento che sta lontana dall'area, prende il tiro Cepis da tre punti, faccia Barnes, non una grande idea concedere tiro piedi per terra al Montenegrino che se ha tempo per caricare con la mano mancina può fare male. 24-21, linea di penetrazione per Bazan, scarico per Lombardi che risponde da tre punti ma non trova il canestro, errore dall'arco di Eric Lombardi, buona palla toccata da Bazan ma finisce comunque nelle mani di Cepic che cerca sotto canestro Chiara Stella perché ha il vantaggio contro Klanschek. Lo scarico per Nicoli, tiro a tre punti ben costruito ma sbagliato qui da Agrigento, ultimo
2: secondi.
1: Tiro del quarto nelle mani di Brescia. Klanschek vuole pick and roll per andare a destra contro Van, si spazia, il tiro a tre punti è lungo, la palla finisce fuori dal campo, un decimo, c'è neanche il tempo per toccare la palla, potrà solo mettere in campo Emanuele Trapani che lancia il pallone. Truglio prova con la magata, non può essere buono perché è 0-1, il canestro non verrà dato buono, il primo quarto si chiude 24-21 per Agrigento. Linea alla regia.
3: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia. Spot.
4: Sono Giovanna. Scegliete di dormire su un materasso Mondoflex. Diventa cliente Mondoflex. Riceverai la carta oro, ulteriori sconti anche sui prezzi già scontati. Vi aspetto.
5: Mondoflex, reti e materassi a Castelmella e Desenzano del Garda.
6: Mondoflex, negozi di eccellenza.
7: Noi italiani lo sappiamo bene. Amiamo condividere momenti di benessere e serenità con chi ci fa stare bene. Monteverde è il pollo gustoso e genuino, 100% italiano, proveniente dalla nostra filiera integrata. Una carne di prima scelta, ideale per rendere speciali i momenti in compagnia.
8: Borgo Spurri SRL. Tempestività e personale qualificato al servizio di Brescia e provincia. Spurghi civili e industriali, smaltimento amianto, attività bonifica. Chiedi il tuo preventivo gratuito a Borgo Spurri.
3: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.

0: siamo pronti per restituire la linea al Valle Leonessa 2A secondo quarto, A2A Leonessa Brescia, Agrigento, Jacopo Bianchi, Alessandro Motta, ecco le voci ufficiali.
1: Figlio d'arte, tutto pronto, rimesso nelle mani di Truglio, si comincia nel secondo quarto, trova Cepic, la palla proprio per Bonicioli, ancora Cepic, mano sinistra, Nicoli in palleggio, mezza ruota da parte di Agrigento per Truglio che esce dai blocchi, spara da tre punti, sbaglia il tiro, a rimbalzo lotta Brescia, prova a salvare Vencato, mette il piede sulla riga, il possesso sarà ancora per la formazione ospite.
2: Primo quarto assolutamente balisticamente quasi perfetto per Agrigento, 5 su 7 a 3 punti, 4 su 8 a 3, 24 punti segnati, sono un po' tanti dall'altra parte del fiume se vogliamo vedere i punti subiti a Brescia.
1: Con una compartecipazione della difesa bresciana che non è stata attentissima in questo primo quarto, uno contro uno di Nicoli con la difesa di Vencato, palla fuori per Bonicioli, tiro da tre punti sbagliato, rimbalzo di Bars, riparte Brescia, Vencato, la palla per Kleinschek al centro dell'area, fallo di Truglio che qui non ha i mezzi per contenere il crossover dello sloveno.
2: Kleinschek un po' in difficoltà nel primo quarto, ancora zero, a secco, sì, dal campo, soltanto due tiri liberi segnati e anche un errore diciamo un po' gravoso in contropiede.
1: È stato il miglior realizzatore di Brescia Vicenza 21 domenica scorsa, aspetta l'uscita di Vencato, Piccarol con Bars, uno contro uno forte di Vencato, fallo di Cepic, secondo fallo di squadra per Agrigento in 50 secondi.
2: Il 5 su 7 da 2 di Agrigento è pareggiato anche dal 5 su 7 della Leonessa, un attimino più carente però nel tiro a tre punti.
1: Grande palla di Kleinschek, sbaglia Vencato.
2: Altro errore abbastanza
1: sanguinoso, possiamo dire così.
2: Ottimo il passaggio di Kleinschek. È mancato il finger roll a Luca Vencato e la palla si è incastrata sotto il ferro. Esordio per Lazar Nikolic, con Sabatini che lo accompagna in campo rilevando
1: proprio
2: Vencato e Button.
1: Sabatini va a mettersi in difesa su Francesco Bonicioli, Truglio attacca la riga di fondo, deve tornare da Chiara Stella, fuori per Cepic, Nicoli da tre punti, altro errore, rimbalzo di Cepic, grande giocata del Montenegrino che poi però passa un pallone difficile da controllare.
2: Al proprio coach sull'altro lato del campo, Cagnardi in maniera abbastanza simpatica riceve finta l'esecuzione di un tiro.
1: Giocatore che ha vestito anche la maglia di Tortona quando Tortona era ancora in A2, parlo chiaramente di Janko Cepic e poi anche quella dell'Eurobasket Roma e da lì in poi tanti anni e tante stagioni in Serie B a fare la differenza. Poi se avremo tempo raccontandovi anche con quali maglie Sabatini sul lato di Bars che vorrebbe ricevere in post basso contro Chiara Stella, torna fuori Bars che gioca il pick and roll con Sabatini, chiude il palleggio Sabatini, alto basso Lombardi Bars, non si capiscono i due, ne esce una palla persa per Brescia non particolarmente bella da vedere,
2: anche perché in realtà Cepic non è salito contro Lombardi, si aspettava questo passaggio dentro, quindi è rimasto flottato in mezzo all'area coprendo la linea di passaggio.
1: In angolo Bonicioli, finta e partenza di Chiara Stella, stoppato da Lombardi, bel tempismo, recupero di Nikolic, Sabatini spinge in transizione, deve tornare dietro,
2: ecco qua
1: in mezzo all'area
2: che chiedevamo prima.
1: Eric Lombardi che lavora benissimo contro Chiara Stella, attacco e difesa di Eric Lombardi che funzionano, Brescia a meno 1, 23-24. Ancora la circolazione esterna di Agrigento, è tornato Stefano Conte che non ha spazio per prendere il tiro, attento Kleinschek a non concedergliene uno comodo, Chiara Stella in post basso prende il tiro in allontanamento, difficile e sbagliato, spinge Barnes in transizione, vuole consegnare a Sabatini, uno contro uno di Sabatini, fallonetto di Bonicioli, portati a casa due liberi da Gerardo Sabatini, anche lui figlio d'arte, non giocatore, ma ricorderete, presidente, ex presidente della Virtus Bologna.
2: E Sabatini, che aveva iniziato la partita con un tiro da tre punti, ritorna col pallone tra le mani per rimpinguare il proprio personalissimo tabellino, realizzando il primo dei due tiri liberi.
1: E Brescia completa la mini rimonta dopo aver chiuso il primo quarto sotto 24 pari. Corto il secondo, a rimbalzo tocca Barnes, tocca anche Cepic, la palla è di Brescia. Si lamenta Cepic, che lancia un'occhiataccia, l'arbitro sotto canestro.
2: Brutta esecuzione questa rimessa di Brescia.
1: Si trova comunque Barnes vicino al centrocampo, consegnato per Sabatini a sinistra, pick and roll del playmaker bolognese, palla per Nikolic. Lombardi lasciato libero di tirare da tre punti, dal centro a segno Eric Lombardi, parziale di 6-0 in favore di Brescia, che rimette la testa avanti 27-24. Matteo Daros pronto a tornare, si impasta sui blocchi Bars e Cepic risponde, primo canestro del secondo quarto per Agrigento, 27 pari.
2: È da rispettare il tiro di Cepic, la seconda volta che Christian Bars rimane un po' impantanato, diciamo così.
1: Sabatini stavolta al pick and roll con Lombardi, centro dell'area fuori per Kleinschek, piedi a posto, ancora l'errore, lotta Lombardi, tocca lui per ultimo, la palla esce, possesso per Agrigento, 6:31 da giocare, cambio, fuori Christian Bars, dentro Matteo Daros. Conicioli, difesa allungata di Brescia, ma un pressing ombra. Cepic lascia lì il pallone proprio per Bonicioli, è tornato Nicola Scar che non trova in angolo Conte, allora ancora Cepic, fallo di Daros,
2: che però si è fatto ancora una volta battere, non lui dico personalmente ma la difesa di Brescia in generale, si è fatto battere da Cepic. Cambio, esce un Klanicek per adesso assolutamente opaco dal punto di vista del realizzativo, rientra Bazan.
1: È tornato anche Emanuele Trapani a sedersi Truglio. Palla recuperata, la sporca molto bene Brescia, che può andare dall'altra parte, da Ross per Bazan, la vuole Nicolic vicino a canestro, contro Conte che non ha i centimetri per stare con lui, primi due ufficiali della stagione per il giocatore serbo di formazione italiana.
2: Di nuovo avanti Brescia, questo continuo sorpasso e contro ripasso e contro sorpasso, scusate,
1: 29-27, e chiedi contro sorpasso, arriva subito tripla di Matteo Nicoli, 30-29, ancora avanti Agrigento.
2: 5-33 al termine del secondo quarto.
1: Ospiti avanti di uno, Sabatini per Daros, vinta la partenza, poi lavora contro Cepic, grande uno contro uno, ma c'è l'errore da parte di Daros, a rimbalzo anche Lombardi non riesce a correggere, fatto tutto molto bene Daros tranne la conclusione.
2: Gli è rimasta la palla troppo sotto, non aveva uso dei popastrelli.
1: Bello uno contro uno di Stefano Conte, centro dell'area va lungo, sfortunato qui il numero 13 di Agrigento, Sabatini a tutta velocità per Lombardi, fallo della difesa di Agrigento che spende il bonus a 5 minuti dalla
2: esatti,
1: pausa lunga.
2: Quindi siamo esattamente a metà.
1: Pronto a tornare.

0: molto strutturato, oltre i due metri, può creare diversi vantaggi in zone diverse del campo.
1: Tra l'altro una delle soluzioni offensive usate, intanto Lazza sbaglia il primo tiro libero da Brescia, quello che abbiamo visto un paio di volte già nel primo quarto, quello il taglio shuffle, cioè il lungo che taglia sul ribaltamento degli esterni, va proprio a premiare eventualmente i tagli di Nikolić oltre che quelli di Christian Bass.
0: Secondo libero nelle mani di Nikolić, a segno 30 pari, 4:56 da giocare. E ancora a gestire la cabina di regia siciliana, Emanuele Trapani fa da playmaker aggiunto, Janko Cepic sempre alla mezza ruota, fuori Conte dai blocchi, stavolta il tiro è sbagliato e non di poco, la palla finisce nelle mani di Cepic, stoppato da Lombardi, la recupera ancora Cepic che prende posizione contro da Ross, attacca Conte, fuori per Trapani, il tiro da tre punti di Trapani sbagliato, Cepic lotta a rimbalzo a posizione spinta. Su Bazan che spende il fallo, secondo di squadra per Brescia.
1: La difesa che si muove, che corre, che usa il close out lascia inevitabilmente qualche centimetro e chilo sotto canestro, il taglia fuori degli esterni di Brescia può poco contro la fisicità dei lunghi.
0: Anche perché Cepic è un giocatore che lavora molto bene di posizione a rimbalzo, poi è molto bravo ad arpionare il pallone con la mano sinistra, d'altronde giocatore di mestiere nel senso più positivo possibile del termine. C'è da rifare la rimessa da fondo, c'è stato un tocco di piede da parte del...
1: Più che altro gli arbitri stanno controllando se è corretto il posizionamento dell'orologio ai 14 secondi, mi sembra correttissimo,
0: corretto.
1: È stato semplicemente un confronto col tavolo.
0: Si riparte, rimessa nelle mani di Emanuele Trapani, prova a liberarsi Nicoli, rimessa recuperata da Eric Lombardi che può andare ad affondare ad una mano, bel recupero di Eric Lombardi che è 3 su 3 nel quarto e sta dando l'energia giusta a Brescia. Time out di coach Cagnari,
1: 4:19 al termine, 32-30 per Brescia. Time out è più emotivo che tecnico per fermare un attimino l'entusiasmo che, come sentirete nell'audio, ha riacceso il tifo dei, ora sì, possiamo dire tranquillamente, quasi 4.000 tifosi.
0: Per considerare che quella gara del 31 maggio ufficiali 3.200 qualcosa, per cui sicuramente siamo oltre quelle cifre e questa è una bella risposta, un bel segnale da parte di una città ferita, chiaramente parlo cestisticamente parlando, e che ora ha voglia di ripartire.
1: È uno dei segnali che la città è presente, dato anche dal fatto che è il primo cittadino, anzi la prima cittadina, la signora Laura Castelletti, è seduta esattamente a metà campo in primissima fila.
0: E tra l'altro deputato Fabrizio Benzoni, l'assessore allo sport Alessandro Cartoni, insomma diciamo che non manca l'appoggio dell'amministrazione, l'amministratore delegato di A2A è main sponsor
1: e possiamo dire che title sponsor
0: ed è seduto in prima fila. Si ricomincia dopo il time out, vediamo la risposta di Agrigento, cade per terra Lombardi, non sfrutta la situazione Carr, palla dentro per Cepic che ha copiato con Vencato, regge bene Vencato, tanti palleggi di Cepic, grande difesa di Vencato che lo stoppa, la rimessa è per Trapani, chiede i passi,
1: 2 secondi e 7 decimi sul cronometro, lavora in maniera molto competente Luca Vencato sul post basso di Cepic, costringendolo a uno dei suoi primi errori della partita. Attenzione alla rimessa da fondo, blocchi incrociati, fallo di Nikolić che trattiene
0: Nicolas Carr
1: in maniera un po' troppo vistosa, non è convinto.
0: Primo fallo di Nikolić, 3:58 da giocare, terzo di squadra per Brescia e però allora i 4 secondi diventano 14,
1: sì.
0: Erano 2.7, tutto da rifare in difesa. Mazzantini consegna a Trapani che attacca al centro, fuori per Cepic, stavolta non viene regalato il tiro, va corto Mazzantini, rimbalzo di Vencato che conduce subito da Ross, consegnato per Bazan, quattro ruote motrici, fuori per Lombardi,

0: dentro per Daros, ancora Lombardi da tre punti, a segno Eric Lombardi, è lui in questo momento il punto di riferimento. 10 punti nel secondo quarto, Brescia avanti 35-30.
1: Piccola sbavatura al primo ingresso in campo di Eric e poi strapotere. Intanto
0: grande stoppata di Bazan su Conte, ma la palla la recupera ancora Cepic, step back da tre punti, complesso e sbagliato, rimbalzo di Lombardi, momento in cui Brescia ha gas da spendere, da Ross sente il momento, prende la tripla in transizione ma la sbaglia, fa parte del piano partita di coach Calvani, si ferma Cepic in transizione, Carnun trova il backdoor, allora deve tornare proprio da Cepic in angolo per Mazzantini, step back da tre punti, a segno Mazzantini, grande canestro su Nicolis dal palleggio,
1: coefficiente molto di bravo, difficoltà elevatissimo, bravo. Circoletto rosso sul tabellino mio per questo canestro di Mazzantini, che poi spende però un fallo contro Nicolis
0: e mandandolo
1: ancora una volta in lunetta.
0: Mazzantini che ha avuto, e come il suo ruolo l'anno scorso convincevano per vincere la Serie B, giocatore cresciuto nelle giovanili, nelle fila della Don Bosco Livorno, la stessa squadra, se volete un collegamento bresciano, in cui è cresciuto, allenato Andrea Diana, che ora allena la Libertas Livorno al piano superiore. Ha segnato il primo Nicolic, 36-33 il vantaggio di Brescia, 2:37 da giocare, 2 su 3 ai tiri liberi per Nicolic, che diventa 3 su 4 avanti 37-33. Buon primo passaggio in campo per Nicolic, che come vi abbiamo raccontato non è in condizioni ottimali, vistosa la fasciatura, il ginocchio sinistro rilevato da Clanche, che torna in campo. Nicola Scara consegna a Truglio, fallo di Bazan, troppo vicino secondo gli arbitri, speso il bonus anche da Brescia.
1: Con 2 minuti e 30 secondi ancora da giocare in questo quarto, quindi tutte e due le squadre hanno esaurito il bonus a propria disposizione.
0: Si apre Nicola Scar, consegna a Trapani, la tocca da Ross che vorrebbe l'infrazione di campo.
1: Non c'era cambio di possesso, ma comunque il tocco era vistosissimo.
0: È stato proprio di Matteo da Ross, che qui cambia in difesa, resta lui su Trapani, difesa competente, arresto e tiro sbagliato da Trapani, fallo di gioventù di Nicola Scar, classe 2004, su Vencato a rimbalzo.
1: Sì, che avrà due tiri liberi, quindi il numero 3 in maglia bianca della Leonessa. Anche per lui vistosa fasciatura, anzi fascia contenitiva sul ginocchio destro, quello che l'ha costretto per oltre 12 mesi di calendario a rimanere fuori dai campi di gioco.
0: Vencato a segno con il primo libero, 38-33, il terzo punto della partita per il giocatore bresciano, cresciuto nelle giovanili dei Lions, secondo libero a segno e quindi non da ripetere.
1: Come no?
0: Gli arbitri volevano far ripetere, ma il tiro libero è buono, si ripete solo se sbaglia. Gli arbitri.
1: Ho avuto un attimo di esitazione.
0: C'è stato. Canestro buono, 39-33. 2:14 da giocare. Brescia prova a costruire il primo break della partita. Ancora la circolazione esterna, la formazione di Cagnardi, Truglio fuori da tre punti, a segno Truglio, tripla che ricuce immediatamente di mezza il vantaggio, Vencato in post basso dove ha vantaggio per giocare, fuori per Lombardi, tiro a tre punti, errore, palla di Agrigento.
1: Primo errore di Lombardi nel secondo quarto dopo 4 su 4. 2 su 4, perdonate, per lui dall'arco dei tre punti in questa partita.
0: Poi Vencato ha provato a lottare a rimbalzo, ma non è riuscito a portare a casa il possesso. Buon post basso di Vencato, che ha costruito anche un discreto vantaggio.
1: 1:48 al termine di questo primo tempo.
0: A tutta velocità gli esterni di Agrigento, che provano nuovamente a forzare l'errore. Truglio prende un tiro molto più complesso del precedente, infatti lo sbaglia, palla che tocca la struttura del canestro, Truglio chiede scusa, Ma come vi dicevo, non c'è un tiro che non piaccia ad Alessio Truglio, nel bene e nel male è quel tipo di giocatore.
1: Mezza idea di coach Calvani di chiamare minuto, poi rinuncia perché chiaramente la rimessa è di Brescia.
0: Ricezione di Da Rossa, raddoppiato immediatamente, la fa uscire per Lombardi, fallo di Truglio, ricezione profonda, ottima lettura di Da Rossa, bravo anche Lombardi a occupare lo spazio libero, altri due tiri liberi per Eric Lombardi.
1: Quindi soluzione tattica adottata da Agrigento, palla in post basso a Matteo Da Rossa, raddoppio che proviene dall'alto. Non è il capitano Da Rossa, ma dal punto di vista della lettura del gioco Matteo ha certamente capacità di categoria superiore, mentre Lombardi sbaglia il primo tiro libero.
0: Il
1: così
0: punto
1: come
0: di riferimento
1: era
0: tecnico di questa squadra sicuramente Matteo Da Rossa. Lombardi segna il secondo, ridà 4 punti di vantaggio a Brescia
1: e Lombardi 40, si conferma il miglior realizzatore non solo di Brescia ma anche della partita per il momento.
0: Quota 12, 10 per Cepic dall'altra parte, che ha avuto grande impatto, entrambi usciti dalla panchina, duello proprio tra i due, semigancio di Cepic che sbaglia ma prende il suo rimbalzo in attacco, fuori per Trapani che attacca, scarico difficile per Chiarastella, Truglio dovrà inventare dal palleggio sul lato destro del campo, invece ridà a Trapani, Truglio stoppato da Klinschek, Bazan può correre a tutta velocità, trova Vencato che può andare con un'autostrada ad appoggiare il cameriere, mano sinistra, 42-36.
1: E per lui che è mancino non è difficile, ma anche perché Eric Lombardi crea un argine invalicabile per la difesa di Trapani dal lato debole.
0: Ottimo blocco di contenimento e transizione, ha preso posizione Cepic contro Lombardi, 3 secondi di Cepic.
1: E io qua, Jacopo, ti dico che questo fischio poteva essere anche un fallo in attacco, ma gli arbitri scelgono una sanzione.
0: Un secondo e mezzo di discrepanza tra i due cronometri, ultimo possesso potenzialmente del secondo quarto, manda via tutti. Matteo Da Rossa è pronto a portare il blocco per Vencato. Vencato dal palleggio contro Cepic, step back di Vencato, il tiro a 3 punti, stortissimo. La palla per Cepic che non riesce a prendere il tiro in tempo. Si chiude qui il primo tempo, Brescia dopo 20 minuti è avanti su Agrigento 42-36. Noi ci risentiamo tra una decina di minuti, la linea può andare alla regia.
2: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.
3: Spot.
4: Sono Giovanna, scegliete di dormire.

0: Mondoflex, reti e materassi a Castelmella e Desenzano del Garda.
1: Mondoflex, negozi di eccellenza.
2: Noi italiani lo sappiamo bene. Amiamo condividere momenti di benessere e serenità con chi ci fa stare bene. Monteverde è il pollo gustoso e genuino, 100% italiano, proveniente dalla nostra filiera integrata. Una carne di prima scelta, ideale per rendere speciali i momenti in compagnia.
3: A Franciacorta Designer Village, sabato 3 e domenica 4 ottobre, ti aspetta Flash Sale, con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di 2 articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Tra punti invernali, alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintonita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.
1: Spot.
2: Sono Giovanna, scegliete di dormire.

0: Mondoflex, reti e materassi a Castelmella e Desenzano del Garda.
1: Mondoflex, negozi di eccellenza.
2: Noi italiani lo sappiamo bene. Amiamo condividere momenti di benessere e serenità con chi ci fa stare bene. Monteverde è il pollo gustoso e genuino, 100% italiano, proveniente dalla nostra filiera integrata. Una carne di prima scelta, ideale per rendere speciali i momenti in compagnia.
3: Borgo Spurri SRL. Tempestività e personale qualificato al servizio di Brescia e provincia. Spurghi civili e industriali, smaltimento amianto, attività bonifica. Chiedi il tuo preventivo gratuito a Borgo Spurri.
4: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
5: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.

0: Pronti, prontissimi. Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Brescia 7. Sono Capitano Fulvio Marini. Oggi, anzi stasera, c'è un grande appuntamento con il basket. Siamo all'intervallo lungo con A2 a Leonezza Brescia, avanti 42-36 su Agrigento. Ma la linea torna al Pala Leonezza 2 a Jacopo Bianchi e Alessandro Motta. Pronti a voi.
1: 22 sono i rimbalzi totali catturati nei confronti di quelli di Brescia. Brescia meglio nel controllo delle palle perse, solo 4 contro 8 contro quelli dei siciliani. Percentuale complessiva dal campo più favorevole a Brescia, 50%, ma Agrigento viene premiata da un 8 su 20 da 3 punti che gli ha permesso di per lunghi tratti di stare avanti alla partita e comunque in questo continuo inseguirsi e superarsi, grazie soprattutto al tiro dalla lunga distanza. Spallatina certamente non definitiva e non completa quella di Brescia nel secondo quarto, dove il 21-12 di parziale ha permesso alla squadra di coach Calvani di riportarsi avanti. Quintetti in campo: Jacopo,
2: Bazan, Sabatini, Klanschek, da Ross, Barnes, confermati quello di partenza per Brescia. Non è così per Agrigento, che ora ha scelto di avere chi le centimetri. Palla di Klanschek per da Ross in allontanamento contro Chiara Stella, uno contro uno di da Ross, centro dell'area, primi due del secondo tempo del baluardo tecnico bresciano,
1: che vediamo se come a Vicenza diventerà il punto di riferimento offensivo della Leonessa Basket.
2: 0 nel primo tempo a Vicenza, 18 nel secondo, stasera 2 nel primo tempo, sono già 2 quelli della ripresa dopo 30 secondi da lontano. Emanuele Trapani scheggia il ferro, fanno buona guardia.
1: Attenzione, piccolo infortunio a Matt Kranicek.
2: Sì, ha preso un colpo.
1: Ha preso un colpo alla mano sinistra.
2: Sì. Al mignolo. È la mano sinistra, non proprio la più utilizzata dal giocatore sloveno, che attacca con la mano destra, poi va a tirare di sinistro. Fallo della difesa di Agrigento, 2 liberi portati a casa da Max Klanschek, che avrà la possibilità di tornare a segnare, non ha ancora trovato un canestro dal campo in questa partita.
1: 2 i punti nel suo tabellino, frutto di un viaggio in lunetta nel primo quarto. Comunque, per quanto possa essere l'arto debole o perlomeno meno usato, il quinto dito dà fastidio la botta presa a Crunch, che continua a cercare di sensibilizzare la mano.
2: In lunetta Crunch sbaglia il primo tiro libero, nel frattempo Ferrara sta vincendo 40-35 in casa contro Capo d'Orlando. Treviglio sta vincendo a San Giorgese 48-41, Klanschek segna il secondo, è quello del 45-36, Legnano avanti a Lumezzane 40-30, Fiorenzuola in vantaggio 39-22 a Reggio Calabria, e Piacenza avanti 52-35 in casa con Vicenza. Stefano Conte da 3 punti
1: senza paura,
2: ritmo, grande canestro.
1: Senza ritmo ma con grande precisione,
2: diciamo che feeling per il canestro è il problema minore per il numero 13 di Agrigento. 1 contro 1 di Bazan, che arriva al ferro ma non trova il canestro con la mano sinistra. Mazzantini conduce la transizione, backdoor di Cepic per Conte che sbaglia, perde la maniglia come si direbbe in gergo tecnico. Fortunato però, perché l'ultimo tocco è di da Ross, la palla resta nelle mani di Agrigento. Sorride Cepic che dice: ti ho dato una gran palla, hai sprecato il mio assist.
1: Intanto rampogna, se si può usare questo termine, di coach Calvani a Klanischek.
2: Palla toccata da Barnes che completa il recupero facendola carambolare sulla schiena di Bazan. Recupero del capitano di Brescia. Sabatini chiama L, ci sarà il pick and roll sul lato tra Bazan e da Ross, cerca la palla da dietro Chiara Stella, si è aperto da Ross che gioca l'uno contro uno contro l'italo argentino, poi si svita, errore al tiro di da Ross, spinge Stefano Conte sigillato dai due difensori,
1: infrazione dei passi. Si è andato a complicare la vita, ha cercato di tenere dietro proteggendo il proprio palleggio con il corpo, l'avversario poi si è aperto un po' il Mar Rosso davanti a lui, ma non è riuscito a trovare e a tenere la coordinazione per eseguire un passettiro.
2: Sabatini sempre contro Trapani, palla per Barnes, blocco di Daros che si apre e riceve, prende posizione Barnes, palla illuminante di Daros sulla testa del difensore.
1: E ancora una volta questo taglio dal lato debole, questo movimento shuffle premia Brescia.
2: 47 a 39, 7:23 da giocare. Mazzattini per Chiarastella, bella la finta ma poi non ha lo spazio per concludere, attacca Conte, fallo di Klinschek in ritardo.
1: Bans si lamenta per
2: Conte, vorrebbe l'antisportivo, la trattenuta di Klinschek abbastanza vistosa, sì. A colloquio i due, l'arbitro richiama entrambi, scintille, come è anche bello che sia in una partita di questo livello dove gli interpreti vogliono fare meglio possibile, nel frattempo se la ridono Barnes e Cepic. Proprio Cepic a ricevere, consegnare a Stefano Conte, palla di ritorno per Cepic in angolo per Trapani, fuori per Chiarastella, bella costruzione di Agrigento ma non arriva al canestro, spinge Sabatini che trova Barnes in transizione, errore di Barnes, corregge Matteo Daros, ha ribalto in attacco, non sono due bei punti, non è una gran gestione, ma vale il più 10, il primo vantaggio in doppia cifra della partita.
1: Sì, perché Christian Barnes è arrivato a 300 all'ora, intanto questa è una netta infrazione di passi.
2: È scivolato Trapani, tocca la palla Christian Barnes che si butta per terra per recuperarla, non riesce a portarla a casa.
1: La protesta di Calvani nei confronti della terra arbitrale riceve come spiegazione che Trapani avesse perso il controllo del pallone, quindi non lo tenesse,
2: non aveva il possesso
1: sì. Mentre scivolava sul parquet.
2: Rimessa da fondo, si è aperto Cepic che vuole prendere ancora il tiro in faccia a Barnes, stavolta sbaglia, Barnes ha contestato un pochino di più nel primo tempo. Klinschek per Daros che gli rimette la palla in mano, vantaggio Daros contro Mazzantini, subito la partenza dorsale, fuori per Barnes, uno contro uno di Barnes che alza un brutto pallone, Bazan la recupera a ribalzo, dovrà forzare, la mette fuori per Sabatini, mentre di spazio da tre punti Sabatini l'errore, Barnes tiene vivo, tocca due volte ma la prende Cepic, grande ribalzo ancora del Montenegrino che poi serve Mazzantini, abbandonato da Sabatini, tiro comodo a bersaglio per Saverio Mazzantini.
1: 6 minuti al termine del terzo quarto, 49 a 41 per la Leonessa.
2: Agrigento arresta in linea di galleggiamento con grande caparbietà, spazio per Sabatini che mette fuori per Barnes, abbandonato al tiro corto, tiro a tre punti, ma Trapani fa qui una piccola fesseria perché trattiene Sabatini sotto canestro, a rimbalzo già preso, e regala un extra possesso a Brescia.
1: Trapani che era stato protagonista di due azioni consecutive difensive positive nel primo quarto, forse viziate da un po' di eccesso di
2: Actor Studio,
1: ma sì, almeno così valutato soprattutto da Christian Barnes.
2: Attacca da Ross contro Chiarastella, tocca il pallone molto bene capitano di Agrigento,
1: cambio nel tiro di Brescia, pronto a rientrare Luca Vencato che prende il posto di Bazzan,
2: autore di 8 punti a Vicenza, tutti nel primo tempo, stasera quota 2, due soli tiri nella partita di Bazzan. Christian Barnes consegna a Sabatini, tiro da 3 punti, deve pagare dazio Sabatini ma non trova il canestro, Emanuele Trapani prova ad attaccare, attento Barnes a ricacciarlo indietro, raddoppiato Trapani, fallo di Vencato e due liberi guadagnati da Emanuele Trapani
1: che ha una velocità di esecuzione nello spazio breve che gli permette di avere sempre un vantaggio nei confronti del difensore anche quando, come in questo caso, Vencato aveva una posizione favorevole. Tiri liberi quindi per Agrigento.
2: Lunetta. Emanuele Trapani che segna il primo con l'aiuto del ferro. Lui che l'esordio l'ha fatto in A2 nel 2017 con la maglia di Scappati, ma poi in realtà la 2 l'ha rigiocata solo con Orti Nuovi l'annata è stata là 23-24, fa 2 su 2 dalla lunetta, riporta meno 6.
1: 4 su 4 Agrigento. Per Agrigento dalla lunetta, tutti ad opera del loro playmaker.
2: 49-43, vencato sul lato di Daros, che non riesce a ricevere, la riceve Klanschek ancora dentro per Daros, che ora ha alzato le marce ma sbaglia il tiro da mezzo metro. Mazzantini, arresto e tiro da tre punti, transizione cortissimo, rimbalzo di Vencato che spinge subito per Sabatini, la palla dentro per Daros, accoppiato con Cepic, uno contro uno di Daros, si svita sul perno e stavolta trova il canestro molto più cercato. Daros è già il quinto tiro nel secondo tempo, 3 su 5 per lui, che sale a quota 8 in questa partita. Trapani ribalta al lato, Mazzantini in angolo per Nicoli, ottima partenza di Nicoli, spende fallo Klanschek che era in ritardo sul close out, secondo fallo dello sloveno,
1: che viene richiamato in panchina sostituito da Bazan. Klanschek in difficoltà su entrambi i lati del campo, se possiamo dare per adesso un giudizio alla sua prestazione.
2: Sicuramente per ora del quintetto di Brescia il giocatore più in ombra, grande recupero di Daros che tocca il pallone da dietro e poi completa il possesso, lasciato da solo Vencato che fa lo spazio per la partenza, il tiro di Daros da tre punti, a segno Daros che come vi aveva provato ad anticipare Alessandro Motta, avrebbe potuto prendere in mano la partita nel secondo tempo come ha fatto a Vicenza. Cepic in punta prova a trovare un vantaggio, deve tornare da Trapani, Nicola Scar contro Lombardi che gli tocca il pallone, poi scappa Carr, fallo di Lombardi che ha trattenuto il lungo avversario,
1: e a 3.51 dal termine di questo quarto con il fallo di Lombardi, secondo personale, Brescia esaurisce il bonus. 3.51, 54-43 per la Leonessa che si è spinta per la prima volta in vantaggio di doppia cifra.
2: Seconda volta. Stavolta è massimo vantaggio sul più 11, era stato più 10 pochi attimi fa, scarica da per terra praticamente Trapani, tripla di Carr sbagliata,
1: parte un fischio arbitrale ma non sono convinti,
2: vediamo
1: fallo di Daros.
2: Saranno quindi due liberi per Cepic. Attenzione che Daros non ha preso benissimo questo tipo di fischio. Sono due liberi comunque per Cepic, la decisione degli arbitri è questa.
1: Eh sì, perché Brescia appunto avevamo narrato che aveva esaurito il bonus. Solo due falli di squadra per Agrigento in questo quarto, con 3 minuti e 20 secondi da giocare. Quindi Agrigento avrà la possibilità di ritornare sotto. Tanto sbaglia il primo tiro libero.
2: Sbaglia il primo libero
1: il numero 6 maglia azzurra,
2: Janko Cepic, nato a Kotor in Montenegro, l'anno è il 1999. Sbaglia anche il secondo. Daros guarda l'arbitro e con gli occhi dice: ragazzi miei, molto online. Bazzano in punta, esce Sabatini, lato di Vencato, la vuole Daros e non so se la toccherà qualcun altro in questa azione. Daros contro Cepic, finta sul piede perno, poi prende il tiro, doppia di Daros che ha ripreso il palleggio
1: e che ha qualcosa a dire a Cepic. Scambio di vedute, sorride Daros in maniera un po'
2: sardonica. Te la tiro fuori così ogni tanto,
1: Vencato, uso
2: Vencato guarda da Ross e gli dice: stai lì con la testa, lascia stare, siamo avanti di 11, 3-21 alla fine
1: e la prossima azione scommetti anche giocare la palla,
2: non ti preoccupare, te la ridiamo alla prossima azione. Nel frattempo Calvani va a lavorare ai fianchi gli arbitri.
1: 3-16,
2: c'è Pitch per Alessio Truglio, appena tornato in campo anche Bonicioli, cambiato reparto esterni, fallo in attacco di Cepic che ora è l'osservato speciale degli arbitri, ha fatto di tutto per esserlo. Attenzione, c'è l'agente speciale da mettere contro Cepic, fa sì. L'esordio nella partita Alberto Bedin. Che rileva proprio Matteo Daros, fa i minuti di pausa, arrabbiatissimo Calvani.
1: Che viene richiamato ufficialmente
2: dagli arbitri. Lombardi, Bedin, Bazan, Sabatini, Vencato, dall'altra parte Bonicioli, Truglio, Cepic, c'è un tecnico proprio a Marco Calvani.
1: Che intanto chiaramente dice quello che fischi di qua lo devi fischiare anche di là.
2: Libero nelle mani di Matteo Nicoli, ottimo tiratore di liberi, infatti a segno per il 44-54, poi possesso che torna nelle mani della Leonessa. Sabatini contro Bonicioli, Lombardi finta di tiro, poi la partenza, palla dentro per Vencato contro Nicoli, in post basso Vencato, forte l'uno contro uno, mano sinistra, sbaglia il tiro, guadagna due liberi. Nicoli può fare veramente poco in quella situazione.
1: Forse Vencato si auspicava di portare a casa qualcosa di più in questa azione, è riuscito a usare il piede perno e a innescare la propria mano sinistra al tiro,
2: trovando il centro dell'area. Segna il primo libero Vencato, ridà 11 punti di vantaggio a Brescia, 55-44. Dopo i 24 punti subiti nel primo quarto, diciamo che Brescia la metà campo difensiva l'ha aggiustata abbastanza, 20 subiti poi nei successivi.
1: Sbaglia intanto Vencato il secondo tiro libero.
2: Chiaramente Bedin va a prendersi cura di Janko Cepic, attenzione, arriveranno scintille, esce dai blocchi Matteo Nicoli, spara da tre punti, aveva ancora praticamente il pallone in mano, un tiro che può segnare, un tiro però non così semplice da prendere.
1: 1 su 6 per Agrigento da tre punti in questo
2: riposo
1: quarto.
2: Riposo per Sabatini, arsenale offensivo aumentato.
1: No, attenzione, l'arbitro dà la palla persa sulla rimessa a Brescia perché Vencato, che stava eseguendo l'azione, ha pestato la riga prima di mollare il pallone. Naturalmente qua nessuno può protestare perché chiaramente c'è poco da protestare.
2: E allora riceve Cepic, piccola fesseria anche per Brescia dall'altra parte. Bedin coinvolto nel pick and roll, riesce a reggere, Cepic non servito, Nicoli spara da tre punti, dietro il blocco, tripla di Nicoli che rimette Agrigento a 8 lunghezze di distacco. Vuole rimanere lì Agrigento, Vencato in uno contro uno su Bonicioli, battuto facile fino in fondo Vencato, che poi guarda l'arbitro in maniera insistente, personalissimo duello con la terna arbitrale,
1: e qua
2: fallo di Vencato.
1: E adesso qui devo dire che gli arbitri hanno perso un attimino, non tanto il controllo della partita, per carità, questo non è quello che voglio dire, quanto la linearità, diciamo, nelle chiamate. E forse aveva ragione a questo punto coach Calvani a chiedere un certo tipo di equità.
2: Janko Cepic in lunetta, stavolta segna il primo, che il fallo Vencato l'ha speso provando a forzare il blocco,
1: cosa che dall'inizio della partita che entrambe le squadre stanno facendo, soltanto quella la mia osservazione, non tanto per il fallo fischiato quanto per la tipologia di fallo su un'azione che le difese di entrambe le squadre stanno adottando all'inizio partita.
2: Sbaglia il secondo, evasione di Cepic, che dopo l'errore ha superato la linea di tiro libero prima che la palla toccasse il ferro, questo prevede il regolamento, e quindi invasione offensiva e palla che torna nelle mani di Brescia. Vencato per Bazan, Kleinschek, la palla per Vencato, è uscito Bazan, finta di tiro, partenza non buona, allora partenza per Lombardi che lascia lì un grande pallone, e Bedin come a Vicenza subito i due punti portati a casa, pronto nel posto giusto al momento giusto, ancora più 11 Brescia, 59-48. Fallo di Bazzan
1: che regala due tiri liberi, peraltro molto vicino alla palla recuperata, anzi la tocca al pallone ma con il corpo.
2: E sappiamo che tra l'altro a questo livello, alzare il livello di intensità, a differenza della Serie A dove se concedi tanti liberi rischi di subire tanti punti, tante squadre contro Brescia fecero questo errore nelle ultime stagioni, a questo livello dove le percentuali dei liberi sono un po' meno consistenti è chiaro che può anche essere un minimo, un piccolo vantaggio. Qua però fa 2-2 Francesco Monicioli, primi due della sua partita, 59-50, poco meno di un minuto e mezzo. Kranjcek abbandonato al tiro, trova i primi due punti,
1: primo canestro dal campo
2: della sua partita, 61-50. Attacco di Brescia che comincia a funzionare con grande regolarità, almeno dal punto di vista dei punti messi a referto.
1: Chi invece non ha ancora smesso di andare con regolarità a canestro e Trapani a tre punti.
2: Bazzan fino in fondo in transizione, risponde immediatamente, in questo momento sta facendo fatica Agrigento a contenere le folate offensive di Brescia. 63-53, ancora Nicoli in palleggio, palla fuori per Car, toccata da Lombardi, si schianta contro Bedin ma trova comunque il canestro, molto bravo, una situazione difficilissima.
1: Torna a 8 punti di distacco Agrigento.
2: Si apre Lombardi, si allontana Vencato, Bedin proprio per Vencato, si lavora per il taglio di Lombardi, picker oltre i due, Bazzan abbandonato al tiro, da 3 punti a segno Adriano Bazzan, 5 punti consecutivi, ridà nuovamente il più 11 a Brescia, ma l'ultimo tiro del quarto ce l'avrà Agrigento. Monicioli, pick and roll con Carr che si è aperto per il tiro dall'arco, sbagliato il tiro, a rimbalzo Klancek, non è buona la preghiera, dopo tre quarti Brescia avanti, 66-55, linea alla regia.
3: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia. Spot.
4: Sono Giovanna. Scegliete di dormire su un materasso Mondoflex. Diventa cliente Mondoflex. Riceverai la carta oro, ulteriori sconti anche sui prezzi già scontati. Vi aspetto.
5: Mondoflex, reti e materassi a Castelmella e Desenzano del Garda.
6: Mondoflex, negozi di eccellenza.
7: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
8: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, e in edicola con il Giornale di Brescia.
9: A Franciacorta Designer Village sabato 3 e domenica 4 ottobre ti aspetta Flash Sale con sconti del 40% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno con l'acquisto di due articoli selezionati. Inizia a scaldarti, le occasioni durano un lampo. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.
0: Ed è proprio per questo che restituiamo la linea al Palla Leonessa 2A, Jacopo Bianchi,
1: qualche sbavatura
0: Alessandro Motta. Ultimo
1: con
0: quarto.
1: Un paio di contropiedi giocati diciamo in maniera un po' leziosa, un paio di tiri da sotto sbagliati e anche, devo dire, due tiri liberi lasciati, uno da Vencato e uno da Klanišek sul ferro.
2: Riparte il possesso è per Agrigento. Nicoli per Bonicioli, Mazzantini, Cepic e Chiara Stella a completare il quintetto della squadra ospite. Passi di Bonicioli su un'ottima pressione di Bencato. Brescia apre bene il quarto periodo recuperando un pallone. Rimessa di Bencato per Kleinschek, che può operare anche da playmaker soprattutto in questo quintetto. Bencato sul blocco di Lombardi, che poi riceve in post basso, attacca Cepic, si protegge col ferro, grande giocata sulla riga di fondo di Lombardi, subito il time out di Cagnardi,
10: esatto.
2: Mentre Eric Lombardi continua a trovare la via del canestro. Dopo i 12 del primo tempo sono i primi due della ripresa, arriva a quota 14, sono tre gli uomini in doppia cifra per Brescia, 11 di Daros, 11 anche di Christian Bax.
10: E con 14 punti Lombardi è anche il miglior realizzatore della partita. Cepic è a quota 11, è il migliore per i propri colori. Si sono un po' equilibrate intanto nel corso del terzo quarto le percentuali al tiro da tre punti per le squadre: 36,7% per Agrigento, 35,3% per Brescia.
2: Anche se devo dire che la mole di tiro di Agrigento è nettamente
10: superiore.
2: Quasi
10: 30 tentativi contro i 17 della squadra di casa.
2: E infatti sono quasi il doppio anche i tiri liberi per Brescia.
10: Continua a mantenere predominio a rimbalzo Agrigento, anche se Brescia riesce a accorciare 31-28. Altra nota invece importante sono le palle perse, dove Agrigento è a quota 12, Brescia invece a 6. 9:32, si riparte dopo il time out di coach Cagnardi con Lele Trapani in controllo del pallone.
2: Tornato subito in campo perché coach Cagnardi ha visto la squadra vacillare nelle prime due azioni. Scivola Mazzantini che mette il piede sulla riga. Palla persa.
10: Sfortunato, perché è scivolato forse su una goccia di sudore dell'azione precedente. I ball boy di Brescia non erano stati richiamati per asciugare ora, cosa che viene invece effettuata in questo momento. Ecco, intanto
2: una brutta rimessa di Bencato
10: con Kranišek, che continua a giocare da playmaker in questo inizio di quarto quarto, più che altro per avere, ecco, la soluzione lui del pallone che torna in mano e poter giocare questo uno contro uno sul fondo, dove
2: attacca Cepic forte dal palleggio, regge molto bene Cepic, sì, che gli sporca anche il pallone e lascia 9 secondi all'attacco di Brescia.
10: Nonostante sia fisicamente di costituzione diversa, il giocatore di Agrigento scivola molto bene, contiene, devo dire, la penetrazione.
2: Bencato in post basso contro Mazzantini, che prova a negargli la sinistra. Allora Bencato va verso il centro con la destra, grande rimbalzo di Bedin, che poi però riapre, un brutto pallone per Lombardi. Prende posizione Lombardi contro Chiara Stella, trattiene Chiara Stella che fa fatica a gestire l'esuberanza fisica di Eric Lombardi.
10: Secondo fallo per l'italo-argentino.
2: Primo
10: fallo
2: di squadra
10: in questo quarto
2: per Agrigento nel quarto. 8:47 da giocare. Palla Brescia con Bazan, aspetta Kleinschek, uscita di Bencato. Kleinschek attacca Stefano Conti, appena tornato in campo, subito una distrazione, non è la sua metà campo preferita. Proviamo a usare questo eufemismo per il talento. Classe 2005, fuori Bedin, fuori anche Bencato, dentro Sabatini e Barnes. Possiamo ufficialmente dire che Alberto Bedin è uno degli idoli della tifoseria bresciana. Attacca Bazan, fuori per Lombardi, finta di passaggio, tiro a tre punti, errore di Lombardi che ha sporcato un po' il foglio dopo un secondo quarto favoloso anche dal punto di vista delle percentuali. Cepic per Conte, fuori per Trapani, Mazzantini in angolo, blocco di Chiara Stella, allargato il braccio, si spiegano i due.
10: Assolutamente, grande sportività, chapeau, perché la protesta di Kleinschek era assolutamente civile e il giocatore e Agrigento si è immediatamente scusato. Bene così, direi, eh?
2: Per ora bene così. Agrigento va a zona per la prima volta nella partita. Sabatini fa girare la palla per Bazan, che un buon tiro da tre punti lo sbaglia, grande taglia fuori di Chiarastella, che riesce a recuperare il pallone contro Bars, rischia qualcosa Mazzantini in palleggio, che riesce a passare a metà campo just in time. Controllo difettoso di Stefano Conte. Chiarastella ribalta per Mazzantini, riga di fondo rovesciata su Bars, grande canestro di Saverio Mazzantini.
10: Bazan aveva fatto un blitz dal lato debole per andare a aiutare, ma la velocità dell'attaccante è stata nettamente superiore. Si ricostruisce quindi il secondo attacco contro la zona.
2: Vediamo le scelte dell'attacco bresciano, che deve giocare tra le linee, mette dentro un grande pallone per Barnes, che sbaglia da solo sotto canestro, ha già chiamato time out coach Marco Calvani, ma arriva la palla persa di Lele Trapani, che mette il piede sulla riga laterale, poi si dispera per l'errore, si resta sul 68-57.
10: 3 minuti di gioco se ne sono andati, 7-17 al termine, 2-2 nel quarto, con Brescia che ha sbagliato già 4 tiri dal campo.
2: Palla per Lombardi sporcata dalla difesa, brutta ricezione qui da parte di Eric Lombardi. Io così a naso da Ross tra le due linee,
10: c'è il time out,
2: forse penserei a inserirlo in campo in una zona proprio del parquet dove potrebbe predicare. C'è il time out che voleva chiamare prima coach Calvani. 7-0-7 da giocare.
10: Diciamo che la zona di coach Cagnardi per adesso ha dato i risultati. Peraltro il tiro sbagliato da sotto nell'ultima azione da Christian Barsa non c'entra nulla né con la difesa zona né con l'attacco, è stato proprio un errore individuale, peraltro da sotto con la mano destra, quindi una cosa abbastanza, diciamo, controllabile,
2: anche perché era un tiro che era stato costruito bene dall'attacco bresciano, molto meno questa seconda azione dove è arrivata poi la palla persa di Lombardi. Vediamo se l'uscita dal timeout può aiutare Brescia a rimettere a posto questa situazione. Vediamo anche se Agrigento manterrà la difesa zona.
10: Beh, per adesso ha pagato dividendi.
2: Ma sai, poi chiami time out, l'altro allenatore parla con i suoi, disegna un attacco alla zona, tu magari due azioni a uomo le fai prima di tornare a zona. Cepic, chiuso il palleggio lontano da canestro, trova Mazzantini, Chiarastella per tra-

0: palla da Agrigento
1: è chiaramente rimbalzata su Conte.
0: Non c'è
1: Conte e Bada, Conte e Bada si spiegano tutti e due e ne escono soddisfatti dalle rispettive
0: in Serie B. Non c'è l'istante replay, torna in campo Matteo da Ross, rimbalza, scusate, la palla ancora per Stefano Conte, attacca mano destra, l'assist per Chiara Stella, canestro da sotto, bella giocata qui di Conte in penetrazione, un po' lento il lato debole di Brescia.
1: E sblocca Agrigento quel 2-2
0: e torna a zona.
1: Sì, sì. Però stavolta, appunto, come dicevi tu, c'è da Ross in punta.
0: Fuori per Sabatini, tanto spazio.
1: Il problema è la percentuale al tiro da tre punti di Brescia. 0 su 4 in questo quarto.
0: Attacca Lele Trapani a tutta velocità. Fallo di da Ross.
1: E si lamenta con l'arbitro di sotto canestro dicendo: ma eri qua, non l'hai fischiato, lo fischia il tuo collega a metà campo. Ma questo è due tiri liberi per Trapani, inteso come il giocatore.
0: 68-59, tornata sotto la doppia cifra di svantaggio la formazione ospite. Operazione di pulizia del parquet, il ball boy di Brescia hanno un livello di entusiasmo quasi spasmodico. Segna il primo libero, rimane perfetto la linea della carità.
1: Hanno lo stesso entusiasmo che avevo io andare a fare diritto commerciale 2.
0: 68-60, si riavvicina Agrigento, 5-56 da giocare. Segna anche il secondo Emanuele Trapani, si rimette a zona.
1: Eh beh,
0: la formazione ospite, e finché le percentuali le daranno ragione, difficile faccia qualcosa di diverso. Kleinschek per Matteo da Ross, che poi scarica per Sabatini, riattacca anche Sabatini, fuori per Bazan, la finta di tiro, lo prende comunque dall'angolo, da tre punti, a segno Adriano Bazan, dopo due errori, una paura a tirare ancora. Grandissima finta su Mars e passo di incrocio, che bel canestro Janko Cepic, 63-71. Ancora l'attacco alla zona di Brescia, muove la palla Klanschek per Sabatini, lasciato libero, tiro a tre punti sbagliato e non di poco. Tepaut intelligente di da Ross per Sabatini, che trova il tabellone con il tiro che ha reso famoso Yorgos Printezis in Europa e non solo. Chiara Stella serve il backdoor di Mazzantini, altro canestro da parte di Agrigento,
1: che dimostra una capacità di lettura delle situazioni anche a partita inoltrata, quindi con la stanchezza e la lucidità che vengono un po' a mancare, mentre questa difesa zona mette nettamente
0: si va
1: in
0: nell'angolo per Klanschek, errore, ancora rimbalzo di da Ross, Sabatini ha tanto spazio per attaccare, poi lasciato da solo libero, perde il controllo del perno secondo gli arbitri.
1: Klanicek 0 su 5 a 3 punti. 4-24 al termine, Brescia avanti ancora di 8 punti, 73-65. Falli ancora da spendere per entrambe le squadre prima del bonus.
0: Sì. 3 di squadra per Agrigento, 2 per Brescia, 4-24 da giocare. Possesso che torna nelle mani di Agrigento. Brescia poco lucida per ora contro la zona avversaria.
1: È rientrato Vencato intanto al posto di Bazan per cercare di dare un attimino più di ordine all'attacco.
0: Doppio playmaker per facilitare il movimento di palla sulla zona. Trapani in palleggio, rischia l'infrazione di passi, rischia il doppio palleggio, scarica da per terra per Cepic. Ottima difesa qui di Brescia. Vencato è già dall'altra parte, vuole da Ross, spinto da Chiara Stella
1: in maniera abbastanza,
0: si torna da Barnes, è a uomo Agrigento che vuole cambiare i riferimenti, si è aperto da Ross che manda via tutti, si mette al lavoro in post basso da Ross, da più cioccolatino per Sabatini, ma Brescia sbaglia anche questo, attenzione a lasciare lì troppi punti. Cepic in transizione contro Barnes, vuole i passi Barnes e invece c'è il fallo di Barnes
1: sul campo, quindi rimessa da fondo. 3-29 al termine di questo quarto confuso dal punto di vista realizzativo per entrambe le squadre, percentuali

0: si sono abbassate. Trapani merita l'elogio per la difesa a zona che ha mandato totalmente in tilt
1: Agrigento, intendevo.
0: Assolutamente, chiedo scusa, stavo guardando il playmaker di Agrigento, cioè Lele Trapani che
1: appunto... qui attacca, scarica in angolo Mazzantini, extra pass per Conte che si scompone al momento del tiro. Fallo di Barnes, taglia fuori il regolare di Barnes su Cepic, la palla è ancora,
0: terzo fallo di Christian Barnes, la palla è ancora sulla rimessa da fondo. Brescia esaurisce ora il bonus, attenzione perché quindi Agrigento entra negli ultimi 3 minuti e 20 di gioco con questo piccolo vantaggio.
1: Ancora un fallo da spendere, la formazione ospite, Trapani gioca al pick and roll, Stefano Conte, il tiro a 3 punti sbagliato, vencato nelle mani di Sabatini, la vuole da Ross ma c'è dall'altra parte Kleinschek libero, va a tirare, non trova il fallo, opposizione regolare di Trapani che gli fa sbagliare anche il tiro, la vuole Trapani ma non la riceve da Conte, esce dall'altra parte Trapani, un'altra energia adesso la formazione ospite, fallo su Lele Trapani che guadagna 2 tiri liberi
0: e ferma soprattutto il cronometro
1: a 2.47 dalla fine.
0: Parziale di 10-7 in questo momento per i siciliani,
1: sì,
0: in attesa dei 2 tiri liberi di Trapani, inteso come giocatore naturalmente, che si è dimostrato di grande livello per la categoria.
1: E come vi abbiamo anticipato in sede di presentazione, questa è proprio una squadra costruita con eccellenti giocatori per il livello della categoria. Trapani, Cepic, Conte, Mazzantini, Nicoli, tutti i giocatori che sanno e come il da farsi. Fa 1-2, Trapani è libero, il primo
0: è
1: errore
0: zona
1: in lunetta e subito da Rossa a mettere a posto la situazione, la vuole lui in angolo contro Mazzantini, isolato da Ross da 3 metri di spazio per tirare a Kleinschek che finalmente toglie il tappo dal canestro in un momento piuttosto importante, ridà la doppia cifra di vantaggio a Brescia
0: dopo più 5 errori dall'arco.
1: 76-66, palla toccata da Ada Ross, Chiarastella tocca per ultimo, possesso è per Brescia, recupero da parte di Brescia,
0: time out Agrigento,
1: possesso per la formazione maglia bianca questa sera che uscirà dal time out avanti di 10, palla in mano, 2.15 dalla fine.
0: Canestro a 3 punti di Kleinschek che interrompe una striscia di 5 errori consecutivi per lo sloveno dietro l'arco in una partita nella quale probabilmente anche lui stesso si aspettava di più dalle proprie percentuali, dal proprio gioco. Brescia in difficoltà contro la zona, questo dobbiamo assolutamente riconoscere, la mossa tattica vincente per ora di coach Cagnardi. E comunque conduce ancora 11-10 nel parziale di questo quarto.
1: Esatto, anche se possesso ora ce l'avrà Brescia per provare a sovvertire
0: e innanzitutto anche a far trascorrere qualche secondo. Sono 135 secondi che separano dalla rimessa alla sirena finale dei due squadre, con Agrigento quindi chiamata all'ultimo tentativo, ma mi sembra dall'atteggiamento dei giocatori che la scelta tattica sia quella di rimettersi ancora a zona,
1: che effettivamente ha sporcato un po' il foglio.
0: Ti confermo la zona 2-3 di Agrigento
1: molto adattata tra l'altro, con Cepic al centro della zona, da Ross cerca Lombardi, non riesce a trovare il pallone,
0: fallo di da Ross.
1: Fallo di da Ross che aveva toccato il pallone da dietro nelle mani di Vencato,
0: quindi 2 tiri liberi. La palla l'aveva recuperata Brescia perché era rimasta saldamente nelle mani di Vencato nel caso specifico. Viene rimandato in campo Christian Bass al posto di da Ross. 2 tiri liberi per Trapani che ha il vantaggio di aver fermato il cronometro anche, attenzione, e di godere
1: il fallo di De Rossi. Segna il primo Mazzantini. Fuori dalla partita Matteo De Rossi,
0: che era entrato bene in gara, soprattutto nel terzo quarto, poi
1: sbaglia il secondo libero Mazzantini, fa uno su due, lascia lì un altro punticino ai liberi Agrigento, punti preziosi in questo momento di partita. È tornato anche Nicoli, per alzare il tiro da tre punti. Klinschek ne prende un altro dal lato opposto del campo, segna ancora Klinschek, che si è svegliato tutto d'un colpo, arriva anche lui a quota 11 in doppia cifra, quinto giocatore di Brescia.
0: E d'altronde, se sei un tiratore non puoi smettere di tirare anche se hai sbagliato 5 tiri.
1: Trapani, bella palla per Cepis, ma toccata da Lombardi, recupero di Brescia, preso posizione Lombardi al centro dell'area, aggira Chiarastella e ne trova altri due e si conferma il miglior realizzatore della gara, quota 16, 81-67 il vantaggio di Brescia.
0: 75 secondi al termine della partita.
1: 7. Canta la curva di Brescia, che ora vede lo striscione del traguardo sempre più vicino. Falla in attacco Chiarastella per favorire l'azione di Trapani, blocco irregolare,
0: quindi Brescia ritorna in possesso del pallone e coach Cagnari chiede time out, l'ultimo di quelli che ha a propria disposizione, con 1 minuto e 07 da giocare. Brescia 81 Agrigento 67, in un quarto quarto nel quale la squadra ospite, utilizzando questa difesa zona con qualche movimento di adeguamento, ma soprattutto con una grande protezione interna e lasciando, quindi speculando un po' sulle basse percentuali al tiro a tre punti di Brescia, è riuscita a riequilibrare quello che nei due quarti centrali Brescia aveva dimostrato. Nei due quarti centrali, parzialone di 45-31 per Brescia. Rientrano subito in campo i giocatori siciliani, quindi il time out era esclusivamente di tipo forse motivazionale, ma non vorrei neanche escludere, Jacopo, per quanto siamo alla seconda giornata di campionato, che ci si debba anche ricordare delle differenze canestri e di questi piccoli dettagli in un campionato così lungo e soprattutto complesso, quello che è la Serie B, alla quale Brescia non è abituata, a differenza di altre squadre, quali per esempio Agrigento.
1: Vincato per Klinschek, vediamo l'uscita dal timeout. La palla per Lombardi, consegnato per Vencato, c'era vantaggio per Barnes, ma Brescia non è riuscito a trovarlo. Trova Lombardi che mette altri due punti dal centro dell'area, 83-67.
0: La differenza canestri Trapani conta naturalmente anche per Brescia, eh?
1: Per Chiarastella, la palla in backdoor per Matteo Nicoli che va a segno. Bella giocata da parte di Agrigento. 35 secondi per arrivare alla fine, 83-69. Ora gioca chiaramente col cronometro Brescia, pick and roll, Sabatini Barnes, attacca Sabatini, centro dell'area, l'errore, corregge Christian Barnes, 21 secondi, vediamo se Agrigento attacca o meno, come dicevamo, con Brescia avanti di 16, 85-69, Agrigento attacca e come pick and roll, Trapani andando a sinistra, penetrazione fino in fondo, canestro classico di Trapani.
0: E per Brescia va
1: si
0: bene,
1: si chiude
0: così.
1: Qui e allora Brescia vince anche la prima in casa, resta in battuta in vetta la classifica, altra vittoria in doppia cifra, stavolta è un 85-71, 2-0 Brescia in classifica. Agrigento ha venduto gara alla pelle nonostante l'assenza. Allora io ringrazio Alessandro Motta per avermi fatto compagnia.
0: Ringrazio te, Jacopo.
1: Grazie per averci seguiti, un saluto e ringraziamento anche da parte di Jacopo Bianchi e Lina, che può tornare alla regia.
2: Grazie, grazie ragazzi, non si poteva chiudere meglio di così questa giornata di sport dopo il pareggio in super extremis ottenuto dal Brescia in quel di Lecco. Questa sera è arrivata la seconda vittoria invece per la A2 e a Leonessa Brescia Basket, perciò che si conferma in vetta alla classifica. Meglio di così non si poteva chiudere. La diretta torna domattina a partire dalle 7 con il Buongiorno Brescia di Alex Rusconi, a seguire il magazine con Maddalena Damini e poi ancora linea diretta con Fabrizio Valli, ci saremo anche io e Ruggero Tavelli in regia, poi Free Pass con Andrea Lombardi alle 17, alle 19 torniamo io e Giorgio Zanetti con Non sparate all'armadillo, e a chiudere la diretta ci sarà ovviamente Forever Young con Tony BM e Ruggero Tavelli. Ho dimenticato ma recupero subito, perché dalle 14 alle 15 ragazzi c'è il Brio Radio Show con Davide Briosi. È tutto, ho detto tutto, dai, rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Brescia 7, se l'avete fatto finora vuol dire che questa radio in fin dei conti vi piace. Un abbraccio e buona domenica sera anche da Capitan Fulvio Marini, ciao.
3: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia. Spot.
4: Sono Giovanna. Scegliete di dormire su un materasso Mondoflex. Diventa cliente Mondoflex. Riceverai la carta oro, ulteriori sconti anche sui prezzi già scontati. Vi aspetto.
5: Mondoflex, reti e materassi a Castelmella e Desenzano del Garda.
6: Mondoflex, negozi di eccellenza.
7: Noi italiani lo sappiamo bene. Amiamo condividere momenti di benessere e serenità con chi ci fa stare bene. Monteverde è il pollo gustoso e genuino, 100% italiano, proveniente dalla nostra filiera integrata. Una carne di prima scelta, ideale per rendere speciali i momenti in compagnia.
8: Borgo Spurghi SRL. Tempestività e personale qualificato al servizio di Brescia e provincia. Spurghi civili e industriali. Smaltimento amianto. Attività bonifica. Chiedi il tuo preventivo gratuito a Borgo Spurghi.
9: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 20.
0: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Radio Brescia 7.
1: Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound. Seven Sound.
2: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
1: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: Seven Sound.
1: Dallo speciale archivio di Brescia 7, musica da conoscere ed apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

0: dimentica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Spot.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
5: Tris, Tris, Tris? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
4: Ma gratis, gratis, gratis?
5: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta la molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
4: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
5: Giusto. Bene, brava. Tris, scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Seven Sound.
10: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
9: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Bre-

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
3: Vorrei un'offerta che vale per Tris.
4: Tris? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Ritorna Tris, la grande offerta di Conad. Prendi tre prodotti uguali dal 23 settembre al 6 ottobre. Il secondo lo paghi la metà e il terzo è gratis.
3: Ma gratis, gratis, gratis?
4: Gratis, gratis, gratis. Con Tris risparmi su tanti prodotti come pasta alla molisana, yogurt Müller, biscotti Mulino Bianco e birra Heineken.
3: Quindi da Conad prendo tre prodotti uguali. Il secondo lo pago la metà e il terzo è gratis, giusto?
4: Giusto, bene, brava, Tris. Scoprili tutti su conad.it. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Tutto si crea, nulla si distrugge, qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora.
8: Seven Sound.
7: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per

0: Nulla si distrugge, qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound. Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Radio Brescia 7 vi ha presentato Seven Sound. Vi aspettiamo domani con altri grandi successi.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
0: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Cosa

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Brescia 7 Selecta.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Parlerà.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Rescia 7 Selecta. Rescia 7 Selecta. Rescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Tolibe.
1: Brescia 7 Selecta, la musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
2: Brescia 7 Selecta.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
2: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
3: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Smith.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.